di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la messa dell'incoronazione K317. Margaret Marshall, soprano. Anne Murray, contralto. Roger Scovey Cramp, tenore. David Wilson Johnson, basso. David Briggs, organo. Choir of King's College di Cambridge. English Chamber Orchestra, direttore Stephen Cleobury. Coppia dei gemelli imperiali. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 19 in fa maggiore K459 dell'incoronazione. Allegro, allegretto, allegro assai. Orchestra Filarmonica di Torino. Solista e direttore Jean-Bernard Pommier. Registrazione del 13 gennaio 1998.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 19 in fa maggiore K459 dell'Incoronazione. Orchestra Filarmonica di Torino. Solista e direttore Jean-Bernard Pommier. Registrazione del 13 gennaio 1998. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 26 per pianoforte e orchestra in re maggiore K537. Concerto dell'Incoronazione. Allegro, larghetto, allegro. English Chamber Orchestra. Pianista e direttore Murray Pariah.

di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto numero 26 per pianoforte e orchestra in re maggiore K537 dell'Incoronazione. Pianista e direttore Murray Perraia, English Chamber Orchestra. Abbiamo trasmesso una coppia di gemelli per un'incoronazione. Altre teste, altre corone, altra musica. Ludwig van Beethoven. Trio per pianoforte, violino e violoncello in Si bemolle maggiore, opera 97. Trio dell'Arciduca. Allegro moderato. Scherzo allegro. Andante cantabile. Allegro moderato presto. Gerhard Hoppitz, pianoforte. Dmitri Sitkovetsky, violino. David Geringas, violoncello.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il trio per pianoforte, violino e violoncello in si bemolle maggiore, opera 97 dell'Arciduca. Gerard Opitz, pianoforte. Dmitri Sitkovetsky, violino. David Geringas, violoncello. Concerto al Circolo degli Artisti di Torino. Registrazione dell'11 febbraio 1991. Alberto Peiretti. I racconti dell'imperatore. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte.

0: Di Alberto Peiretti abbiamo ascoltato i racconti dell'imperatore. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Abbiamo trasmesso tante teste, tante corone, tanta musica.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: I concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1999-2000 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore e solista all'oboe Maurice Bourg. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino il 18 gennaio 2000. Johann Sebastian Bach. Suite numero 1 in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1066. Ouverture. Courante. Gavotte prima e seconda. Forlan. Menuet primo e secondo. Bourret prima e seconda. Passepied primo e secondo. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Maurice Bourg.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la suite numero 1 in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1066, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Maurice Burg. Johann Sebastian Bach, concerto in Fa maggiore per oboe e archi, Bachwerke Verzeichnis 1053R, ovvero ricostruito sulla base dell'antecedente e perduto concerto in Mi maggiore per clavicembalo e archi. Allegro, siciliana, allegro. Maurice Burg, oboista e direttore dell'Orchestra Filarmonica di Torino.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore Bachwerke Verzeichnis 1053 R, ovvero ricostruito sulla base dell'antecedente e perduto concerto in mi maggiore per clavicembalo e archi. Maurice Burg, oboista e direttore dell'Orchestra Filarmonica di Torino.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 43 in mi bemolle maggiore, Mercurio. Allegro, adagio, menuetto, finale allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Maurice Burg.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 43 in Mi bemolle maggiore, Mercurio. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Maurice Bourque. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il quarto concerto della stagione sinfonica pubblica 1999-2000 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore e solista all'oboe Maurice Bourque. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino il 18 gennaio 2000.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Ante Radio Dentro. RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Manuel de Falla, danza rituale del fuoco dall'amore stregone, con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Lorin Maazel. A seguire, danza finale Jota dal Cappello a tre punte con la London Symphony Orchestra, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.

Di Manuel De Falla abbiamo ascoltato Danza rituale del fuoco da L'amore stregone. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, direttore Lorin Maazel. E danza finale, Jota, da Il cappello a tre punte, London Symphony Orchestra. Direttore Rafael Frühbeck de Burgos. Notte di classica.

Franz Liszt, canzone napoletana. La canzone napoletana è Fenestra Vascia. Pianista Lazar Berman.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Canzone napoletana, pianista Lazar Berman. RNC Note di classica. Bela Keller am schönen Rhein gedenkend dein. Walzer opera 83. Orchestra Berliner Sinfoniker. Direttore Robert Stolz.

Di Bela Keller abbiamo ascoltato Am schönen Rhein gedenk ich dein, ti ricordo sul bellissimo Reno, Walzer opera 83, orchestra Berliner Sinfonica, direttore Robert Stolz. RNC, Note di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Aldo, che con le radio RNC, con la sua voce e con il suo saluto, porge un benvenuto alle ascoltatrici e ascoltatori di questo programma. Programma che va in onda, come ho detto più volte, tutti i giorni, due volte al giorno. Non abbiamo fatto una settimana di vacanza, abbiamo fatto una settimana di riflessione, una settimana di spiritualità, una settimana magari per poter rientrare in noi stessi su tante verità e su tante cose che possono riguardare anche la nostra vita privata. Finita la settimana santa, ecco che riprendiamo i nostri programmi e mettiamo in onda le canzoni, le musiche del tempo passato a Radio RNC tutti i giorni, due volte al giorno, quindi anche oggi. Il benvenuto ce lo dà Pino Piacentino, la sua fisarmonica, una canzone a tempo di tango, però l'ascoltiamo in forma solamente suonata. Chitarra romana, la composizione di Di Lazzaro, e noi usiamo questo brano per aprire la trasmissione di oggi. Con questo voglio augurare a tutti benvenuti e buon ascolto delle nostre canzoni, delle nostre musiche e dei nostri sentimenti e compagnia.

Ho aperto il programma di oggi con questo brano, questa famosa chitarra romana, canzone composta da Di Lazzaro a tempo di tango, qui in forma solamente suonata, per aprire la trasmissione di oggi con Pino Piacentino, la sua fisarmonica e i suoi ritmi. La chitarra romana accennava alla bella romanina. Mettiamo in onda di Michele Di Lazzaro la romanina. La canzone è interpretata da Giorgio Onorato.

Micheli e Di Lazzaro hanno composto la canzone che abbiamo ascoltato, il titolo La Romanina. La canzone era interpretata da Giorgio Onorato. Da Radio RNC voglio proseguire il programma con una canzone che è interpretata da un cantante come Mario Riva. La composizione è Kramer, Carinei e Giovannini. Tutti noi hanno piacere che arrivi il weekend, il sabato, e che arrivi anche, perché no, la domenica. Una famosa canzone, un famosissimo cantante e presentatore. Vogliamo mettere in onda questa canzone, domenica è sempre domenica, e dopo aver ascoltato un tango e aver ascoltato la Romanina, eccetera, eccetera, le canzoni che riguardavano Roma e la Romanina, possiamo ascoltare questo brano. La voce è di Mario Riva e la canzone è molto simpatica, ha avuto molto molto successo. Domenica è sempre domenica a Radio RNC, è sempre domenica anche con questo.

Tre famosi sono i compositori di questa canzone, non solamente di canzoni ma anche di commedie musicali, quali Kramer, Galinei e Giovannini. E dalla voce di Mario Riva, grandissimo presentatore mai dimenticato, abbiamo ascoltato il brano dal titolo Domenica è sempre domenica. Voglio proporre adesso qui a Radio RNC, questo programma ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni, una canzone di Aurino, Staffelli e Santoianni. Di serenate ne sono state fatte tante, però questa è la prima serenata, la voce di Claudio Villa.

Dalla voce di Claudio Villa abbiamo ascoltato di Auino, Staffelli e Santoianni la prima serenata. E la prima serenata, nella vita c'è sempre un qualcosa di prima e anche qualcosa di mezzo e qualcosa di utile, perché il tempo corre, e il tempo corre anche per la nostra trasmissione. Sono già 15 minuti che siamo in onda a Radio RNC per questo nostro programma. Vi ricordo che oltre alle frequenze in modulazione di frequenza possiamo ascoltare anche il programma in compagnia di Aldo e tutte le trasmissioni di Radio RNC con internet, e quindi più o meno in tutto il mondo possiamo ascoltare questo programma e tutti gli altri. Il sito è rintracciabile facilmente, i soliti tre www, sarebbe meglio comunque www.rncweb.it. R come Roma, N come Napoli, C come Como.it. E it lo sappiamo tutti perché queste finali sono molto note e conosciute. rncweb.it, e il resto lo diremo nel corso del programma ancora per altre informazioni riguardanti anche questa nostra trasmissione. Buzzacchi e Schramm hanno composto una canzone dal titolo Olandesina. Cesare Vaia e il suo complesso a Radio RNC.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Nella compagnia di Aldo delle nostre canzoni prosegue dopo questo stacchetto per noi molto importante e anche per tutti noi. Prosegue dopo aver ascoltato lo stacchetto, prima avevamo ascoltato anche Olandesina di Buzzacchi e Sciama, la voce radio complesso Cesare Vaia. Una canzone di Cesario e Ricciardi la possiamo ascoltare con un complesso molto originale, anche il titolo della canzone è molto originale, per quanto riguarda la luna no, ma per quanto riguarda il paesaggio senza dubbio. Luna Caprese interpreta questo brano, che vanno a cercare di riportare un po' con gli indimenticabili, è il The Golden Girls Quartet e Giornate per l'orchestra, una esecuzione molto interessante che vogliamo ascoltare in questa forma molto originale, Luna Caprese.

esecuzione molto originale di questo brano dal titolo Luna Caprese. Cesario e Ricciardi hanno composto questo brano, eseguito in questa forma molto originale da The Golden Girls Quartet e da Jonathan Pelli Orchestra, un brano che è stato ripreso in una forma un po' più slanciata, un po' più moderna, se si può dire così. Abbiamo ascoltato Luna Caprese, la Luna Caprese ci ricorda anche questo, un programma in compagnia di Aldo che va in onda tutti i giorni alle 6, quindi al mattino alle 6, tutti i giorni con Aldo e queste canzoni, musiche del tempo passato a Radio RNC. La replica viene effettuata verso le ore 12:10 tutti i giorni, però di domenica invece delle ore 12:10 andremo in onda o andiamo in onda verso le 13:10 circa, dipende dai notiziari, dalla lunghezza degli stessi. E noi, dopo aver ascoltato la Luna Caprese, ascoltiamo una delle più famose canzoni composte da Bovio e Lama. Canta Piero Lazzari e l'orchestra è diretta dal maestro Oscar De Nova. Il titolo della canzone, Reginella.

Dopo la pausa di più di una settimana per le feste pasquali abbiamo ripreso la nostra trasmissione quotidiana con due programmazioni al giorno, alle 6 del mattino e in replica verso mezzogiorno o l'una la domenica. Oggi non abbiamo messo in onda tante incisioni a 78 giri, ma inclusi questa trasmissione sono anche le incisioni a 78 giri. Piero Lazzari di Bovio e Lama ha cantato Reginella. L'orchestra era diretta dal maestro Oscar De Nova. I Vianella vogliono interpretare adesso una canzone che ha per titolo Tanto per cantà. Petrolini e Simeoni hanno composto questa canzone e i Vianella sono accompagnati da Sovino Zemboni, una canzone che ha avuto molto successo da un grande comico e cantante Petrolini, e qui riprodotta con i Vianella.

E dopo più di una settimana di assenza qui a Radio RNC per questo nostro programma Ogni finestra una canzone, ci stiamo riambientando poco a poco. Oggi non ho voluto mettere 78 giri, abbiamo messo altre incisioni che ci riportano o ci riproducono il clima anche dei 78 giri, perché no? Abbiamo ascoltato Tanto per cantare, composta da Petrolini e Simeoni, ed ora vogliamo mettere in onda il valzer dello Zico Zago. Questo valzer di Dino Olivieri è stato rivisitato da Ilan Garoli. Ascoltiamo il

Dai, Lancaro, abbiamo ascoltato questa canzone che è stata composta dal maestro Dino Olivieri. Abbiamo ascoltato il valzer dello Zigo Zago, un valzer molto famoso anche per l'originalità delle parole Zigo Zago, che faceva poi rima con ago, non sa perché. Comunque abbiamo ascoltato anche questo brano qui a Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, così come ho detto nel corso del programma di oggi. So che molti ascoltatrici e ascoltatori amano il tango, un famoso tango di Redi per titolo Tango del Mare. Questo brano lo possiamo ascoltare con Pino Piacentino e la sua fisarmonica. Un brano che, o meglio, un fisarmonicista che abbiamo messo in onda all'inizio di questa trasmissione, e con lo stesso fisarmonicista vogliamo terminare il programma di oggi a Radio RNC.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Da Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori da Radio RNC. Il nostro saluto viene messo in onda tutti i giorni, due volte al giorno, e quindi anche per la puntata, per la trasmissione di oggi. A tutti un cordialissimo saluto e a risentirci domani.
0: Primo sole.
5: RNC in blu.

RNC Note di Classica. Franz Schubert, dall'opera 51 di 733 per pianoforte a quattro mani, ascolteremo Marcia militare numero 2 in Sol maggiore, allegro molto moderato, e Marcia militare numero 3 in Mi bemolle maggiore, allegro moderato. Pianisti Cristina Frosini e Massimiliano Baggio.

0: di Franz Schubert dall'opera 51 di 733 per pianoforte a quattro mani, abbiamo ascoltato Marcia Militare numero 2 in Sol maggiore e Marcia Militare numero 3 in Mi bemolle maggiore, pianisti Cristina Frosini e Massimiliano Baggio.
1: RNC presenta

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Terzo mistero della luce. L'annuncio del regno di Dio. Immaginiamoci Gesù che insegna ogni giorno nelle sinagoghe, nelle strade, nelle piazze, sulle montagne, in riva al mare. Tutti coloro che lo sentivano parlare si sentivano amati con un'intensità che non avevano mai sperimentato prima, quasi fossero le sole persone a esistere per lui. Gesù amava ogni uomo senza distinzioni. Al contempo voleva bene, in modo del tutto speciale, ad una cerchia più stretta di discepoli che si era scelti con cura. Erano 12. Vivevano col Maestro giorno e notte, seguendolo ovunque. Ascoltavano a bocca aperta gli insegnamenti che egli rivolgeva loro in pubblico e in privato. Erano la sua nuova famiglia. Molti erano affascinati dal modo di vivere della nuova comunità. I discepoli non solo sentivano crescere nei loro cuori uno sconfinato affetto per Gesù, ma imparavano da lui ad amarsi reciprocamente. Non che l'amore degli apostoli fosse già perfetto, anzi, non mancavano tra loro invidie e gelosie. Tuttavia il Signore non si stancava di educarli, mostrando loro un modo di amare più profondo e più vero. Gesù gioiva nel vedere l'impegno che mettevano nel seguirlo e ringraziava il Padre perché gli aveva donato una compagnia così bella. Quando il Maestro guardava le donne, rivedeva sua madre. Le trattava con un amore e una purezza che non avevano mai sperimentato prima, introducendo nel mondo il grande mistero della verginità. Gesù, con parole terrene, illustrava agli uomini i segreti del regno dei cieli. Egli non additava un'utopia lontana. Il suo regno era lui stesso e la comunità da lui fondata. Non costringeva nessuno a entrare nella sua compagnia, ma invitava tutti a prendervi parte. Era come se ripetesse a tutti coloro che incontrava: «Ti ho amato di un amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà». Il Maestro gettava il seme del suo regno nei cuori di tutti, ma le risposte degli uomini erano molto diverse. A coloro che lo accoglievano insegnava: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra, dorma o vegli, di notte o di giorno. Il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il regno di Dio cresce sia nella notte della prova, sia nel giorno della gioia. Perché il seme del regno non vada perduto, dobbiamo solo preoccuparci di non abbandonare la compagnia dei discepoli, che permette al seme di crescere fino alla sua completa maturazione». La folla che accorreva a lui era così tanta che non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Chi mai aveva parlato con una simile autorità? Gesù illustrava i misteri più profondi della vita, facendo ricorso a esempi semplici che anche i più ignoranti potevano facilmente capire. Nessuno aveva mai sentito Dio così vicino come quando incontrava il Nazareno. Egli, con una familiarità impensabile prima di lui, si rivolgeva all'Altissimo chiamandolo Padre ed educava gli uomini a fare altrettanto. Era come se Gesù vedesse tutte le cose nascere dalle mani del Padre. Guardando i gigli del campo, si commuoveva per come il Padre li aveva rivestiti di sì grande splendore. Ammirando i campi, quasi pronti per la mietitura, insegnava agli apostoli che una grande messe di anime attendeva alle loro parole. Sentendo ciò che diceva, tutti rimanevano senza parole. Descriveva Dio come un padre di famiglia che divide la sua eredità tra i figli. Quando il più piccolo, dopo aver sperperato tutto con le prostitute, torna a casa, invece di rimproverarlo, gli corre incontro, lo abbraccia commosso e prepara una festa per lui. I capi iniziarono a preoccuparsi della crescente popolarità del Nazareno. Un giorno, per metterlo alla prova, gli portarono una donna colta in flagrante adulterio. I più giovani avevano già le pietre pronte da scagliare sulla malcapitata. Aspettavano solo un cenno degli anziani. Gesù si mise a scrivere sulla sabbia, come per dare il tempo a ciascuno di tornare a casa. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno. Chi, stando di fronte a Gesù, aveva il coraggio di ritenersi senza peccato? La sua luce illuminava le tenebre nascoste nel cuore di ognuno. Di colpo tutti si riconobbero peccatori e, cominciando dai più anziani, ritornarono sui propri passi. Allora Gesù, rivolgendosi alla donna che ancora tremava dalla paura, la guardò negli occhi e le disse: «Neanche io ti condanno. Va, ed ora in poi, non peccare più». Più volte Gesù aveva ripetuto: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori». Annunciava a tutti la misericordia di Dio, ma aveva parole infuocate contro l'ipocrisia dei capi del popolo, che si consideravano giusti e disprezzavano gli altri. Quando ce n'era bisogno, aveva persino il coraggio di scacciare i mercanti dal tempio. Era l'unico che non avesse paura di avvicinare i lebbrosi. Non provava disgusto per le piaghe purulente che li sfiguravano. Al contrario, aveva il coraggio di abbracciarli. Spesso li sanava. D'altronde, guariva ogni sorta di malattie. I ciechi recuperavano la vista, gli storpi camminavano, i sordi riacquistavano l'udito. Talvolta giungeva perfino a risuscitare i morti, ma cercava di farlo di nascosto. Accorrevano a lui anche gli indemoniati. Gesù non si scompone. Basta una sua semplice parola per mettere in fuga intere legioni di demoni. Tutti i presenti ne rimangono spaventati e dicono: «Comanda persino gli spiriti immondi e gli obbediscono». Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che annuncia il regno dei cieli. Assieme alla folla e agli apostoli camminiamo per le strade assolate della Palestina. Rimaniamo stupefatti quando Gesù, con amore ardente, insegna la verità, libera dal peccato, scaccia i demoni, guarisce le malattie. Ci sentiamo così amati da Lui da desiderare a nostra volta di riamare senza misura. Si accende nel nostro cuore la speranza di una vita bellissima. Che cosa ci può essere di più bello che vivere con un uomo così? Egli ci introduce in un'intimità con l'Altissimo prima sconosciuta, ci dona la grazia di chiamare Dio col nome.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo. Dite alla giovine. Duetto tra Violetta Valéry e Giorgio Jamon. E la rinuncia che redime la Traviata. Le voci parallele di Violetta e di Giorgio Jamon sono quelle di Montserrat Caballé con Cheryl Mills e Renata Scotto con Ettore Bastianini.

Di Giuseppe Verdi, dal lato secondo de La Traviata, abbiamo ascoltato Dite alla giovine. Le coppie di voci parallele erano quelle di Montserrat Caballé con Cheryl Mills e Renata Scotto con Ettore Bastianini. RNC Note di classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Sehr beharrlich, molto comodamente dalla sinfonia numero 4 in sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo, raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Frederica von Stade, Frederica von Stade, se vogliamo dirlo all'americana, soprano. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Frederica von Stade, se vogliamo dirlo all'americana, soprano. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado. Notte di classica. Goffredo Petrassi, da quattro inni sacri per voce maschile e orchestra, ascolteremo Te Lucis Ante Eternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vassili Laduc, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.

0: abbiamo ascoltato Te Lucis Ante Aeternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vasili Laduc. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Peter Heydrich, Happy Birthday. Variazioni per orchestra da camera. Cremerata Baltica.

Di Peter Heidrich abbiamo ascoltato Happy Birthday, variazioni per orchestra da camera, con la Cremerata Baltica. RNC, Notte di Classica.

Notte di classica. Camille Saint-Saëns, secondo movimento, allegro moderato, allegro molto, dalla sonata numero 1 in re minore, opera 75 per pianoforte e violino. Gerhard Opitz, pianoforte. Gil Scham, violino.

Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sonata numero 1 in re minore, opera 75 per pianoforte e violino. Gerhard Opitz, pianoforte. Gil Shaham, violino. RNC, note di classica. Antonín Dvořák. Primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan. Festival di Salisburgo 1974.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan, registrazione del 1974, Festival di Salisburgo. RNC, Note di Classica. Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, sonata per flauto e arpa, andante, tempo di minuetto, rondò. Fulvio Florio, flauto, Davide Burani, arpa.

ci alziamo in piedi per iniziare la celebrazione eucaristica. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Alberto. Oggi, sesta domenica di Pasqua, l'amore di Gesù apre gli occhi della nostra fede e ci dona la speranza e la consolazione di Dio. In questa messa ricordiamo i defunti segnati sul cartello.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Come abbiamo sentito, viviamo questa sesta domenica di Pasqua. Intravediamo davanti a noi l'ascensione, la Pentecoste del Signore. Riconosciamo che se Cristo è risorto, lì c'è il centro della nostra vita, ma che abbiamo bisogno di un aiuto, quello dello Spirito Santo, per poter vivere fino in fondo il discepolato, cioè seguire Lui, e anche l'apostolato, cioè annunciare il Signore ad altri. È un compito a volte difficile, sentiamo il desiderio di poterlo fare fino in fondo. Oggi viviamo anche la festa della nostra parrocchia, ricordiamo con gratitudine, no, tutto il cammino che è stato fatto in questa comunità e vogliamo affidare il nostro futuro. E oggi è anche la festa della mamma, allora chiediamo al Signore così benedizione per le nostre mamme, per chi è madre, riconoscendo tutto il bene che abbiamo ricevuto. Insieme chiediamo perdono. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Signore, pietà. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Cristo, pietà. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici, storpi, furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.

voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode. Dite a Dio: terribili sono le tue opere.

si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.

cambiò il mare in terraferma. Passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.

0: dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa, infatti, è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Siamo verso la fine del tempo di Pasqua, abbiamo ancora 2 settimane, ed è un percorso, no, quello che stiamo facendo, che è radicato nella risurrezione di Gesù, che è il centro di tutto, e riconoscere Lui come vivo, perché se Cristo è vivo, allora tutto quanto ha senso. E poi è un percorso che passo dopo passo però ci porta a un'altra festa, che non è solo una festa, ma che dà un altro pezzo del senso del nostro essere credenti nel Signore, che è la Pentecoste, che vivremo tra 2 settimane. In questo percorso gradualmente veniamo accompagnati per riconoscere che non c'è solo la risurrezione di Gesù, ma che quello Spirito Santo che i discepoli hanno ricevuto, che tutti noi abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo, nel giorno della nostra cresima, quello Spirito è quello che fa il passaggio, quello che ha vissuto Gesù diventa per tutti noi. Ogni volta che noi parliamo della risurrezione di Gesù, non possiamo più separarlo dal fatto che c'è una risurrezione anche per noi, che la morte non ha vinto su di lui, ma non vincerà neanche su di noi, che tutto quello che ha vissuto Gesù è anche per noi. Se non ci fosse lo Spirito Santo, noi potremmo raccontare tante cose belle di Gesù Cristo, ma sarebbe una cosa separata da noi. E invece attraverso lo Spirito noi entriamo a vivere la sua stessa esperienza. Diceva il brano che abbiamo sentito: voi saprete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. C'è un legame ormai totale con Gesù Cristo. E sentiamo allora che in quel passaggio tra la Pasqua e la Pentecoste siamo chiamati anche noi a fare un po' un passaggio dall'essere semplicemente discepoli di Gesù, cioè quelli che lo seguono, a diventare, come hanno fatto i primi, a diventare apostoli. Significa che tu vieni mandato e ti senti responsabile della stessa missione che ha avuto Gesù Cristo. Non basta seguirlo e cercare di raccogliere tutto quello che riusciamo da Gesù Cristo, ma siamo anche chiamati a diventare parte attiva. Di fatto, gli Atti degli Apostoli che stiamo leggendo in questo periodo dicono che quei 12 e poi gli altri che pian piano si sono aggiunti hanno iniziato a fare le stesse cose che faceva Gesù: a guarire, a perdonare, ad annunciare il Vangelo. Noi, se vogliamo fare, come dire, la vita cristiana completa, dobbiamo riconoscere i 2 aspetti. Siamo discepoli e sempre lo saremo, cioè seguiamo il Signore, ma siamo chiamati anche ad annunciarlo. Se non facciamo quel pezzo là, ci manca un pezzo essenziale. Papa Francesco aveva coniato una specie di parola nuova, tutta unita. Diceva: noi siamo discepoli missionari, ma senza lo spazio in mezzo. Discepoli missionari, una parola unica, come dire: non puoi separarle. Se segui il Signore, immediatamente lo devi raccontare a qualcun altro, altrimenti ti manca un pezzo. Magari lo racconterai non con le parole, ma con la tua vita, ma per forza di cose è così. Penso, noi sentiamo fortissimo, credo, l'esigenza
di vivere la stessa dimensione. Non vale dire che le nostre chiese sono un po' più vuote se uno non è parte attiva di annunciare il Vangelo, perché sennò non vale, no? È solo lamentarsi. Mentre invece riconoscere che se c'è un posto vuoto, sono chiamato io a chiamare qualcun altro, allora mi fa diventare attivo. E siccome è però molto difficile, allora riconosciamo perché Gesù, addirittura nell'ultima cena, questo è il brano che abbiamo sentito, in quel contesto così anche forse un po' drammatico di chi coglie che è arrivato l'ultimo passaggio prima della croce, fa una promessa. Dice: il Padre mio vi manderà un altro paraclito, letteralmente un difensore, lo Spirito della verità. Noi da soli non ce la facciamo a essere annunciatori ad altri del Vangelo, è troppo complicato. Poi ci vergogniamo, poi non sappiamo che parole usare, poi diciamo che gli altri non gli interessa niente e alla fine stiamo fermi. Lo Spirito Santo è quello che ci dà forza, che ci dà coraggio, che ci dà la capacità di ascoltare il Vangelo e di poter dire le parole giuste agli altri. È interessante che in quel contesto dell'ultima cena, quando di per sé sembra che la vita di Gesù sia arrivata alla fine, che sia arrivato alla fine anche l'esperienza che hanno fatto i discepoli, Gesù fa promesse. Le promesse sono quelle che guardano al futuro. Se fossimo stati noi, consapevoli che era l'ultima cena, probabilmente avremmo tirato fuori l'album delle fotografie e avremmo iniziato a dire: guarda com'è stato bello stare insieme, come facciamo tutte le volte che si conclude un'esperienza, no? E, tra l'altro, facendolo di solito cercando un po' di darci un tono, no? Dire: guarda come siamo stati bravi. Il Salmo a riguardo che abbiamo pregato diceva una frase molto bella, diceva: venite, ascoltate voi tutti che temete Dio e narrerò quanto per me ha fatto. Non dice narrerò quanto ho fatto io, ma quanto ha fatto il Signore per me. Potremmo chiederci quanto siamo abituati a fare questo esercizio, rileggendo la nostra vita, sia tutta la vita, sia qualche periodo più breve, ma per dire: sono chiamato a narrare quello che il Signore ha fatto per me, quello che ha fatto Lui. Viviamo oggi la festa della parrocchia, è un attimo finire nella Marcord e dire: guarda che bello quando c'era quello, quando c'era quell'altro, quando eravamo mille, quando facevamo un sacco di esperienze. Sono cose vere, ma se diventa il racconto di noi stessi non porta niente. Se invece possiamo dire: attraverso tante esperienze possiamo narrare quello che il Signore ha fatto per noi, come è stato presente, allora vuol dire che si è attivata la parte intelligente del nostro cervello, che non mette noi stessi al centro, ma che riconosce che è il Signore che ci accompagna. E a quel punto riconosci che se quel Signore è il risorto, se ci ha accompagnato finora, continuerà a farlo, perché non c'è scritto da nessuna parte, non c'è nessuna prova reale che Dio smetta di fare il suo mestiere, che è quello di Dio, di portare vita. E allora lì troviamo il senso più vero anche nell'essere dentro periodi che possono sembrare più difficili, che possono sembrare meno esaltanti, perché riconosciamo che siamo sempre fondati su di Lui. C'è qualcuno che forse in modo un po' non troppo scientifico dice che l'etimologia della parola entusiasmo significa stare dentro la sostanza di Dio. Il Vangelo diceva quella frase proprio: io in voi e voi in me. Stare in Dio è la radice del nostro entusiasmo. Sappiamo che c'è un entusiasmo sano, che è quello che ci fa venire voglia di attivarci, di prenderci cura degli altri, ma che o usi delle sostanze stupefacenti, allora è tutto finto, oppure usi l'unica sostanza sensata, che è la sostanza stessa di Dio, cioè senti che tu abiti in Lui e Lui abita in te, che è esattamente la definizione dello Spirito Santo. E allora possiamo sentire che in ogni epoca siamo chiamati a dare il massimo, perché il Signore continua a esserci, a prenderci cura di noi, a prendersi cura di noi. E diceva il Vangelo che noi lo vedremo, il mondo non lo può vedere perché non lo riconosce, ma noi sì. Chi ha ricevuto lo Spirito è uno che vede bene. Potremmo chiedere al Signore che ci aiuti a vedere noi stessi, la nostra Chiesa,
il mondo dove viviamo con i suoi occhi, e di solito quegli occhi sono quegli occhi che vedono chi fa più difficoltà, chi ha più bisogno, soprattutto chi ha bisogno che potresti aiutare proprio tu. Potremmo chiedere al Signore che ci aiuti a vedere quelli che potremmo aiutare noi, ognuno con la sua vita, ma robe facili, vicini di casa, persone che incontri, persone della stessa comunità che magari non vedi più presenti qua, e ti fai venire la domanda: ma dove è finito? Non è che non sta tanto bene, non è che posso andare a suonargli il campanello a chiedergli come sta, non è che posso attivarmi per costruire relazioni se mi pare che ce ne sia bisogno. Forse, non so come, come dire, come siete messi voi, ma se guardo la mia vita mi rendo conto che forse c'è un po' un deficit di sguardi attivanti, che ogni tanto è più facile guardare noi stessi, i nostri problemi, che sono sempre enormi, le cose che non funzionano della nostra vita, e poi dici: non ho più energie per prendermi cura degli altri. La promessa dello Spirito mi pare quella che invece ci apre, ci fa dire: tutti abbiamo problemi, ma forse è molto più interessante prendersi cura dei problemi altrui, cioè aiutare qualcun altro, che non chiudersi nei propri. Chiediamo che questo dono, che rivivremo ancora nelle Pentecoste di quest'anno, attivi le nostre comunità.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. A ogni intenzione rispondiamo insieme: ascoltaci, Signore. Amen.

0: La Chiesa, docile all'azione dello Spirito, sappia rendere ragione dinanzi al mondo della speranza racchiusa in Cristo Gesù. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Lo Spirito di verità susciti in mezzo all'umanità profeti che aiutino a guardare lontano e a risvegliare il nostro impegno per la costruzione di un mondo rinnovato dalla Pasqua. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Nelle domeniche di maggio le nostre comunità sono in festa. Donaci di comprendere la grazia del nostro ritrovarci insieme per poter accogliere con gioia il dono comunitario della salvezza. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per Ludovico, Giancarlo, Nicolò, Aurora, Laura e Cecilia, che hanno ricevuto il battesimo, e per le loro famiglie, accompagnati dalla tua grazia, siano testimoni fedeli del Vangelo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Signore, ti preghiamo per i defunti di questa settimana, Cerutti Marisa, vedova Bornengo, e Botturi Giuseppe. Accoglili tra le tue braccia misericordiose e dona consolazione ai familiari. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la tua Santa Chiesa.
0: Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Abbiamo anzitutto un comunicato della San Vincenzo, che si sta avvicinando. Vai.
1: Buongiorno a tutti. Oggi, come ben sapete, è la festa della mamma ed è un giorno speciale per celebrare l'amore e il legame che ci unisce a chi ci ha dato la vita. Nella nostra comunità, non lontano dalle nostre case, vivono tante mamme che sono in difficoltà, che hanno bambini piccoli e fanno i salti mortali per provvedere al loro sostentamento, anche mamme da sole con figli che vanno a scuola, bisognosi di tante cose. Per questo la conferenza di San Vincenzo, come ormai tanti anni, ha bisogno del vostro sostegno ed è presente fuori sul sagrato della chiesa con le rose, le piantine e quest'anno anche qualche scatola di cioccolatini. Grazie del vostro aiuto e con la vostra generosità ogni anno possiamo regalare un sorriso e la forza di andare avanti alle mamme che stanno affrontando momenti difficili. Grazie.
0: Grazie. Grazie a Visi anzitutto per questa festa della parrocchia che viviamo oggi. Due così appuntamenti se uno volesse partecipare. Adesso alle 10 c'è un'altra messa, se uno vuole fermarsi, è abbastanza simile a questa, però il Signore è sempre lui. Ma dopo la messa delle 10 faremo questa cosa: se smette di piovere ci muoveremo nel quartiere. Se non smette di piovere lo facciamo qua, ma non cambia tanto il senso. Andremo a trovare alcune persone della nostra comunità che non riescono più a uscire di casa per questioni di salute o di età. Li porteremo la comunione, cosa che normalmente i ministri dell'Eucaristia fanno, però faremo questa cosa particolare, visto che oggi è la festa della parrocchia. A un certo punto li faremo collegare tutti insieme in una specie di videochiamata che verrà anche trasmessa sul canale YouTube delle nostre parrocchie, TriniTube. È una cosa di qualche minuto, ma dove vorremmo, in un modo così un po' strano forse, farli sentire uniti, che ci possano vedere, che noi possiamo vedere loro, e semplicemente farci un saluto. È una cosa simbolica. Le cose simboliche vuol dire che poi potrebbero anche attivare da parte nostra un desiderio di essere ancora più attenti alle persone che sono più in difficoltà, per farle sentire vicine alla nostra comunità, per far sentire che non sono dimenticate e abbandonate. Questa cosa avverrà intorno alle 11.45, quindi se siete a casa e avete un computer, se vi collegate su Trinity YouTube, cercate TriniTube e potete vedere questa cosa. Oppure, molto più semplice, venite qui in parrocchia e questa cosa la facciamo insieme. Oggi pomeriggio, sempre un po' nell'ambito della festa parrocchiale, al Teatro Superga ci sarà un musical, si chiama Sei Re, ispirato alla storia del Re Leone. La cosa interessante è che viene proposto da una compagnia che è nata nelle parrocchie di Grugliasco, è fatta tutta da persone che frequentano regolarmente la parrocchia, le parrocchie, e che insieme sono più di 100 persone tra giovani e adulti che propongono questo spettacolo decisamente di alto livello. L'abbiamo visto ieri sera già, quindi se qualcuno volesse sfrutta la pioggia, basta andare là, i biglietti si possono acquistare direttamente all'ingresso, e alle 16.30 al Teatro Superga. Gli altri appuntamenti di questo periodo continuano nel mese di maggio per chi desidera la recita del Rosario al giovedì sera alle ore 21 nei cortili qui del quartiere, c'è scritto fuori i vari luoghi, cosa che viene fatta anche nelle altre parrocchie. Martedì 12 maggio alle 19.30 si riunisce il coordinamento della carità delle nostre parrocchie alla Santissima Trinità, e sempre il 12 maggio qui la chiesa di Regina Mundi sarà aperta alle ore 21 fino alle 22.30 circa. È una iniziativa dei giovani delle nostre parrocchie che hanno chiesto di avere una volta al mese una chiesa aperta, semplicemente per pregare, per stare in silenzio, per riflettere. Non viene detta nessuna parola al microfono, semplicemente c'è una chiesa aperta alla sera. Se uno volesse può venire per pregare, è un'occasione. Mercoledì 13 maggio ci sarà la celebrazione dell'unzione degli infermi, questo sacramento pensato e voluto dal Signore per chi sta facendo l'esperienza della malattia. Sarà alle ore 16 in contemporanea qui a Regina Mundi e anche a Madonna della Fiducia. Se conoscete qualcuno che sta facendo l'esperienza della malattia, così, che potrebbe averne bisogno e che può uscire di casa magari accompagnato e venire fino in chiesa, può essere un'occasione. Chiediamo di segnalarlo in questi giorni in ufficio parrocchiale, in modo che sappiamo quanti saranno le persone, e poi si può anche partecipare così senza ricevere il sacramento, ma partecipare alla celebrazione mercoledì alle ore 16 sia qui a Regina Mundi che alla Fiducia. Vi ricordo che sono sempre aperte le iscrizioni per le attività estive, per i campi, per i centri estivi sul sito parrocchiemichelino.it, e vi ricordo anche che quella della Mundi è la prima delle feste parrocchiali. Domenica prossima sarà il turno di Madonna della Fiducia e a fine mese, il 31 maggio, alla Santissima Trinità. Ci può anche stare andare a vedere le feste degli altri. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica a tutti.

Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi, buona domenica.

postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Notte di classica.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianuti.

Un fratello saluta l'ascoltatrice e gli ascoltatori da parte di Mario Bianucci nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vanini. Proseguiamo la nostra illustrazione dello svolgimento del concilio di Efeso, in cui si arrivò alla proclamazione di via la maternità di Maria. Quindi abbiamo il primo dogma mariano di Maria, madre di Dio, o Teotokos o Deipera. Ecco, abbiamo nella precedente trasmissione illustrato il contrasto che opponeva il patriarca di Alessandria d'Egitto Cirillo a quello di Costantinopoli Nestorio. Ecco, di fronte alle reticenze di Nestorio, Cirillo reagì scrivendo tre lettere, di cui scrivendo delle lettere di cui tre a Nestorio, inviando a Roma il diacono Posidonio con un fuorilegio della dottrina di Nestorio e convocando nel 430 un sinodo ad Alessandria in cui condanna la dottrina del patriarca di Costantinopoli. Altrettanto era avvenuto nel sinodo romano dello stesso anno, però poi Papa Celestino, che con lettera del 10 agosto 430 affida a Cirillo la missione di eseguire la sentenza contro Nestorio, il quale entro 10 giorni deve condannare le sue false predicazioni sotto pena di deposizione dalla sede di Costantinopoli. Nestorio, da parte sua, scrive prima al Papa e non riceve risposta se non

appunto nell'agosto del 430, quindi si rivolge all'imperatore perché convochi un concilio ecumenico che dirime la controversia. L'imperatore d'Oriente, Teodosio II, d'accordo con il suo collega d'Occidente, Valentiniano III, convoca il concilio d'Efeso per la Pentecoste del 431. Giunto ad Efeso, con circa altri 200 vescovi, Cirillo decise di celebrare il concilio il 22 giugno 431, contro il parere del commissario imperiale Candidiano e dei 68 vescovi di varie province e soprattutto senza attendere i legati papali e il patriarca Giovanni di Antiochia con i vescovi siri. Ecco, quindi, nell'assenza di Nestorio e dei suoi fautori. A discolpa della decisione di Cirillo sta la data ormai trascorsa, il clima deteriorato dalle dispute e la malattia e la morte di alcuni padri. Il concilio inizia con la lettura del simbolo di Nicea. Si regge quindi e si approva solennemente da parte di tutti i padri la seconda lettera di Cirillo a Nestorio, detta epistola dogmatica, che è ritenuta conforme alla fede nicena. Occorre rilevare che la lettera, dice il De Fiores, possiede un valore soprattutto cristologico e soteriologico. Essa è incentrata sull'unione delle due nature umana e divina nell'unica persona del Verbo, ciò che rende possibile la comunicazione degli attributi. Infatti la lettera dice: professiamo che il Verbo, avendo a sé unito, secondo l'ipostasi, una carne animata all'anima razionale, in modo ineffabile e comprensibile, si fece uomo e fu dichiarato figlio dell'uomo, non per pura volontà o beneplacito, né per assunzione di prosopo, e diciamo che sono diverse le nature, pur congiunte in una vera unità, ma che uno solo d'ambedue è il Cristo e il Figlio. Tuttavia, il significato mariologico del concilio è innegabile, sia perché il concilio trova l'origine prossima nella disputa sulla Theotokos, sia perché il titolo e la dottrina di sulla Theotokos, madre di Dio, anche se mancanti della veste formale di una definizione, conservano però sostanzialmente tutto il valore. La lettera dommatica di Cirillo, pur essendo di indole cristologica, contiene tre passi concernenti Maria. I primi due hanno per soggetto il Verbo, che è stato generato secondo la carne da una donna, ma ciò non significa che la sua natura divina abbia avuto inizio nella Santa Vergine. Ne bisogna pensare che da lei si è generato un uomo e che poi si è disceso in il Verbo. Il terzo brano è una conseguenza di questa fede cristologica trasmessa ai padri e si afferma. Questo afferma dovunque la fede ortodossa, questo troviamo presso i Santi Padri. Perciò essi non dubitarono di chiamare la Santa Vergine Madre di Dio, non certo perché la natura del Verbo, la sua divinità, abbiano avuto l'origine del suo essere la Santa Vergine, ma perché nacque da essa il Santo Corpo dotato di anima razionale a cui il Verbo è unito sostanzialmente. Si prende atto poi della lettera di Nestorio e la si condanna, questo nello svolgimento del concilio. Si esclude infine il patriarca da ogni dignità ecclesiale. L'imperatore lo destina ad un monastero di Antiochia e poi a Petra, quindi alla grande oasi nel deserto libico, e infine a Panopolis, dove morirà verso la metà del secolo. Ecco, la storia del concilio efesino documenta, dice il De Fiores, il trionfo dell'ortodossia circa la persona di Cristo e la dignità di Maria, e il popolo in festa esprime come testimonia Cirillo il suo tripudio. Ci ha condotti tra torce fino alla nostra residenza, era di notte. La gioia era generale, tutta la città si illuminò, le donne camminavano con incensieri davanti a noi, contro quelli che bestemmiavano il suo nome, il Signore ha mostrato la sua onnipotenza. Dice il De Fiores che questo episodio non può eclissare le tristi vicende delle posizioni di vescovi che si sono succedute, di Nestorio da parte di circa 200 vescovi riuniti attorno a Cirillo il 22 giugno, di Cirillo e di Mennone di Efeso da parte di 50 vescovi guidati da Giovanni di Antiochia il 26 giugno, di Giovanni di Antiochia e 30 vescovi da parte dei legati papali in concilio il 17 luglio, di Cirillo, Nestorio e Mennone da parte di Giovanni legato all'imperatore Teodosio II il 1 di agosto. Il concilio si chiude tristemente per decreto dell'imperatore che invita i vescovi disuniti a ritornare alle loro sedi. Il concilio efesino ha conosciuto un doppio epilogo, la forma di unione del 403 che sigilla l'intesa da Cirillo e Giovanni Antiochia e l'oros o definizione del concilio di Calcedonia 451 dove entra la menzione di Maria Vergine e Madre di Dio secondo la umanità. Ecco, questo fu l'epilogo del concilio di Efeso.
Dopo, diciamo, il concilio di Efeso si apre un altro periodo in cui si pone in luce il problema della verginità di Maria, che vedremo ora i vari passaggi che condurranno alla proclamazione della perpetua verginità di Maria, fatta nel secondo concilio di Costantinopoli nel 553 e ribadita poi dal concilio del Laterano del 649. Ecco, circa la verginità di Maria e tutto il discorso che dobbiamo fare, cito qui, seguo la lezione di Don Gianni Colzani. Ecco, dice Colzani, circa la verginità di Maria, anche in questo caso il tema è strettamente congiunto alla cristologia. La confessione che Gesù è nato dallo Spirito Santo e dalla Vergine Maria rappresenta il quadro dogmatico entro cui collocare la nostra tesi. Non avrebbe senso come verità a sé stante. Questo quadro spinge i padri a guardare con attenzione il rischio di docetismo e a ribadire con forza di conseguenza la realtà del parto di Maria. Il docetismo negava che Cristo fosse un vero uomo. Si tratta invece di un vero parto e non di un parto apparente, e non può essere un vero parto se non è un parto naturale. A chi si scandalizza per il fatto che il Verbo divino abbia dovuto sottoporsi alla crudezza di un parto, Tertulliano risponde che non è certo peggiore della morte. Se non ci scandalizziamo della passione della morte di croce, perché mai dovremmo scandalizzarci del parto? Al manicheo che protestava: non sia mai che io confessi che il Signore nostro Gesù Cristo sia disceso attraverso le parti genitali di una donna, Archelao risponderà ribadendo la serietà della storia della salvezza. Se infatti, come tu dici, egli non è nato, senza dubbio neppure ha patito, perché è impossibile che soffra colui che non è nato. Ma se non ha patito, si cancella il nome della croce. Se allora non accetti la croce, Gesù non è risorto neppure dai morti. E se Gesù non è rimorto dai morti, nessuno altro risorgerà dai morti. Tutte queste cose tu le affastelli insieme, negando quella carne che è nata dal Maria. Anche se naturale e quindi vero, questo parto è però particolare e straordinario nelle sue modalità. Ecco, innanzitutto perché è legato ad un concepimento virginale. Abbiamo quindi la verginità di Maria antepartum, prima del parto. Seguendo il Vangelo, già gli apocrifi, a maggior ragione i padri, sottolineano la particolare relazione con Dio che ha il frutto di un simile concepimento. La mancanza di un padre terreno è un elemento certamente secondo, ma non per questo irrilevante, di questa dottrina. Su di esso comunque si incentreranno i dibattiti, già gli apocrifi richiamano il sospetto di illegittimità. Origene lo riprenderà attribuendo una paternità a Celso, che ironizzava su Gesù come figlio illegittimo di Maria e di un soldato di nome Pantera, parlando di conseguenza di un parto vergognoso e nascosto. Origene è a facile gioco nel mostrare che si tratta di una fandonia maldestramente inventata, e attraverso una serie di motivazioni filosofiche e bibliche, come pure attraverso delle analogie prese dalla conoscenza scientifica del tempo, si impegna a motivare il parto virginale. La principale difficoltà della dottrina rimane il modo di pensare alla materia e al corpo. Anche Celso, secondo Origene, continua a pensare che la natura divina venga gettata in una sentina e si inquini, tanto se il corpo se rimane un corpo di donna finché le venga forma del corpo, quanto se assume un corpo. In ciò è simile a quelli che pensano che i raggi del sole si insozzino passando sulla melba e sui corpi putridi e non che restino puri anche lì. Quanto al senso di questo concepimento in una giovane promessa al matrimonio, Origene ritiene che si tratti di evitare così la vergogna che avrebbe colpito la Vergine se fosse apparsa incinta. Questo pensiero ritornerà presso diversi autori. In realtà si tratta di un argomento di convenienza sociale che, pur legittimo, non rende veramente ragione del perché della scelta divina, una Vergine promessa sposa per l'incarnazione del Verbo. Pur accettando che con l'incarnazione il Verbo dal cielo si sarebbe abbassato in natura umana, cioè nell'officina di Maria, Origene ritiene che il concepimento è un'opera divina, di gran lunga più sublime della natura umana. Questo suggerimento sarà sviluppato a Basilio, che vedrà Maria, proprio per la sua verginità, come la più alta possibilità che l'umanità aveva di comunicare santamente con Dio. E dice Basilio: siccome l'umanità di quell'epoca non possedeva nulla che eguagliasse in valore la purità di Maria, onde poter accogliere l'operazione dello Spirito Santo, fu scelta la Beata Vergine perché la sua verginità non era stata in nulla contaminata al matrimonio.
L'interpretazione del concepimento virginale conclude così alla particolare dignità di Maria e prepara con le tesi che si esprimeranno la confessione della sua perenne verginità. E qui vediamo poi un secondo punto complesso, ed è la maniera in cui i padri presentano il parto virginale di Maria, non solo la verginità antepartum, ma anche la verginità in parto, cioè nel parto. Dice il Colzani che sono probabilmente gli apocrifi i primi a parlare del parto straordinario di Maria. Lo presentano come un parto senza dolori e senza l'assenza delle levatrici, che arrivano a cose fatte per testimoniare la singolarità. Dice il Colzani che il rischio di docetismo, quindi negli apocrifi, è evidente. Per questo, come è stato ricordato, i padri insistono invece sulla realtà del parto di Maria. Mano a mano però che riflettono sulla santità singolare del frutto di quel parto, sono portati a cogliere la singolarità del parto stesso. Una singolarità dove l'aspetto fisico è totalmente al servizio del discorso cristologico. Il parto in pratica non avrebbe recato alcun danno alla verginità di Maria. Partorì e non partorì, scrive Clemente. Partorì e non partorì, è vergine e non è vergine, ripete Tulliano per precisare la singolarità di quel parto. Questo parto virginale è descritto attraverso due caratteristiche. È stato un parto indolore ed è stato un parto che ha lasciato integro il suo grembo. Il tema del parto indolore si sviluppa leggendo Isaia 7,14 a partire da Isaia 67,7. Ireneo 66,7. Ireneo coglie lì il carattere inatteso e paradossale della nascita per mezzo della Vergine. Un ulteriore motivo sembra offerto dal testo di Luca 2,7. Il fatto che Maria si prese immediatamente cura del figlio subito dopo il parto deponeva a favore della miracolosità del parto. L'interpretazione più accurata di questo tema è quella di Gregorio di Nissa. Leggendo Genesi 3,6 alla luce di Luca 1,28, ritiene che l'assenza di peccato e la pienezza della grazia abbiano risparmiato a Maria i dolori del parto. Il suo è stato un parto indolore. Questo collegamento tra dolore e peccato, tra gioia e grazia, è prezioso perché va al di là dei concetti neoplatonici di impassibilità e di incorruzione che pure rappresentavano in sottofondo il suo pensiero. Il Nisseno concluderà che laddove non ci fu nessuna volontà nel concepimento, non si vide neppure il dolore durante il parto. La seconda caratteristica del parto virginale di Maria è che ha lasciato integro il suo grembo. Già René aveva introdotto questa riflessione quando in modo ancora oscuro parla del puro grembo di Maria aperto in modo puro da colui che è puro e lo purifica. L'influenza di questa impostazione sarà grande. Gregorio di Nazianzo parlerà di un parto ineffabile senza alcuna impurità. Infatti non vi è nulla di sordido dove c'è quel Dio da cui viene la salvezza. Epifanio dirà che Cristo è venuto alla luce per via genitale senza alcuna vergogna, contaminazione o macchia. Molti autori, per la verità, dice il Colzani, pur ribadendo questo concetto di un parto immacolato e senza contaminazione, si guardavano bene dall'entrare nei particolari. Fa semplicemente parte del mistero di salvezza che la Vergine abbia concepito senza alcuna lesione della sua integrità fisica. Semmai appoggiamo questa loro convinzione ad alcune citazioni bibliche. Paragonavano il parto virginale all'ingresso di Yahweh nel suo tempio per la porta chiusa, come detto in Ezechiele 44:1-2, o al giardino chiuso del Cantico, Cantico 4:12, o ancora all'ingresso del risorto nel Cenacolo, in Giovanni 20:26. Questo tema dell'uterus clausus, dell'utero chiuso chiaro, nel ribadire l'integrità fisica di Maria, non permetteva però una comprensione precisa del prodigio della nascita virginale. Si può capire che altri abbiano cercato di entrare di più nel merito. Il De Margarita, che è il testo di un autore siro alla fine del IV secolo, rimanda alla capacità di Dio di allargare e restringere la natura. Il parto avverrebbe per dilatazione, nel senso che quel Dio, che è più abile degli uomini, si serve della natura senza ferirla. Sarebbe così un partus naturalis, un parto naturale. Cristo sarebbe stato partorito, cioè in modo miracoloso, ma per vie naturali. Cristo stesso, cioè, avrebbe aperto il grembo materno e l'avrebbe poi miracolosamente riportato alla sua integrità. In ogni caso, con il IV-V secolo diviene comune pratica e pacifica la convenzione che Maria ebbe un parto incontaminato. Epifanio, Ambrogio, Agostino e Girolamo concordano nel chiarire la maternità di Maria attorno al permanere della sua verginità. Dopo di loro c'è solo l'imbarazzo della scelta.
Rufino, Nilo di Ancira, ecco, Isidoro di Pelusio ripetono le stesse cose. Ovviamente il concetto di verginità qui in gioco è un concetto complesso, comprende la purità del cuore, l'esenzione dalla passione sessuale e l'integrità corporea. Dice il Colzani, non è sempre facile creare il rapporto preciso tra le varie componenti di questo concetto e in particolare il valore che i padri attribuiscono all'integrità fisica. Pur tenendo conto delle eventuali ascendenze neoplatoniche, si deve però dire che connettono strettamente la purezza virginale di Maria all'opera della redenzione. Lungi dal portare in sé le tracce di un qualche disprezzo della creazione, la purezza virginale di Maria è il segno che toglie il peso di quel dolore che all'inizio della creazione era stato imposto al parto a causa del peccato. È il segno del mondo redento, del segno a tutta la ricchezza e la fragilità. Ecco, a partire dalla prossima trasmissione vedremo il problema che lungi dall'esaurirsi nel concepimento e nel parto, la verginità di Maria si prolunga dopo il parto e diviene progetto di vita. Abbiamo quindi Maria che è vergine anche dopo per il parto, quindi abbiamo la sempre vergine e il secondo Don Mariano che, come ho detto, sarà poi proclamato nel 553 nel secondo concilio di Costantinopoli e poi ribadito anche nel concilio laterano nel 649 d.C.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Note dal cinema e dal musical. Andrew Lloyd Webber, dal film Evita, Don't Cry For Me, Argentina, voce Madonna, e dal musical Cats, Memory, voce Barbara Streisand.

Per Note dal cinema e dal musical abbiamo ascoltato di Andrew Lloyd Webber dal film Evita, Don't Cry For Me, Argentina, voce Madonna, e dal musical Cats, Memory, voce Barbara Streisand. RNC, Note di classica.

0: RNC presenta
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Il protagonista del Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua è lo Spirito Santo, che è l'altro paraclito che Gesù promette. La liturgia ci sta prendendo per mano e ci sta conducendo, in queste ultime domeniche soprattutto, verso la domenica di Pentecoste. E lo Spirito Santo è colui che è rivelato da Gesù, ma che opera nelle profondità della storia della salvezza da sempre. Su di te scenderà la sua ombra, la sua potenza, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. È quanto l'angelo aveva promesso a Maria, e da lei, ecco, noi abbiamo ricevuto Gesù, che è il primo paraclito. È anche la domenica questa della festa della mamma, e noi ringraziamo Dio certamente per questa bellissima invenzione che è la mamma, ma la meraviglia, contempliamo anche la meraviglia che per il primo paraclito Dio Padre ha voluto che nascesse da una donna, da una madre. Anche il figlio di Dio incarnato ha avuto bisogno del grembo di una madre. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. È sempre molto consolante, ma apre ad un mistero enorme, questo nato da donna. Allora, in questa domenica in qualche modo mettiamo insieme il primo paraclito che nasce da una donna e l'altro paraclito, lo Spirito Santo, all'opera nella storia della salvezza, al quale chiediamo anche per noi di far fecondare, di far nascere Gesù nella nostra vita.
3: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
2: In questo tempo di Pasqua, in queste domeniche, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, alcuni brani che fanno parte dei discorsi da Dio, quei discorsi che troviamo raccolti in Giovanni nell'ambito della cena, dell'ultima cena, il momento nel quale il Signore consegna ai Suoi alcune verità. Ecco, è una consegna importante. Qui, in questa domenica, siamo condotti all'altro paraclito. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ma ci si potrebbe fermare a questo versetto, a questa frase, perché è una frase scandalosamente inattuale, mi viene da dire. Perché l'idea che l'amore sia legata ad una obbedienza ai comandamenti, è qualche cosa che ci risulta estranea. Perché l'amore è qualche cosa di assolutamente spontaneo, anche nei confronti di Dio, la relazione con Dio, come me la sento, il Dio come io me lo immagino, un cristianesimo senza dogmi, senza comandamenti, senza regole, l'amore è un sentimento spontaneo. Quindi quando Gesù dice se mi amate osserverete i miei comandamenti, è qualcosa di strano per noi. Probabilmente era meno strano per l'uomo medioevale o per i primi cristiani, ma anche per così per i nostri nonni, per i nostri genitori forse, ma a noi ci risulta un po' strano perché culturalmente pensiamo che l'amore a Dio, che l'amore in generale, quello che ci scambiamo tra amici, in famiglia, tra coniugi, non deve avere regole, non deve avere nessun obbligo, nessun dovere e nessuna osservanza. Che cosa vuol dire invece quando Gesù afferma che se mi amate osservate i miei comandamenti, allora io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito. Ma l'amore, che ce ne rendiamo conto o no, che ci piaccia o meno, ha una razionalità interiore, intrinseca. Cioè l'amore vive di doveri, l'amore vive di comandamenti, l'amore vive di una obbedienza reciproca, perché l'amore è concreto, non è solo un sentimento, ma è una attitudine di vita, sono doveri di vita nei confronti di che sostengono la vita di ciascuno. Per cui se si amano i propri figli ci sono dei doveri, ci sono dei comandamenti che vanno osservati. Laddove si ama il coniuge ci sono dei comandamenti che vanno osservati, ma non perché c'è un codice che vieta alcune cose e ne prescrive altre, perché fanno parte della natura dell'amore. L'amore non è un cavallo imbizzarrito, indomabile, che fa quello che vuole. L'amore ha bisogno di disciplina, l'amore è disciplina. Ed è talmente vero che quando c'è un amore tradito soffriamo in maniera terribile, proprio perché ci rendiamo conto che l'amore ha una razionalità interiore che non è stata rispettata. Quindi quando il Signore dice se mi amate osservate i miei comandamenti, i comandamenti sono l'insegnamento, la parola di Dio che indica la via della vita concretamente, percorrendo la quale si ha la vita. Dunque l'amore a Gesù in questo caso, che è l'amore che poi dà forma a tutti gli altri amori, l'amore a Gesù è tale nel momento in cui si vive come ha vissuto Gesù, si obbedisce alla sua parola, alla sua logica di vita che è il dare la vita. Quindi l'osservare i suoi comandamenti, dirà sempre Giovanni poi in una sua lettera, i comandamenti di Dio non sono gravosi, perché per chi ama non è gravoso obbedire alla legge dell'amore, ma è una necessità interiore. Cioè una mamma che si alza di notte perché il figlio sta male potrà farlo con fatica, ma certamente non per una legge, per un comandamento. È l'amore che la spinge ad alzarsi e ad accudire il figlio. E la stessa cosa, quindi a maggior ragione, ecco, nella relazione con Gesù, la fede che apre alla speranza, alla carità, è sempre una esperienza disciplinata, disciplinata dall'amore, dalla relazione, e quindi questo dice come l'osservanza dei comandamenti, cioè ascoltare la parola e obbedire a questa parola, di fatto si tratta di questo, significa amare Gesù. Del resto, tutti i grandi amici di Gesù, i grandi amici di Dio, non hanno fatto che questo, hanno obbedito, hanno cercato di restare nel sentiero della vita che indica la parola di Dio. Questa possibilità di amare Gesù è data a noi dallo Spirito Santo, cioè non è impossibile amare, non è impossibile osservare i comandamenti, perché a noi è dato lo Spirito del Risorto che ha osservato la parola del Padre, l'ha vissuta, e ora questo amore al Padre che è diventato obbedienza totale di Gesù fino alla morte, ora nello Spirito Santo viene a noi. Lo Spirito Santo è l'amore che lega il Padre e il Figlio e ci rende capaci di amare, quindi di osservare i comandamenti. L'amore è il comandamento che contiene tutti gli altri comandamenti. Nello Spirito Santo è il dono che viene a noi. L'altro Paraclito. Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. L'altro paraclito perché il primo è certamente Gesù, è Dio che si è fatto uomo per stare con noi, è l'Emmanuele, il Dio in nostro favore verso di noi, che è talmente in nostro favore, talmente chinato su di noi da diventare uno di noi. In noi, l'Emmanuele, e che grazie allo Spirito Santo resta con noi. Ecco allora il terzo paraclito. Gesù è Dio vicino a noi e lo Spirito Santo è Dio in noi. Chi è il paraclito? Il paraclito è colui che è vicino e che opera in nostro favore. Diciamo che è paragonabile all'avvocato difensore, cioè l'avvocato che sta vicino a colui che è accusato e che lo difende. Allora, lo Spirito Santo, come Gesù, sono in nostro favore, sono coloro che ci difendono da chi? Forse dall'ira di Dio? No, ci difendono dalla tentazione del diavolo, perché è sempre il diavolo che soffia su di noi e che ci accusa. La tentazione che cosa fa? Ci spinge ad agire contro noi e contro Dio, e una volta che abbiamo agito, ecco che arriva la vocina e dice: vedi che cosa hai fatto? E quindi in qualche modo fa sì che noi ci sentiamo accusati e ci sentiamo in colpa davanti a Dio, talmente in colpa spesso da pensare che il nostro peccato sia più grande della misericordia di Dio. Non è mai così, non è mai così. Qualunque cosa ci rimproveri il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore. La misericordia di Dio ha la meglio su tutto. Dove noi ci troviamo, cosa stiamo facendo, cosa stiamo vivendo, la misericordia di Dio è più grande. Perché il primo e il secondo paraclito sono vicino a noi in nostro favore, e il Padre che ha mandato Gesù e che ha inviato con Gesù lo Spirito Santo, ma figuriamoci se è contro di noi, se non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per ciascuno di noi. Quindi davvero tutta la Trinità è in nostro favore. Questo paraclito, dice Gesù ai suoi, voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Quello che vi dicevo, no? Dio con noi, Dio in noi. Non vi lascerò orfani. Ecco, ma quanto è bella questa promessa di Gesù. Noi non siamo orfani, ce l'abbiamo un padre. L'orfanità è quella condizione che ti mette quasi, come dire, in una situazione di pericolo, no? Come se il padre è colui che ti protegge le spalle in qualche modo. Ecco, e quindi non avere un padre, essere orfani, significa un po' pensare di non avere qualcuno che ti protegga, che ti copra appunto le spalle. Invece non vi lascerò orfani perché Gesù viene da noi. E allora ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. C'è ancora questa promessa, la passione, morte e risurrezione. Mi vedrete ancora e nel vedermi voi troverete la vita. È un appuntamento che il Signore dà ai suoi, un appuntamento post-pasquale. E così chi accoglie i comandamenti e li osserva è colui che mi ama, ed è anche qui una promessa stupenda: chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. C'è una circolarità d'amore, siamo legati a Gesù perché lo Spirito Santo è Dio in noi e ci fa una cosa sola con Gesù, il quale è una cosa sola con il Padre. E allora in questa circolazione d'amore intratrinitaria ci siamo anche noi, e in questa vita che noi viviamo oggi c'è già la vita divina, in questo c'è la manifestazione di Gesù. Noi siamo stati rifatti nel battesimo di natura divina, è lì che si compie questa parola, questo essere in Cristo, Cristo nel Padre e noi mediante lo Spirito Santo una cosa sola in seno alla Trinità. È nel battesimo che una volta per tutte questo atto di comunione piena, radicale dell'essere in, che è molto più dell'essere con, ma dell'essere in, che si compie, battezzati, rinati dalle acque, abitatori della Trinità. L'altro paraclito. Gesù è il primo paraclito, è il primo consolatore. L'altro paraclito è lo Spirito Santo. Ecco, allora, quando noi riceviamo lo Spirito Santo? Nel battesimo. Tutto comincia dal battesimo. È innegabile che troppo spesso noi ci dimentichiamo la fonte della nostra salvezza, che è il fonte battesimale. Io mi trovo, sapete, nella Basilica di San Pancrazio e questo è il fonte di questa basilica. Tra l'altro è un fonte che è stato donato dalla parrocchia dove Pio XII, Papa Pacelli, fu battezzato e allora è stato regalato ed è arrivato qui a San Pancrazio. Quando io vado in Polonia sulle orme di San Giovanni Paolo II, insieme ai giovani, sempre a Wadowice, la città natale di San Giovanni Paolo II, andiamo nella chiesa del paese, ma ci fermiamo proprio nella cappellina dove c'è il fonte, dove è stato battezzato, e lì sostiamo a lungo, c'è una catechesi, c'è un momento nel quale i ragazzi sono invitati a prendere, come dire, possesso, perché no, diciamolo proprio così, possesso del proprio battesimo, a scendere nuovamente nella radice della propria vita cristiana. Perché lì? Perché lì è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. Anche qui è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. E questo serve a me per prima, perché ho bisogno sempre di ricordarmi che il mio battesimo è lo stesso battesimo che ha ricevuto San Giovanni Paolo II, è lo stesso battesimo che ha ricevuto Pio XII e così i tanti santi, quelli del calendario e quelli che nel calendario non saranno mai, ma che sono santi davanti a Dio. Quindi tutto comincia con un dono, il dono del battesimo, sul quale io non ho alcun merito, ma c'è un potere, c'è una potenza che è la potenza del Paraclito, dello Spirito Santo che viene a me attraverso la Chiesa, che come mai Madre mi genera. Il fonte battesimale è il grembo della Chiesa che partorisce nuovi figli a Dio. È proprio un grembo dal quale ciascuno di noi viene alla luce. I battezzati nei primi secoli erano chiamati, ma possiamo anche oggi, siamo chiamati illuminati. Ricevuto il battesimo erano gli illuminati. Perché? Perché questo sacramento li aveva fatti passare dalle tenebre del peccato alla luce dei figli di Dio. Quindi una cosa sola con colui che è la luce del mondo. Mai allora dobbiamo dimenticare la grazia del battesimo. Faceva bene il mio parroco che aveva l'abitudine di inviare una cartolina a coloro che aveva battezzato per ricordargli che quello era il giorno del loro battesimo e che quindi erano invitati a fare festa, in qualche modo a dare un segno di festa, perché il Paraclito, colui che sta accanto a noi in nostro favore, ci ha investiti della sua potenza proprio nel giorno del battesimo. Ma il battesimo è una potenza, non è un rito magico, una potenza che chiede di essere accolta e nell'accoglimento la possibilità che possa fiorire, cioè che lo Spirito Santo possa muoversi dentro la persona, dentro l'anima della persona, in modo tale che le virtù della fede, della speranza e della carità che riceviamo come seme nel battesimo possano fiorire e far sì che possiamo sviluppare in noi, secondo la misura di ciascuno, la pienezza della vita divina alla quale siamo chiamati.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: Mosaico è il nome di un'associazione ONLUS fondata a Chiavari in Liguria nel 1985 per dare una risposta alle necessità della popolazione affetta da disturbi mentali.
1: L'associazione Mosaico è nata nel 1985 in seguito alla legge Basaglia del 79 sulla chiusura graduale dei manicomi, e il Mosaico nasce quindi nell'85 come struttura intermedia, cioè una struttura dove non c'è chiaramente la possibilità della residenzialità, ma c'è la possibilità di essere all'interno di un centro diurno dove vengono svolte delle attività che promuovono proprio la socializzazione e che potenziano quelle che sono le risorse residue delle persone che hanno delle fragilità.
0: Margherita Di Pietro è l'attuale direttrice dell'associazione, oltre ad essere una psicologa che opera all'interno del centro di riabilitazione e risocializzazione.

0: Interpreti del lavoro sono stati gli ospiti della struttura, Andrea, Antonio, Pier Giorgio, Laura ed Enrica, che hanno impersonato i protagonisti del racconto.
1: Io ero Fulgenzio Lapide, imprenditore di pompe funebri.
2: Ero l'ingegnere quelle pompe funebri.
3: Cose mi diverto a fare, mi piacciono tantissimo. Ci vuole un po' di impegno, un po' di pazienza, ci vuole anche la volontà. Se c'è la volontà riesci, se no no.
0: Gli obiettivi di Mosaico sono favorire la risocializzazione del malato psichico tramite attività di carattere educativo, artistico, manuale e ludico. Il primo risultato di questa esperienza è la possibilità offerta ai soggetti psichicamente deboli di poter rimanere sul territorio usufruendo di un contesto comunicativo e relazionale protetto.
4: Questo quindi permette il recupero intanto di una dignità, di una capacità di sviluppare anche l'autonomia e quindi un innalzamento dell'autostima, e nel frattempo concede alle famiglie uno spazio di sollievo.
0: I benefici di questo servizio non si limitano ai soli ospiti, ma si estendono a tutti coloro che entrano in contatto con questa realtà, come ci racconta l'assistente spirituale dell'ente, Don Enrico Bacigalupo.
5: Il Mosaico ci ha insegnato due cose: l'attenzione alla persona, non soltanto al suo bisogno, alla sua difficoltà, ma la totalità della sua persona, e l'importanza della relazione. Ciò che guarisce certamente sono interventi specialistici, ma nei nostri disagi, nelle nostre fatiche, nelle nostre difficoltà, ciò che guarisce è una relazione. E questo il Mosaico, trovando anche forme comunicative le più diverse, ce lo ha insegnato e ce lo insegna.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: RNC, Notte di Classica.
7: RNC presenta

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp ancora al 3512 43722 per rimanere in contatto, anche per sapere cosa pensate di questa trasmissione, ma soprattutto per i vostri consigli e i vostri suggerimenti. Sapete che noi siamo molto attenti a quella che è la vostra idea di questa trasmissione, soprattutto quello che potete anche raccontarci della vostra vita. Noi fa piacere anche condividere questi momenti. Io saluto chi ci accompagnerà in queste puntate ed è Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Buona domenica, Don Guido.
1: Buona domenica a te carissimo Federico e a tutti i nostri radioascoltatori. Laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo. E noi ci soffermiamo su quella che è stata una visita molto bella, molto toccante a parer mio, quella di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli venerdì 8 maggio. Sapete, il Papa è andato prima a Pompei e poi a Napoli e c'è stata una bella omelia, devo dire, pronunciata durante la messa che si è officiata a Piazza Bartolo Longo, antistante il santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. E qui il Papa Don Guido, a me ha colpito molto in questa omelia, quando ha detto che il fondatore, ossia Bartolo Longo e sua moglie, non hanno solo gettato le basi per un tempio, ma hanno gettato le basi di un'intera città mariana. Ecco, questo è bello, pensare che da lì, da quel piccolo seme, si è in tutto il mondo diffusa poi la devozione ancora di più al Santo Rosario, no?
1: Ma certamente, guarda, quando ascoltavo

0: l'infermeria del Santo Padre, ho avuto la grazia di poter essere in quel momento libero, e quindi mi sono collegato anch'io e ho ascoltato l'omelia del Santo Padre. Riflettevo proprio sul termine latino civitas, no? Il termine latino civitas non indica soltanto la città delle pietre, naturalmente, no? La città costruita con gli edifici, con le strade, con le infrastrutture, no. Il termine civitas indica proprio soprattutto le persone che abitano in questa città, la cittadinanza, appunto. Ed è stato molto bello quindi riflettere per me su questo dato. Il beato Bartolo Longo, San Bartolo Longo, ecco, e sua moglie hanno gettato le basi non soltanto appunto di una città costruita con le pietre, appunto, ancorché una città che si ruotasse attorno al santuario della Beata Vergine del Rosario, ma hanno costruito una vera e propria città di Maria, intesa soprattutto come popolazione di devoti alla Vergine Maria, popolazione di persone che si ritrovano a pregare e a esprimere nella loro vita e nella loro fede la devozione alla Santissima Madre di Dio. E questa popolazione sia residente, ma dobbiamo dire è una popolazione anche formata da tutti i milioni di pellegrini che nella storia, da quando c'è stata questa fondazione, si sono riversati a Pompei. Una vera e propria rinascita, se consideriamo. La Madonna una terra di pietà infante, usa questo termine, no? Per descrivere che cosa fosse questa zona prima della costruzione del santuario e della città di Pompei. Ebbene, ecco, questa zona diventa invece un feudo proprio di Maria, diventa la città non solo, ripeto, delle costruzioni dedicate alla Madonna, prima per tutto il santuario, poi ricordiamo il bellissimo campanile dedicato al Sacro Cuore, ma soprattutto la città delle persone, dei devoti di Maria, cioè di coloro che veramente coronano con le loro preghiere preziose, ecco, la Madre di Dio, ecco, dei fiori più belli. Ricordiamo che il rosario, che proprio nel suo nome, ecco, richiama il fiore della rosa, appunto, è l'offerta floreale più gradita dalla Madre di Dio. Che fiori possiamo offrire alla Madre di Dio? Che rose possiamo offrire alla Madre di Dio? E noi possiamo offrirgli le rose delle nostre preghiere, che costituiscono appunto questa preghiera mirabile, straordinaria, che è il rosario.
1: Sono 150 anni da quel momento, da quel piccolo seme, e in tutto il mondo si è sparsa, come dire, la devozione, è cresciuta la devozione in San Bartolo Longo, in questo gesto che lui ha fatto, eccetera. Perché secondo te? Perché probabilmente non era un disegno umano, ma un disegno divino, c'è anche questo da dire.
0: Questa certamente è la prima spiegazione. Anche io sono concorde con te nel dire che c'è la volontà di Dio in tutto questo, e c'è veramente il desiderio da parte di Dio che attraverso la sua Santissima Madre tutti gli uomini e le donne possano veramente o andare a Lui o ritornare a Lui. Questo senz'altro, anche perché se non ci fosse un tocco di sovrannaturalità in questa realtà, non si spiegherebbe tutto questo successo, chiamiamolo con un termine più laico, ma per farci capire. Certo, c'è anche un'altra cosa c'è da dire che la preghiera del rosario è una preghiera che nel suo essere profondissima è teologicamente motivata in maniera altissima e biblicamente motivata in maniera altissima, perché noi ricordiamo che la preghiera del rosario è la contemplazione dei misteri della vita di Cristo e della sua Santissima Madre radicati nella Sacra Scrittura, e quindi e anche potremmo dire, come diceva San Giovanni Paolo II nella Rosarium Virginis Mariae, è il documento che Papa Wojtyla ha dedicato proprio al Rosario, è il contemplare la vita di Cristo con gli occhi di sua madre, con gli occhi di Maria. Ecco, in tutto questo noi, in tutta questa profondità e in tutta questa, diciamo, potremmo dire così, serietà e seriosità che può avere questa preghiera, noi rinveniamo però anche una grande semplicità. Una semplicità, una modalità di preghiera che è veramente alla portata di tutti. Tutti possono recitare il rosario, non c'è bisogno di avere titoli di studio eclatanti, non c'è bisogno di avere preparazioni di chissà quale fatta. Ecco, il rosario veramente può stare tranquillamente in mano a tutti e tutti lo possono recitare con devozione. D'altro canto, e anche, noi questo lo sappiamo proprio dalla storia di questa preghiera, è stato anche il modo attraverso il quale il popolo di Dio, che non poteva fare come i monaci e quindi non poteva recitare i salmi del Salterio, sostituì i salmi del Salterio appunto con queste preghiere. Quindi il numero dei salmi, 150, fu poi recuperato attraverso il numero delle Ave Marie che si recitavano. Oggi i misteri sono di più, perché poi Giovanni Paolo II ne ha aggiunti altri 5, quindi adesso sono 200 le Ave Marie che compongono tutto il rosario intero, ma comunque poco importa, il principio è questo, cioè il rosario è stato il modo attraverso il quale, e qui bisogna ringraziare molto l'ordine domenicano, che è stato il grande propagatore del rosario. Non a caso anche il santuario di Pompei nasce in ambito di devozione domenicana, ricordiamo Bartolo Longo faceva parte della famiglia domenicana, e in più il quadro che lui ha messo al centro della devozione è la Madonna del Rosario, che dona il rosario ai santi Caterina e Domenico, appunto, che sono i santi dell'ordine domenicano. Quindi è tutto un movimento bellissimo, no? Che ha fatto in modo che questa preghiera potesse andare veramente in mano al popolo e propagarsi così grandemente. Quindi c'è sia appunto questo aspetto, e anche però l'aspetto della sua semplicità, che non è banalità ma è proprio bellezza invece del poter essere praticato da un grandissimo numero di persone.
1: Tu citavi Giovanni Paolo II e lo ha citato anche Papa Leone, perché parlando in quel luogo, dice Papa Leone, il 7 ottobre 2003, ebbe a dire di quella città mariana: oggi, come ai tempi dell'antica Pompei, è necessario annunciare Cristo a una società che si va allontanando dai valori cristiani e ne smarrisce, disse Papa Giovanni Paolo II, persino la memoria. Ecco, questa frase citata da Papa Leone di Giovanni Paolo II è una frase ancora attuale, direi, sempre più attuale in questo contesto anche di confusione, direi, no?
0: Assolutamente sì, ma guarda, è impressionante vedere come il pontificato di Leone XIV abbia dei risvolti e anche dei punti di contatto, nei termini anche di situazioni molto simili, anche se diverse per la collocazione temporale, ecco, situazioni molto simili al pontificato di colui che portava questo nome pontificio immediatamente prima di lui, cioè Leone XIII. Cioè ci sono delle situazioni nel mondo oggi che non sono tanto diverse da quelle che c'erano durante il pontificato di Leone XIII. È interessante questo. È proprio Leone XIII, noi abbiamo citato Giovanni Paolo II naturalmente, e lo facciamo a ragione, perché ricordiamo la straordinaria devozione mariana di Giovanni Paolo II, che addirittura aveva nel suo motto episcopale proprio il motto tratto da Luigi Maria Grignon de Monfort, Totus Tuus, Maria Ego Sum, ecco, e volle nel suo stemma proprio la M della Madre di Dio. Ma per esempio noi dovremmo ricordare, a proposito della correlazione tra i due pontificati leonini, quello di Leone XIII e quello di Leone XIV, in ordine proprio al tema del rosario, che Leone XIII dedicò, credo, 11 encicliche alla preghiera del Rosario. Comunque adesso non ricordo se fossero proprio tutte encicliche, comunque sicuramente più di 10 documenti ecco, dedicati al Rosario. Quindi dobbiamo dire veramente come Papa Pecci, Leone XIII, fosse assolutamente convinto dell'efficacia della preghiera del Rosario, lo raccomandava in continuazione, aveva questa attenzione, ne faceva veramente uno strumento formidabile di pastorale, ecco, la preghiera del Rosario. Ecco, bisogna sempre proprio ricordare questo.
1: E naturalmente, lo dicevamo anche prima, no? L'Ave Maria è un inno alla gioia, un invito alla gioia,
0: certo,
1: no? Non
0: certo,
1: può essere che così.
0: Certo, infatti noi mutuando nella traduzione italiana, noi, essendo l'italiano una lingua molto vicina al latino, noi mutuiamo l'ave traslitterandolo letteralmente, anche l'Ave Maria in italiano comincia con le parole Ave Maria, così come comincia l'edizione tipica, diciamo così, che è quella latina. Ma dobbiamo ricordarci che quell'ave in realtà, sia nel testo greco e poi anche in altre traduzioni moderne, ricordiamo che l'originale dell'Ave Maria è in greco, almeno in quella parte, perché noi stiamo parlando di quello che scrive Luca, giusto? Ecco, quell'ave lì nel testo greco è rallegrati, appunto, quindi è un invito alla gioia potentissimo, un invito veramente a ricordarci che in quella circostanza c'è stata proprio l'irruzione del divino nell'umano. La storia è stata rigenerata proprio dall'irruzione del divino nell'umano. In quel saluto dell'angelo comincia questa storia straordinaria della relazione profonda tra Dio e l'uomo, che Dio ha voluto incentrare proprio sul grande mistero dell'incarnazione. In quell'Ave Maria, in quel Rallegrati Maria, c'è tutta la gioia che è stata portata nel mondo dall'incarnazione del Verbo. C'è la grande gioia della contemplazione che ancora noi oggi possiamo vivere, possiamo vedere, di un Dio che non rimane chiuso in se stesso, di un Dio che non vuole essere absolutus, assoluto, nel senso che vuole essere separato, ma di un Dio che vuole invece entrare a far parte della nostra vita, della nostra storia, facendosi uomo. Ecco, quindi altro che gioia, super gioia, se ci pensiamo, ecco, l'Ave Maria veramente richiama a noi tutto questo. Non è un caso che in questo tempo no, perché viene sostituito da Regina Coeli, però nell'ordinarietà dell'anno liturgico la preghiera dell'Angelus, che noi diciamo tre volte al giorno, è proprio un rimarcare profondamente questa gioia per l'incarnazione del Verbo che ci viene comunicata proprio attraverso la preghiera dell'Ave Maria. Se poi ancora vogliamo pensare un'altra cosa molto cara anche a tanti di noi che magari vivono nei piccoli centri, è molto bello e consolante pensare quando ad un certo punto della giornata il campanile comincia proprio a suonare l'Ave Maria, appunto, che ci ricorda quanto è importante risintonizzarci con questo mistero grande di Dio che si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria.
1: L'8 di maggio, ossia venerdì scorso, è diciamo così l'anniversario di quando Papa Leone è stato, Papa Leone è stato affidato il mistero di successore di Pietro, e lo ricorda lui proprio quel giorno, nel momento in cui era stato eletto, c'è stata la supplica della Vergine, e quindi sì. È bello pensare che il Papa sia corso lì nel suo anniversario, in quel giorno del suo anniversario, proprio per affidare il suo ministero a Maria, no? Per metterlo sotto il manto di Maria, questo suo ministero. Ed è bello pensare anche che questa supplica lo abbia aiutato in qualche modo, no? Ma la supplica,
0: guarda,
1: che
0: io
1: cos'è?
0: Mi sono commosso quando proprio ho ascoltato la parola che ha usato lui. Il Santo Padre ha parlato di benedizione, cioè lui sentiva questa sua esperienza di essere stato eletto nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario e il popolo di Dio si rivolge alla Vergine del Santuario di Pompei con la supplica. Lui l'ha proprio definita una benedizione, dice: mi sento proprio benedetto, ed è straordinario. Quindi senz'altro io rispondo affermativamente alla tua domanda, e credo che questa supplica e che questo testo, ma comunque ecco questo, il contenuto soprattutto di questo testo l'abbia profondamente aiutato, perché credo, noi purtroppo lo sappiamo, il pontificato in questo anno ha attraversato anche dei momenti molto molto molto forti, molto difficili, soprattutto relazionandosi con la situazione internazionale che c'è in questo momento, dobbiamo ricordare, ecco, che il Santo Padre è stato anche costretto, uso questo termine, costretto a dover rispondere a delle affermazioni che erano state dette sul suo conto, che non erano certamente lusinghiere, anzi sono state molto offensive. Eppure, ecco, lui lo ha fatto con la sua pacatezza, con la sua eleganza, con la sua davvero conscio del ruolo anche importante che hai il pontefice, e lo ha detto con chiarezza. Dice: io sono qui e sono stato voluto dal Signore qui per annunciare il Vangelo. Questo è quello che io devo fare, no? E questo veramente è un richiamo alla nobiltà assoluta di questa missione altissima, che è quella del ministero del successore dell'Apostolo Pietro, del Vicario di Cristo. Questo dobbiamo ricordarlo sempre. E allora, proprio in questa prospettiva, certamente per lui sarà stata di grandissima consolazione, ecco, la memoria dolcissima della Madre di Dio, soprattutto nella considerazione che il suo ministero altissimo è iniziato proprio in un giorno dedicato alla Madonna, in un giorno nel quale il popolo di Dio prega la Santissima Vergine Maria. Ecco, questo veramente credo proprio di poter dire che lo avrà aiutato tanto.
1: Ma che cos'è questa supplica? In che cosa consiste? Spieghiamolo a chi magari non lo sa, chi non è magari avvezzo al linguaggio anche mariano, eccetera. Perché è importante, Don Guido?
0: Ma questo è molto importante, questa supplica, proprio perché è una consegna, ecco, potremmo dire così. Questa supplica è una consegna di tutta la realtà umana, di tutto il mondo, di tutte le situazioni che ci sono nel mondo. È proprio un mettere nelle mani della Vergine Maria, ecco, tutta la condizione umana nelle sue più variegate sfaccettature. È proprio un atto profondo di affidamento, è una realtà nella quale proprio si fa questa esperienza di abbandono, ecco, consentimi questo, di abbandono nell'abbraccio della madre. C'è bisogno, ecco, ogni figlio a un certo punto della sua vita o in alcune circostanze della sua vita ha bisogno di sapere che c'è l'abbraccio della madre che l'attende e che l'accoglie. Noi sappiamo che certe paturnie, certi dolori, certe pene, soprattutto quando siamo più piccoli, quando siamo più indifesi, quando siamo più esposti anche alle intemperie del mondo, possono essere consolati soltanto nell'abbraccio di una madre. Ecco, la supplica è questa consegna nostra nell'abbraccio della madre. D'altro canto, noi potremmo dire così: se noi volessimo definire questa supplica, ecco, come una devozione, no? Potremmo certamente farlo, ma dovremmo farlo nel modo più corretto di intendere la parola devozione, devo, che viene dal verbo devovere, devoveo. Che cosa vuol dire il verbo devoveo in latino? Significa consegna totale di se stessi, consacrazione di se stessi. La supplica è questo, è un dire a Maria: Maria, io ho bisogno di abbandonarmi nel tuo abbraccio di madre e di consegnarti tutto quello che mi fa stare in pena, perché soltanto se lo consegno a te e soltanto se lo condivido con te e tu lo porti a tuo figlio Gesù, io avrò la mia pace. Ecco, questa è la supplica. È una cosa bellissima, no? È una grande opportunità che ci è data. E poi, soprattutto, ancora una volta ritorniamo a quello che dicevamo prima, la supplica culmina con che cosa? Con la preghiera che mette al centro la corona del rosario. O rosario benedetto di Maria, pensa che bello questa espressione, catena dolce che ci rannodi a Dio. Quindi in questa supplica Bartolo Longo si esprime con queste parole ispirate, vedendo nella corona del rosario quasi un legame fisico, una catena, una corda, no? che ci rannoda a Dio e che ci lega a Lui. E in fondo possiamo vedere in questa catena, in questa corona, in questa corda, proprio una fune, no? Alla quale ci possiamo aggrappare per salvarci.
1: Nella seconda parte di questa visita il Papa è andato a Napoli nel pomeriggio, no? E il Papa, prima di incontrare il clero, i vescovi, eccetera, in cattedrale di Napoli ha fatto un bel discorso e ha detto: Napoli è una città dei mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità, alle innovazioni. Però il Papa in qualche modo ha detto: beh, attenzione, perché il contrario della cura è la trascuratezza. E subito vengono in mente alcuni esempi: la trascuratezza delle strade e degli angoli della città, quella delle aree comuni, quella delle periferie, ancor più quelle situazioni in cui la vita stessa è a essere trascurata. Ecco, anche qui un monito molto importante. Il Papa conosce bene Napoli a questo punto, no? Il Papa ha voluto mettere, come dire, quegli accenti importanti su una città che è bellissima, ma, come ha accennato il Papa, anche un po' trascurata. E questo è anche l'amore di un pastore, no? Si vede anche da questo.
0: Assolutamente sì. Noi dobbiamo dire una cosa, anche riflettendo un po' anche sulla vita del Santo Padre, no? Noi sappiamo che la famiglia dell'ordine di Sant'Agostino è abbastanza diffusa nel mondo, quindi lui è stato superiore generale per 12 anni dell'ordine di Sant'Agostino, e quindi gli è capitato anche di girare le comunità naturalmente di tutto l'ordine, no? E quindi in molti posti dove adesso va da Papa lui già c'è stato, anche da quando era superiore generale, ecco, dell'ordine. Quindi è chiaro che ha una conoscenza delle cose che, rispetto a qualcun altro, magari anche del passato, pontefici del passato che magari appunto non avevano avuto questa esperienza di apostolato precedente, ecco, alla loro elezione, ecco, non avevano. Invece lui conosce le cose, conosce anche i problemi, anche perché appunto superiore di una congregazione, di un ordine religioso che, come dire, è un ordine anche, oltre che contemplativo, anche apostolico. Cioè gli agostiniani hanno a che fare con le persone, hanno a che fare con la gente, qualche volta hanno anche le parrocchie, perciò, come dire, sono cose che lui ha sempre conosciuto, ha sempre vissuto, si è sempre confrontato anche con queste cose. Cioè parla con competenza il Papa, ecco, non parla per sentito dire, parla con competenza, parla di cose che conosce, che sa, ecco. E quindi proprio nella misura in cui noi ricordiamo che lui comunque ha avuto a che fare con i suoi confratelli, che molto spesso erano e sono a contatto con le persone concrete, le persone che vivono la quotidianità, è evidente che lui conosce appunto questi problemi. Conosce per esempio i problemi della città di Napoli, dove ci sono le comunità agostiniane, no? Ecco, i problemi delle città di Napoli, che sono appunto legati a questa espressione, purtroppo questa espressione che lui ha usato, appunto la trascuratezza. Perché noi sappiamo che spesso nelle città grandi, Napoli tra queste, esistono tanti ambiti nei quali purtroppo l'azione dello Stato, che è quello preposto a fare in modo che certi disagi non ci siano, che certe situazioni siano contenute, ecco, che tra i cittadini ci sia sicurezza, tranquillità e benessere, ecco, noi sappiamo che purtroppo lo Stato non sempre arriva come dovrebbe arrivare, e quindi non sempre coloro che si devono prendere cura se ne prendono cura, ma trascurano appunto, cioè consegnano la cura ad altro, ecco, all'inefficienza, alla inadeguatezza, e mettiamoci tutto quello che vogliamo. Ecco, quindi giustamente il Papa lo fa notare questo, anche perché non dobbiamo considerare le visite pastorali del pontefice soltanto come delle vetrine per fare delle foto. Eh no, le visite pastorali del pontefice sono delle visite nelle quali si tratta tutto quello che c'è da trattare, anche i problemi. Viva Dio che questo si fa, perché purtroppo ci sono dei casi nei quali di certe cose che non vanno bene si parla solo quando c'è la visita del Papa o quando c'è qualche cosa di straordinario, e invece dovrebbe essere argomento ordinario, no? della vita della città e della vita soprattutto dell'amministrazione della città. Quindi ringraziamo il Papa che ha anche sollevato quantomeno questi problemi, perché venisse sentito ciò che doveva essere sentito e da chi doveva essere sentito.
1: Un minuto, ma anche di meno, don Guido, perché il Papa dice: per questo abbiamo bisogno di cura, e su questo siamo d'accordo, ma ha detto anzitutto la cura della vita interiore e spirituale. Ecco. Questo certo. È interessante, perché uno si aspetterebbe la cura dei marciapiedi, ma il Papa dice no, manca la cura della vita interiore, che deve essere messa al primo posto.
0: E qui esce proprio il figlio di Sant'Agostino, perché la verità abita nell'uomo interiore. Noi agiamo fenomenologicamente, quindi con delle azioni concrete ad extra, in ragione di ciò che c'è dentro di noi. Quindi se la vita interiore è una vita curata ed è una vita secondo Dio, anche le nostre azioni nel mondo saranno secondo Dio e secondo il Vangelo.
1: Bene, io ringrazio don Guido Colombo per essere stato con noi, grazie don Guido davvero di cuore.
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a don Guido Colombo, che lo ritroveremo domenica prossima. Federico Piana vi ringrazia e vi dà appuntamento appunto a domenica, ma vi invita a scrivere al 335 12 43 722.

RNC Note di classica. Niccolò Paganini, sonata Napoleone per violino e orchestra. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

buongiorno a tutti i presenti ed in particolare a coloro che ci seguono dalla radio e dai canali social della Parrocchia della Santissima Trinità in Nichelino. Iniziamo la Santa Messa con il canto Come ti ama Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, ci siamo riuniti qui intorno all'altare questa domenica per ringraziare il Signore, ringraziare per il dono della vita, ringraziare per tutti i doni che ogni giorno ci dà nel suo amore. Siamo qui anche insieme a Giovanni e Addolorata. Oggi sono in mezzo a noi perché anche loro vogliono ringraziare per questo grande dono che il Signore ha dato loro, 50 anni di matrimonio, 50 anni. Complimenti, complimenti, e davvero anche noi ringraziamo il Signore insieme a voi e preghiamo per voi perché il Signore vi benedica, vi protegga, si faccia sempre presente accanto a voi con il suo amore e con la sua presenza. Ma oggi sono in mezzo a noi anche i genitori di Alice, perché Alice fra qualche domenica riceverà il battesimo. Guarda com'è attenta Alice, ha sentito il suo nome. Allora preghiamo per lei, perché il Signore davvero la custodisca nel suo amore, la protegga da ogni male, la benedica con i suoi doni. Preghiamo per i suoi genitori perché possano davvero con la loro vita, con la loro testimonianza, trasmettere ad Alice il dono della fede. E oggi è anche la festa della mamma, facciamo gli auguri alla mamma di Alice, auguri ad Addolorata, perché davvero il Signore ci aiuti, continua ad aiutarci con i suoi doni. E facciamo anche gli auguri a tutte le mamme, preghiamo per le nostre mamme e ringraziamo il Signore per il dono della vita che loro ci hanno dato. E preghiamo anche per tutte quelle mamme che non sono più in mezzo a noi. Il Signore nella sua grande misericordia le accolga nel paradiso celeste. E prima di iniziare questa santa messa ci presentiamo al Signore con cuore sincero, chiediamo perdono a Lui per tutte le nostre colpe, per i nostri peccati, fragilità e debolezze. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Signore, pietà. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Cristo, pietà. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti.

ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.

Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio: terribili sono le tue opere.

A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.

venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Abbiamo sentito Gesù che dice ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Oggi nella nostra cultura la parola comandamento, la parola comando, non gode di molta popolarità. Quando a volte qualcuno chiede a qualcun altro una cosa, subito no, si irrigidisce. Ma mi stai comandando? Oppure magari fa finta di non sentire, fa finta di non di non essere stato attento, si gira dall'altra parte, pure ti guarda con quel sguardo lì, ma cosa vuoi da me? Questa parola comando ha il senso di costrizione oggi. Se mi chiedi una cosa, mi stai costringendo. Ha il sapore di qualcosa che ha la pretesa di mutilare, togliere la nostra libertà. Perché devo obbedire? Perché devo obbedire a un comando? Bisogna capire questa parola comando. Bisogna capire questa idea che gira oggi. Posso obbedire a un comando perché costretto magari, perché la legge lo richiede per il bene comune, per il quieto vivere. Però vedete, si può obbedire anche in nome dell'amicizia. In nome dell'amicizia, in nome di un affetto, si può obbedire in nome di un amore, se possiamo chiamare obbedienza questa, perché se una persona a cui ci tengo, se una persona che mi ama mi chiede una cosa, non si tratta neanche di obbedienza. Si tratta di amore, di affetto. E in nome di quell'affetto, di quell'amore, di quell'amicizia, io faccio quello che mi chiede l'altro. Per il suo bene, ma anche per la mia gioia. Obbedisco a un comando, magari mi costa anche. Ma ci sono buone ragioni per farlo. In tante nostre relazioni, amicali,
relazioni di stima reciproca. Esiste sempre il comando, esiste sempre. Ma questo comando diventa in un certo modo accettabile perché si riveste di una relazionalità buona. Puoi farmi questo favore? Se questa domanda proviene da una persona che per me è importante, è come se avessi ricevuto un comando. E se posso, obbedisco, anche se mi costa, soprattutto se me lo chiede una persona che mi ama. Come vedete, i comandi fanno parte della nostra vita, in un modo o nell'altro, che vogliamo chiamarli comandi, che vogliamo chiamarli favori, fanno parte della nostra vita. Ed ecco che ora possiamo capire le parole di Gesù. Se mi amate, se c'è tra me e voi una relazione amicale forte, allora volete fare quello che mi sta a cuore, quello che vi chiedo. Ecco l'osservanza dei comandamenti. Guardate che parlare dei comandamenti religiosi, parlare dei comandamenti evangelici fuori da una relazione forte con Dio è come presentare dei mostri. Se io parlo oggi a un giovane dei comandamenti, mi guarda come se fossi un extraterrestre. Ma da dove viene? Dove arrivi? Comandamento, comando, ma non esiste. Io sono libero, faccio quello che voglio, quello che mi piace. Fuori da un contesto di relazionalità con Dio, io presento delle cose assurde. Perché non devo rubare? Perché non devo desiderare la donna dell'altro? Perché non devo tradire? E allora in che cosa consistono questi comandamenti a cui fa riferimento Gesù? Che siamo chiamati ad osservare e che lui per primo vive. Fondamentalmente due. Il primo è amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Amare Dio con tutto il cuore. Nella seconda lettura abbiamo sentito Pietro che scriveva ai suoi cristiani: adorate Dio nei vostri cuori. Il primo comandamento è questo: adorate Dio nei vostri cuori, non con le labbra, non soltanto con i gesti. Io faccio cose, faccio. Do la vita, ma non per amore, non perché amo Dio, ma per avere un ritorno. Perché tu faccia quello che io ti chiederò, perché tu faccia quello che io ti dico. Il secondo comandamento a cui fa riferimento Gesù è servire il prossimo fino a dare la vita se è necessario. Servire il prossimo. E se noi non adoriamo Dio, se noi non amiamo Dio, questa parola servire la intendiamo come schiavitù. Servire. Io non sono il tuo schiavo, Non c'è amore più grande, dice Gesù, di chi dà la vita per gli altri, come ha fatto lui. Se mi amate, condividete con me queste due cose che io vivo, dice Gesù. E la domanda è: lo stiamo facendo? E poiché da soli questa impresa per noi è impossibile, Gesù lo sa questo. Ecco il dono. Vi mando il Paraclito, lo Spirito di verità, perché rimanga con voi per sempre. Sarà Lui la vostra forza. Ma ci crediamo a queste parole? Chi ama me
dice Gesù, sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Sì, carissimi, in ogni Eucaristia che noi celebriamo, in questa Eucaristia, accoglieremo il grande dono che Gesù ci offre, lo spirito di verità, di pienezza. Questo nella Scrittura viene chiamato Paraclito, l'Avvocato. Lo Spirito Santo è un avvocato. In che senso? Perché lo Spirito mi difende dentro di me da tutto ciò che mi mette in dubbio, che mette in dubbio Gesù. Mi difende da tutti i miei scoraggiamenti, mi difende dai miei dubbi, mi difende dalle mie domande che tante volte non hanno risposta. Questo è un grande dono, credetemi. Non potremo osservare i comandamenti, non potremmo mettere in pratica le parole evangeliche se tra noi e Dio non cresce una relazionalità, una relazione forte, intima. Possiamo chiamarla come vogliamo questa relazione, di amicizia, di affetto, di amore. Ma se non c'è questa relazione d'amore con Dio, con Gesù, tutto quello che Gesù ci chiede, che Dio ci chiede, ci sembrerà impossibile e ci peserà tantissimo a mettere in pratica le sue parole. Allora attenzione alla parola comando, come la interpretate. Attenzione alla parola servire, come la interpretate. Se la interpretiamo con gli occhi della fede, tutto quello che ci verrà chiesto, tutto quello che ci verrà comandato, potremmo metterlo in pratica. Ringraziamo il Signore per questo grande dono dello Spirito Santo, del Paraclito, che ci dà forza e coraggio per mettere in pratica ogni giorno la Sua parola. Sia lodato Gesù Cristo.

Caro Giovanni, cara Addolorata, vi chiedo di alzarvi in piedi, gli altri possono stare seduti. Siete emozionati? Dopo 50 anni. Molto bene, questo è un buon segno. Carissimi, ricorrendo il 50° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica. Ed ora, in un momento di silenzio, vi chiedo di presentare al Signore la vostra preghiera personale, quella che portate nel cuore, preghiera di ringraziamento, preghiera di aiuto, preghiera di benedizione. Però nel silenzio del vostro cuore, oggi in questo momento così particolare della vostra vita, vi chiedo di presentare la vostra preghiera al Signore.

Caro Giovanni, cara addolorata, Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa della sua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Accresci e santifica, o Padre, la comunione di amore in questi sposi, Addolorata e Giovanni, che ricordano davanti a te il giorno santo in cui si scambiarono l'anello in segno di fedeltà. Fa che sperimentino sempre più la grazia del sacramento nuziale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici e santifica, o Dio, l'amore di questi tuoi figli. Fa che nel segno degli anelli nuziali si ravviva sempre più l'affetto reciproco e la grazia del sacramento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Dio, Creatore e Signore dell'universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie perché hai unito Giovanni e Addolorata nel vincolo santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Guardali, o Signore, con occhio di predilezione, e come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale. Accresci l'amore e l'armonia dello spirito, perché godano sempre della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ed ora facciamo un grande applauso a Giovanni e Addolorata.

0: stavo partendo senza consegnarvi questo ricordo.
1: Prego.
0: Abbiamo in mezzo a noi anche i bambini che fra qualche domenica riceveranno il battesimo. Preghiamo per loro perché il Signore li accompagni. Preghiamo per i loro genitori. Oggi qui con noi c'è Alice, c'è Adele, Mattia e Alessio. Cari genitori, genitori di Alice, Adele, Mattia e Alessio, che bella che sei. Che cosa chiedete per i vostri figli alla Chiesa di Dio? Il battesimo. Cari genitori, chiedendo il battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate a educarli nella fede perché nell'osservanza dei comandamenti imparino ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Benissimo. Alice, Adele, Mattia e Alessio, con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie. In suo nome vi segno con il segno della croce. Dopo di me anche voi genitori farete sul vostro bambino il segno di Cristo Salvatore.
2: Arrivo.

tua. Hai ragione. Bravi, bravissimi. Ora anche a loro facciamo un grande applauso. Ecco Alice, come Alice, Adele, Mattia ed Alessio, come segno della nostra accoglienza, no? Fra qualche domenica entrerete anche voi a far parte di questa nostra grande famiglia cristiana, ma per ora come segno di questa accoglienza, di questo benvenuto, no? Vi consegniamo il crocifisso.

0: ora tutti insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo. Prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù promette ai discepoli il dono di un altro paraclito, lo Spirito della verità, perché rimanga con noi per sempre. Sostenuti da questo dono, invochiamo il Padre e diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa e i suoi pastori, illuminati dalla fede e dall'amore, sappiano sempre rendere ragione al mondo della speranza fondata sulla Pasqua di Gesù. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti amministrano le nostre città e paesi, operino per il bene di tutti, esercitando il loro servizio con responsabilità e rettitudine di coscienza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi vive momenti di prova e sofferenza, di smarrimento e disperazione, percepisca la consolazione dell'amore di Dio e il sostegno della comunità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi tutti qui presenti, per le nostre famiglie e comunità, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e nutrire dalla parola di Dio custodita nel cuore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i bambini che accogliamo stamattina nella nostra comunità, perché vivano nelle loro famiglie l'esperienza dell'amore di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per Giovanni e Addolorata che festeggiano il 50° anniversario di matrimonio. Accompagnali sempre con il tuo amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per Federico che col battesimo è diventato figlio di Dio. Possa, con la grazia dello Spirito Santo, superare ogni avversità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Giacomazzi Gianni, Cordì Santo, Fraccalini Giughese Rosa Infreschi, Mazzer Pierina, vedova De Lorenzi, Arca di Pane Francesco, Vincenzo. Il Signore che conosce la vita dei suoi figli li accolga fra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare oggi preghiamo nel primo anniversario per Maiorano Michelina, preghiamo per Frau Bruna, vedova Gileppa, a 30 giorni della sua mancanza, preghiamo nell'anniversario per Olivero Lucia, Arnolfo Bartolomeo, Prato Margherita, Giaccone Giovanni e Franca, preghiamo per i defunti Bo Carlo, Ferrero Dina, Pucci Riccardo, Graziano Antonio e preghiamo per tutte le mamme che non sono più presenti in mezzo a noi. Per tutti loro preghiamo, ascoltaci, o Signore. Padre giusto e santo, ascolta la nostra preghiera che ti rivolgiamo con fede, nella speranza di ricevere il tuo Spirito per essere da Lui condotti nella pienezza dell'amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, ci ha perdonato questi sacrifici. Allora,
0: salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificate dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui, convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

ed ora obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Ed ora qualche avviso. Nel mese di maggio ci sarà la recita del Santo Rosario nelle parrocchie. Tutti i giovedì di maggio fino al 4 di giugno alle ore 21 sarà recitato il Santo Rosario nella parrocchia Regina Mundi, sempre alle ore 21 nella parrocchia Madonna della Fiducia tutti i martedì e venerdì di maggio, nella parrocchia Sant'Edoardo tutti i venerdì alle ore 17 in chiesa sarà recitato il Rosario e nella chiesa di San Vincenzo tutti i martedì e giovedì alle ore 17 sempre in chiesa. Sempre nel mese di maggio ci saranno anche le feste parrocchiali. Oggi è la festa parrocchiale della Regina Mundi. Dopo la messa c'è stata una camminata nel quartiere con collegamenti online, poi ci sarà il pranzo comunitario. Domenica 17 maggio ci sarà la festa parrocchiale della parrocchia Madonna della Fiducia e domenica 31 maggio sarà la festa parrocchiale della Santissima Trinità, della parrocchia Santissima Trinità qui. Oggi pomeriggio alle ore 16:30 al Teatro Superga c'è il musical Sei Re. Martedì 12 maggio dalle ore 19:30 alle ore 22 sarà riunito il coordinamento Carità qui in parrocchia alla Santissima Trinità. Sempre martedì 12 maggio ci sarà la chiesa aperta per i giovani dalle ore 21 alle ore 22:30 nella parrocchia Regina Mundi. Mercoledì 13 maggio alle ore 16 ci sarà la celebrazione comunitaria Unzione degli Infermi presso la Fiducia e la Mundi. Per chi avesse bisogno e fosse interessato ad essere accompagnato, contattare gli uffici parrocchiali. Sono aperte le iscrizioni per le attività estive per i ragazzi, centri estivi negli oratori di Nichirino e campi estivi in montagna. Tutte le informazioni le trovate in bacheca, fuori all'uscita della chiesa, sul canale WhatsApp delle parrocchie e sul sito www.parrocchienichirino.it. Vi chiedo ancora 30 secondi di pazienza perché c'è un avviso da parte dei ministri straordinari e di tutta la, anche da parte dei parroci, di noi sacerdoti. Prego.
1: La comunità parrocchiale desidera prendersi cura di tutte le persone, in particolare di quelle più fragili, che per motivi di salute o di età non possono partecipare alla celebrazione eucaristica. I ministri straordinari della comunione sono disponibili a portare la comunione a casa di coloro che per qualunque motivo non possono recarsi in chiesa. Se qualcuno di voi fosse interessato per un suo familiare o per un conoscente, lo può segnalare ai ministri che trovate all'uscita della chiesa, i quali annoteranno il nominativo insieme all'indirizzo e si organizzeranno per portargli la comunione. Questo servizio, prezioso per la comunità, permette di unire chi soffre con la celebrazione eucaristica, portando conforto e vicinanza.
0: Questo è stato l'ultimo avviso ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa, celebrazione di questa Santa Messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutte le persone che hanno pregato con noi da casa attraverso i social. Invochiamo la benedizione di Dio su Addolorata e su Giovanni e anche sui genitori di questi bambini e di queste bambine che oggi sono state accolte in mezzo a noi e che riceveranno fra poco il battesimo. Alice ha perso la... non ce la fa... diamo subito la benedizione, così andiamo a casa a mangiare. Allora, il Signore sia con voi. Vi benedica, vi protegga e vi custodisca, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento andante dal quartetto in Do minore opera 60, quartetto di Torino. Luciano Giarbella pianoforte, Alfonso Mosesti violino, Carlo Pozzi viola, Giuseppe Petrini violoncello. Registrazione del 1977. RNC, note di classica. Jan Ladislav Dussek, primo movimento, allegro brillante, dalla sonata numero 1 in mi bemolle maggiore opera 34, arpista Elena Zaniboni.

0: Di Jan Ladislav Dussek abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata numero 1 in mi bemolle maggiore, opera 34. Arpista Elena Zaniboni.
1: RNC presenta
2: Buongiorno Prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
3: Buongiorno Prof.
4: Buongiorno ragazzi.
5: Buongiorno.
4: Allora oggi ragazzi mi aiuterete perché ho un piccolo problema che riguarda il calcio. Perché stavo facendo la mia squadra dei fortissimi, quelli gli All Stars. E volevo chiedervi un po' qualche aiuto. Allora, secondo voi, pensando soltanto a giocatori italiani, se me ne date due o tre che secondo voi sono proprio irrinunciabili?
6: Pirlo.
4: Certamente, ma già ce l'avevo.
6: Maldini.
4: Ok, concesso. In porta lo scelgo io Buffon e su questo non si discute.
6: L'unico che può vestire la fascia di capitano, Totti.
4: Va bene, però vi volevo chiedere se secondo voi qualcuno si infortuna, che facciamo? Lo teniamo lo stesso perché per l'onore o pur di vincere di fare la All Stars? Voi che fareste, Giulio?
6: Non dobbiamo fare la Caritas, dobbiamo vincere, quindi chi si infortuna va fuori.
4: Non dobbiamo fare la Caritas, dobbiamo vincere. Questo riguarda anche il capitano.
6: Cioè, se il capitano si infortunasse...
4: Ah, quindi lo sacrifichi così proprio, neanche fai finta di avere un dubbio.
6: Un giocatore infortunato è un giocatore non utile alla squadra, quindi va sostituito.
4: Va sostituito? Quindi lo possiamo escludere, Giuseppe?
7: Io concordo con il mio compagno, il giocatore infortunato non può aiutare la squadra a vincere.
4: Mamma mia ragazzi, siete spietati però. Riccardo?
8: Secondo me prof non è sempre così, nel senso che una persona, cioè ci sono personalità che possono dare una mano anche se non sono di fatto in campo.
4: Quindi comunque devono dare una mano però, mi state dicendo?
8: Certo.
4: Sì Matteo. Mi fate pensare, ma quindi, e se poi capita a voi? Adesso io voglio chiedere a voi e magari anche ai vostri compagni di scuola se non solo loro hanno magari escluso qualcuno o se magari è capitato a loro di essere esclusi. Giulio?
9: Io penso sinceramente che dipenda dal contesto. Escludere una persona è sempre sbagliato e piuttosto meschino, certo.
4: Okay.
9: È
4: escludere una persona è sempre sbagliato. Sentiamo qualche parere in più e vediamo che cosa succede.
10: Secondo me non sono mai stata effettivamente esclusa da qualche parte, ma più che altro magari tendo io a escludermi da alcune situazioni, e io non credo di aver mai escluso nessuno.
11: Secondo me non sono mai stata esclusa perché mi sono sempre andata abbastanza bene con tutti.
12: Io non sono mai stato escluso, ma al contrario ho molti amici che sono stati esclusi, e per questo motivo solitamente quando sto con i miei amici o creo gruppi cerco il più possibile di aggiungere tutti a questo gruppo e di avere più amici possibili, dato che conosco il sentimento che si prova a essere esclusi.
13: Allora, io diciamo che all'inizio dell'anno non riuscivo molto bene a legare quindi i miei compagni di classe, però man mano che passava il tempo ho trovato il mio gruppo di amici con i quali mi sentivo bene e non ho mai cercato di escludere nessuno, anzi quando arrivavano nuovi compagni di classe ho sempre cercato di includerli e farli sentire al suo agio.
14: Anche a me è successo di essere stato escluso, ma so che non è stato fatto per forza con cattiveria. Qualche volta succede che si è escluse o si esclude senza pensarci, e purtroppo anche se io cerco sempre di includere le persone, succede anche a me che le escludo involontariamente, ma appena me ne accorgo cerco di recuperare.
4: Beh, ok ragazzi, allora i pareri sono stati un po' discordanti. Allora al volo, se mi dite chi di voi, così anche per alzata di mano, ha vissuto un'esclusione nella sua vita. Solo Matteo. Ah, un po' di più, bravi ragazzi, allora, cioè bravi, mi dispiace che sia capitato questo e quindi ne vorrei parlare. È vero, forse io prima vi ho un po' aiutato quando vi ho indirizzato magari a legittimare o giustificare l'esclusione di qualcuno perché infortunato e quindi impossibilitato a contribuire, anche se Riccardo sollevava qualche perplessità in merito, a contribuire poi alla vittoria della squadra, perché se si fa male alla gamba non può giocare, punto, ed è un dato di fatto. Io invece vorrei un attimo ampliare con voi il tema sulla esclusione di qualcuno, non solo perché è oggettivamente infortunato, ma perché ci va di farlo, perché ci sta antipatico. Se noi siamo stati o vogliamo escludere magari il difettoso presunto tale, colui che magari porta in sé una disabilità, oppure possiamo ragionare magari, suggeritemi voi, chi capita a volte di escludere? Matteo?
3: A me sicuramente è capitato di escludere qualcuno, forse anche sbagliando, però sempre sulla base magari di interessi o di opinioni discordanti, non sulla base di altri motivi soggettivi.
4: Quindi non sulla base di motivi soggettivi. Invece vorrei sapere da voi se vi è capitato di motivi soggettivi. Vi aiuto, per esempio, io ricordo che quando avevo la vostra età o quando ero all'università, beh, anch'io purtroppo ho escluso, anche se forse non intenzionalmente, però nel gruppo di amici si tendeva ad avere difficoltà ad integrare la persona un po' particolare. C'era un po' all'università una persona un po' particolare, a volte si sorrideva e la si prendeva un po' in giro, e poi mi è capitato anche di trovarmi io in quella posizione anche con amici di vecchia data, e la cosa mi ha fatto molto soffrire. Però vorrei un po' le vostre opinioni, capita questo anche a voi? Giulio.
9: Esistono certi contesti sociali in cui le persone non escludono perché hanno voglia di escludere, ma semplicemente perché non vi è proprio la volontà di parlare con una persona che differisce da te per molti aspetti, quale può essere il vestiario, i gusti, il taglio di capelli.
4: Quindi a chi non la pensa come noi automaticamente viene escluso, chi non è come noi o non può fare le nostre cose? Matilde? Cosa?
5: Beh sì, dipende, come ha detto Giulio, non esiste un contesto in cui si va esplicitamente ad escludere quella persona così random, per cui poi sta alla persona che decide di escludere quest'altra di voler continuare o no il rapporto. Quindi se vuole stare a quelle differenze, sta a quelle differenze, se non vuole stare a quelle differenze, esclude e basta.
4: Giulio, mi guardavi prima.
6: Io in molte situazioni mi sono trovato magari a autoescludermi da un gruppo proprio per una discordanza dei valori morali, che è l'unico motivo per me per cui si può escludere una persona.
4: Ah, quindi c'è un criterio di valori morali, quindi pacificamente mi state suggerendo che un criterio che possiamo trovare per escludere o selezionare è un criterio che va a toccare l'ambito morale, che va a toccare quindi il bene e il male. Però io sono convinto che voi avete subito, e soprattutto che voi anche nei gruppi classe, tra classi parallele o in verticale, a volte vi capita di escludere o di sacrificare qualcuno perché un po' a pelle non vi piace, e quindi non gli date neanche la possibilità di essere riconosciuto e accolto anche un po' nella sua stranezza. Perché io adesso sto pensando se al criterio morale vogliamo sostituire per esempio un altro criterio. Vi ricorda qualcosa, vi stimola qualcosa anche a livello storico, se ci sono stati altri criteri di esclusione? Beh, uno più facile, anche più drammatico, è stato quello, Francesco.
15: Sicuramente un criterio di razza o di religione.
4: Allora, quindi ci sono stati dei crimini commessi in nome di criteri quali l'appartenenza religiosa, l'opinione religiosa, la fede religiosa o anche naturalmente la razza. Però rifletteteci un attimo. Se io adesso vi dovessi chiedere quali paesi hanno esercitato questo potere di selezionare, escludere, magari anche uccidere. Voi a quale tipo di potere pensate? Giuseppe.
7: Un potere dittatoriale.
4: Di solito pensate correttamente a un potere dittatoriale, però vi piace vincere facile, perché noi da un regime, da una dittatura, solitamente non ci aspettiamo un comportamento tollerante. Solitamente chi sta al potere in maniera dittatoriale c'è stato anche perché ha escluso tutta una serie di gruppi di persone per n motivi. Io invece vi vorrei far riflettere se questo magari è accaduto, può accadere tra noi in un sistema democratico, perché lì non rischieremo un paradosso. C'è un sistema democratico che vorrebbe accogliere tutti eppure esclude. Oggi voi conoscete dei sistemi democratici, liberali, ipertolleranti sul piano della razza, che ovviamente non riconoscono l'esistenza delle razze, sono paesi laici che mai e poi mai oggi farebbero dei conflitti religiosi, quindi secolarizzati, paesi occidentali, paesi moderni nella nostra Europa, e magari invece escludono comunque. Giulio.
9: Prof, io ritengo che al giorno d'oggi ci siano realtà che incarnano benissimo il paradosso di cui ha parlato, ossia facendo dei loro cavalli di battaglia la tolleranza, l'inclusione, tuttavia non accettano le perplessità riguardo a questo loro pensiero.
4: Bravissimo, bravissimo. Ve la restituisco perché è un punto straordinario. Apparentemente fanno il loro cavallo di battaglia l'inclusione e paradossalmente in nome di un'inclusione indeterminata diventa o potrebbe diventare reato chi ha una visione morale differente, che non significa ovviamente, e Giulio mi darà ragione, tradurre questo in un conflitto, ma a livello solo di opinione, a livello solo di visione antropologica da cui nascono determinate leggi, perché le leggi sono inclusive o non inclusive, ma riflettono sempre una precisa visione antropologica, e ci possono essere altre visioni antropologiche in nome delle quali quelle leggi non sono ritenute giuste. Riccardo.
8: Non lo so, mi viene da pensare...
4: Solo alle leggi?
8: No, anche ai vari argomenti, per esempio, di bioetica.
4: Ai vari argomenti di bioetica. Possiamo pensare oggi a quanto in Europa sia un diritto sopprimere un bambino perché magari ha la sindrome di Down. Ci sono paesi che in Europa, negli ultimi anni, democrazie liberali, iperinclusive, socialdemocrazie che hanno insegnato valori di tolleranza al mondo, poi si vantano di non far nascere più, di risolvere il problema dei bambini Down, perché semplicemente non li fanno nascere più, cioè, diciamolo fuori dai denti, perché li uccidono. Allora, dal criterio morale che mi indicavate prima, possiamo anche vedere come anche una democrazia che sposa il trionfo della scienza e della tecnologia, beh, a me viene in mente il più importante rappresentante del positivismo ottocentesco, che è Auguste Comte, e che noi studieremo in filosofia. Studieremo anche letteratura italiana a livello di positivismo in generale, o evidentemente letteratura soprattutto in questo caso francese, ma forse merita una certa riflessione quello di vedere la scienza, vedere la tecnologia, vedere la medicina. Matilde, vuoi continuare tu? Ti ricordi qualche prospettiva tipica, per esempio, della Belle Époque, cioè del periodo storico a cavallo tra il 1800 e il 1900, in cui l'uomo, il borghese, europeo, industrializzato, liberale, vede nella scienza...
5: Vede nella scienza una salvezza, una spiegazione a tutti, anche al
4: progresso. Vede nella scienza e nel progresso, bravissima, vede quasi nella tecnologia una salvezza, la risoluzione a ogni problema umano, la capacità data alla scienza di poter descrivere ogni tipo di comportamento umano. È quella stessa scienza, però, quella stessa medicina che noi esaltiamo nel periodo della Belle Époque, certamente, perché ad esempio avvengono le prime vaccinazioni. Ci mancherebbe altro essere contro il progresso, contro la prima o la seconda rivoluzione industriale. Siamo certo favorevoli al progresso, ma la scienza, però, o in nome della scienza, possiamo ammettere o, Giulio, imporre con la scusa della tolleranza e dell'inclusione una selezione e selezionare quindi colui che nella nostra società ipertecnologica e iperscientifica non sopravvive oppure non è efficiente. E quindi possiamo passare non soltanto dal bambino con una sindrome, ma possiamo passare anche a un bambino o ad un uomo o ad una donna che sono, mi viene in mente magari, Giulio?
6: Sicuramente, prof, possiamo escludere da questo progresso scientifico tutte le persone che non se lo possono permettere.
4: Tutte le persone che non se lo possono permettere, quindi che non sono economicamente adatte, oppure che non sono adatte da un punto di vista
6: fisico.
4: Cioè possiamo pensare tranquillamente anche a delle malattie di tipo psicologico, di tipo psichiatrico, o possiamo pensare al malato, per cui il malato, il povero, in questo modo noi li escludiamo. Matilde, vai pure, interrompimi volentieri.
5: Volevo dire che in questo periodo c'era il darwinismo sociale, quindi proprio una selezione naturale della società che appunto mirava anche al progresso.
4: Esattamente, esattamente. I criteri di Darwin sulla selezione naturale e quindi la vittoria del più forte viene radicato, viene contestualizzato, viene applicato a livello sociale, contro il povero, contro il malato, contro tutta una serie di gruppi di persone che però non sono, come nella nostra squadra di calcio iniziale, tecnicamente infortunati e quindi che non hanno la possibilità di, ma semplicemente perché la società spende troppo, perché la felicità, come abbiamo detto, per alcuni è solo la felicità del maggior numero a discapito di una minoranza. Attenzione, come quando siamo esclusi da bambini, in una qualsiasi democrazia potremmo essere anche noi. E su questo, ragazzi, vorrei che vedessimo insieme, poi ascoltiamo i vostri commenti, questo video.
16: Squadre, classi, gruppi sportivi, compagni di hobby, di chat, di comunità online. Abbiamo bisogno di stare insieme, entriamo in un gruppo appena nasciamo, la famiglia, e continuiamo a cercarne altri per tutta la vita. Stare insieme ci dà identità, appartenenza, protezione. È uno spazio in cui sentirsi parte di qualcosa. Ma ogni comunità crea automaticamente un dentro e un fuori. È una dinamica antica quanto l'essere umano. Unirsi significa anche delimitare. Ed a volte significa escludere. I dati internazionali sull'inclusione scolastica lo confermano. Quando un gruppo si forma, quasi sempre individua qualcuno che stona, un diverso. E c'è sempre un momento nelle classi in cui si capisce chi rimarrà ai margini. Non serve una ragione precisa, basta un particolare, un modo di parlare, di vestirsi, un gesto fuori ritmo. A volte è il ragazzo con una disabilità, come mostrano i report più recenti che li indicano tra le vittime più frequenti di bullismo, in Italia come all'estero. Altre volte invece la vittima non ha alcuna fragilità, è semplicemente un ragazzo che pensa con la sua testa, che non si adegua. E proprio per questo diventa un bersaglio, perché il gruppo tende ad eliminare ciò che non controlla. Il diverso allora non è una causa, è un pretesto. Perché il gruppo non cerca davvero un colpevole, cerca una conferma della propria forza. Ma noi siamo più liberi quando siamo nel gruppo o quando troviamo il coraggio di non averne paura? E la comunità e il gruppo sono la stessa cosa?
4: Ok ragazzi, beh, il video è forte perché un po' ci ha stanato nella logica del gruppo, nella logica in cui si usa una parola. Vediamo se l'avete sentita anche voi.
6: La parola, secondo me, comunità, magari?
4: No, non è comunità, è una parola che denuncia. Vado io? Giulio, ci vuoi provare?
9: Trovare conferma.
4: Trovare conferma, era vicino lì. Yasmin?
5: Controllo.
4: Controllo, controllo. Perché il video ci ha fatto riflettere su un altro tipo di esclusione. Perché ci ha fatto riflettere su una logica di controllo, su una logica quasi di codardia. La codardia di chi? Giulio, prima che cosa ti colpiva della frase del video?
9: La frase...
4: Oltre al controllo di Yasmin.
9: Trovare conferme, ossia il non essere autosufficienti da un punto
4: Bravo.
9: Di vista
4: chi
9: spirituale.
4: Cerca? Non solo spirituale, ma chi cerca conferme? Colui che in fondo
6: insicuro.
4: È insicuro. Colui che in fondo è insicuro. Allora forse la parola codardia ci potrebbe stare, perché il gruppo lo protegge. Vi faccio leggere una cosa. E questa è una straordinaria frase di un grandissimo scrittore, Francesco, hai letto i suoi libri? Anch'io. E cioè Isaac Asimov, perché ha scritto libri di fantascienza, di robotica. Ma questa citazione non riguarda adesso direttamente la questione della coscienza dei robot, l'intelligenza artificiale. Ce la vuoi leggere?
6: Certo, Prof. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci.
4: Perché l'ultimo rifugio? Che significa l'ultimo rifugio? Perché usa secondo voi rifugio? Ludovica? Cosa ti suggerisce rifugio? Chi cerca rifugio?
5: Diciamo cerca una protezione.
4: Chi di fatto cerca una protezione. Quindi nella sua incapacità cerca di
6: nascondere
4: la propria incapacità. Allora nella dinamica del gruppo questo avviene, nella dinamica di alcuni gruppi, scusatemi, correggo, questo avviene, che l'incapace che magari ha anche, diciamolo, si direbbe tecnicamente complesso di inferiorità, che è una profonda insicurezza, nasconde questa sua insicurezza e questa sua fragilità perché o attraverso una violenza. E qui Asimov è molto severo. Riccardo.
8: Io, prof, però non sono completamente d'accordo, perché
4: Vai.
8: Secondo me la violenza molto spesso è l'ultimo rifugio dei sofferenti, non degli incapaci. Perché chi soffre, chi ha un complesso di inferiorità, chi ha paura del giudizio altrui, trova la violenza l'unico modo per essere accettato.
4: Allora di questo ne possiamo parlare. È vero, possiamo dare ragione a Riccardo, certo. La violenza può essere anche la risposta rabbiosa di chi è escluso, la risposta rabbiosa dell'oppresso. Però qui stiamo parlando di una violenza vigliacca, di una violenza codarda. E poi ragazzi, ricordiamoci sempre che potremmo e dovremmo parlare anche della violenza del cattivo, della violenza del crudele. Allora quella sia dell'incapace sia del cattivo, quella noi non la comprendiamo, quella noi la condanniamo. Però vogliamo risolvere proprio quello che ci ha suggerito Riccardo, si potrebbe generare un circolo vizioso di violenza. E come lo capovolgiamo? come si capovolge il circolo vizioso di violenza. Però pensatelo sulla persona particolare. Vi aiuto? Pensatelo sul genio. A me viene in mente, perché mi piacciono tantissimo, proprio mi piace il modo di fare pittura di Van Gogh, che da un punto di vista di salute mentale, ovviamente sapete anche di salute fisica, che era strano, che era un po' particolare. Poi pensate, è uno dei più grandi geni della matematica, che ha vinto il Nobel per l'economia. Era strano, era schizofrenico, aveva allucinazioni. Andrea, a chi mi sto riferendo?
9: John Nash.
4: Tra l'altro anche qui un film con Russell Crowe straordinario, A Beautiful Mind, quindi per come compito per casa magari vi do proprio da vedere la storia che racconta anche di come veniva trattato John Nash. Attenzione, non da schizofrenico o da persona un po' disturbata, perché nel film vi fa vedere che veniva anche deriso dagli stessi studenti quando insegnava all'università, ma addirittura pensate che nel film c'è l'immagine in cui dovendo comunicare la possibilità di vincere il Nobel, quasi l'organizzazione del premio Nobel si preoccupa di valutare il comportamento di John Nash a Stoccolma. Quindi viene trattato, lui evidentemente capisce di essere trattato da persona particolare, da persona strana. E allora forse potremmo cominciare a concludere questa lezione. Giulio?
6: Per me c'è una domanda, prof, che mi è sorta sin dall'inizio della lezione. Non credo che esista un diverso, io non credo nell'esistenza di una persona diversa da noi, io credo che le persone siano semplicemente incomprese. Ognuno di noi è proprio eccentrico, è strano, ma tutti siamo eccentrici e strani, bisogna solo comprenderci.
4: Tutti siamo eccentrici e strani, bisogna soltanto comprenderci. Lo vogliamo tradurre anche giocando su una vocale? Quindi questa persona, se siamo tutti eccentrici, allora vuol dire che l'apparente strano, il caso particolare, ve lo scrivo, non sarebbe da sopportare, perché forse potremmo arrivare ad una conclusione sbagliata, cioè accogliere lo strano, accogliere il particolare, ma solo perché dobbiamo fare lo sforzo di Matilde di tollerarlo,
5: esatto,
4: in una forma di indifferenza, quello quasi di fastidio,
5: sì,
4: quello
5: sì,
4: che dicevi prima, e quindi di sopportare. Invece, Riccardo, ti è venuto in mente quale vocale mi basta cancellare e sostituire?
8: Sopportare.
4: Bravissimo. Mi basta cancellare una vocale e supportare cambia straordinariamente, Giulio, di significato, cioè anche di valorizzare, anche di accogliere. Riccardo, che vuoi aggiungere?
8: Di non fermarci al pregiudizio.
4: Certamente di non fermarci al pregiudizio, quindi anche di sostenere. E poi, ma adesso vi lascio, così finiamo la lezione. E poi se ci pensate, Dio qualche stranezza l'ha pur fatta. Un Dio che si incarna e nasce in una mangiatoia, e anche Gesù da grande ai suoi stessi discepoli, e non solo, agli altri ebrei, risuonava un po' particolare. Non è stato accolto, anzi è stato rifiutato, anche se proprio da quella stranezza, che è l'incarnazione di Dio, di quella straordinaria stranezza, alla fine non soltanto siamo stati supportati, ma siamo stati proprio redenti. E con questo vi ringrazio perché mi avete aiutato molto a riflettere su un tema delicato. Siete stati molto bravi. Ciao e alla prossima lezione.
2: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Aldo che con le radio RNC, con la sua voce e con il suo saluto, porge un benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questo programma. Programma che va in onda, come ho detto più volte, tutti i giorni, due volte al giorno. Non abbiamo fatto una settimana di vacanza, abbiamo fatto una settimana di riflessione, una settimana di spiritualità, una settimana magari per poter rientrare in noi stessi su tante verità e su tante cose che possono riguardare anche la nostra vita privata. Finita la settimana santa, ecco che riprendiamo i nostri programmi e mettiamo in onda le canzoni, le musiche del tempo passato a Radio RNC tutti i giorni, due volte al giorno, quindi anche oggi. Il benvenuto ce lo dà Pino Piacentino, la sua fisarmonica, una canzone a tempo di tango, però l'ascoltiamo in forma solamente suonata. Chitarra romana, la composizione di Di Lazzaro, e noi usiamo questo brano per aprire la trasmissione di oggi. Con questo voglio augurare a tutti benvenuti e buon ascolto delle nostre canzoni, delle nostre musiche e dei nostri sentimenti e compagnia.

Ho aperto il programma di oggi con questo brano, questa famosa chitarra romana, canzone composta da Di Lazzaro a tempo di tango, qui in forma solamente suonata, per aprire la trasmissione di oggi con Pino Piacentino, la sua fisarmonica e i suoi ritmi. La chitarra romana accennava alla bella romanina. Mettiamo in onda di Michele Di Lazzaro la romanina. La canzone è interpretata da Giorgio Onorato.

Micheli e Di Lazzaro hanno composto la canzone che abbiamo ascoltato, del titolo La Romanina. La canzone era interpretata da Giorgio Onorato. Da Radio RNC voglio proseguire il programma con una canzone che è interpretata da un cantante come Mario Riva. La composizione è Kramer, Carinei e Giovannini. Tutti noi hanno piacere che arrivi il weekend, il sabato, e che arrivi anche, perché no, la domenica. Una famosa canzone, un famosissimo cantante e presentatore. Vogliamo mettere in onda questa canzone, domenica è sempre domenica, e dopo aver ascoltato un tango e aver ascoltato la Romanina, eccetera, eccetera, le canzoni che riguardavano Roma e la Romanina, possiamo ascoltare questo brano. La voce è di Mario Riva e la canzone è molto simpatica, ha avuto molto successo. Domenica è sempre domenica a Radio RNC, è sempre domenica anche un

tre famosi sono i compositori di questa canzone, non solamente di canzoni ma anche di commedie musicali, quali Kramer, Galinei e Giovannini. E dalla voce di Mario Riva, grandissimo presentatore mai dimenticato, abbiamo ascoltato il brano dal titolo Domenica è sempre domenica. Voglio proporre adesso qui a Radio RNC, questo programma ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni, una canzone di Aurino Staffelli e Santoianni. Di serenate ne sono state fatte tante, però questa è la prima serenata, la voce di Claudio Villa.

Dalla voce di Claudio Villa abbiamo ascoltato di Aurino, Staffelli e Santoianni la prima serenata. E la prima serenata, e nella vita c'è sempre un qualcosa di prima e anche qualcosa di mezzo e qualcosa di utile, perché il tempo corre, e il tempo corre anche per la nostra trasmissione. Sono già 15 minuti che siamo in onda a Radio RNC per questo nostro programma. Vi ricordo che oltre alle frequenze in modulazione di frequenza possiamo ascoltare anche il programma in compagnia di Aldo e tutte le trasmissioni di Radio RNC con internet, e quindi più o meno in tutto il mondo possiamo ascoltare questo programma e tutti gli altri. Il sito è rintracciabile facilmente, i soliti tre www, e W sarebbe meglio, comunque www.rncweb.it. R come Roma, N come Napoli, C come Como.it. E it lo sappiamo tutti perché queste finali sono molto note e conosciute. rncweb.it. Il resto lo diremo nel corso del programma ancora per altre informazioni riguardanti anche questa nostra trasmissione. Buzzacchi e Schramm hanno composto una canzone dal titolo Olandesina. Cesare Vaia e il suo complesso a Radio RNC.

trasmissione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Nella compagnia di Aldo delle nostre canzoni prosegui dopo questo stacchetto per noi molto importante e anche per tutti noi. Prosegui dopo aver ascoltato lo stacchetto, prima avevamo ascoltato anche Olandesina di Buzzacchi e Sciama, la voce radio complesso Cesare Vaia. Una canzone di Cesario e Ricciardi la possiamo ascoltare con un complesso molto originale. Anche il titolo della canzone è molto originale, per quanto riguarda la luna no, ma per quanto riguarda il paesaggio senza dubbio. Luna Caprese interpreta questo brano, che ho voluto cercare di riportare un po' con gli indimenticabili, è il The Golden Girls Quartet e Giornate per l'Orchestra, una esecuzione molto interessante che vogliamo ascoltare in questa forma molto originale, Luna Caprese.

esecuzione molto originale di questo brano dal titolo Luna Caprese. Cesare e Ricciardi hanno composto questo brano, eseguito in questa forma molto originale da The Golden Girls Quartet e da John Hart Pelli Orchestra, un brano che è stato ripreso in una forma un po' più slanciata, un po' più moderna, se si può dire così. Abbiamo ascoltato Luna Caprese, la Luna Caprese ci ricorda anche questo, un programma in compagnia di Aldo che va in onda tutti i giorni alle 6, quindi al mattino alle 6, tutti i giorni con Aldo e queste canzoni, musiche del tempo passato a Radio RNC. La replica viene effettuata verso le ore 12:10 tutti i giorni, però di domenica invece delle ore

12.10 andremo in onda o andiamo in onda verso le 13.10 circa, dipende dai notiziari, dalla lunghezza degli stessi. E noi, dopo aver ascoltato la Luna Caprese, ascoltiamo una delle più famose canzoni composte da Bovio e Lama. Canta Piero Lazzari e l'orchestra è diretta dal maestro Oscar De Nova. Il titolo della canzone, Reginella.

Dopo la pausa di più di una settimana per le feste pasquali, abbiamo ripreso la nostra trasmissione quotidiana con due programmazioni al giorno, alle 6 del mattino e in replica verso mezzogiorno o l'una la domenica. Oggi non abbiamo messo in onda tante incisioni a 78 giri, ma includi questa trasmissione sono anche le incisioni a 78 giri. Piero Lazzari di Bovio e Lama ha cantato Reginella. L'orchestra era diretta dal maestro Oscar De Nova. Vivianella vuole interpretare adesso una canzone che ha per titolo Tanto per cantare. Petrolini e Simeoni hanno composto questa canzone e Vivianella sono accompagnati da Sovino Zemboni, una canzone che ha avuto molto successo da un grande comico e cantante Petrolini, e qui riprodotta con Vivianella.

E dopo più di una settimana di assenza qui a Radio RNC per questo nostro programma Ogni finestra una canzone, ci stiamo riambientando poco a poco. Oggi non ho voluto mettere 78 giri, abbiamo messo altre incisioni che ci riportano o ci riproducono il clima anche dei 78 giri, perché no? Abbiamo ascoltato Tanto per cantare, composta da Petrolini e Simeoni, ed ora vogliamo mettere in onda il valzer dello Zico Zago. Questo valzer di Dino Olivieri è stato rivisitato da Ilan Garoli. Ascoltiamo il valzer dello Zico Zago, anche come nome e come canzone ha avuto molto successo.

Dai, Langaroli, abbiamo ascoltato questa canzone che è stata composta dal maestro Dino Olivieri. Abbiamo ascoltato il valzer dello Zigo Zago, un valzer molto famoso anche per l'originalità delle parole Zigo Zago, che faceva poi rima con ago, non sa perché. Comunque abbiamo ascoltato anche questo brano qui a Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, così come ho detto nel corso del programma di oggi. So che molti ascoltatrici e ascoltatori amano il tango, un famoso tango di Redi ha per titolo Tango del Mare. Questo brano lo possiamo ascoltare con Pino Piacentino e la sua fisarmonica. Un brano che, o meglio, un fisarmonicista che abbiamo messo in onda all'inizio di questa trasmissione, e con lo stesso fisarmonicista vogliamo terminare il programma di oggi a Radio RNC.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Da Aldo, che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori da Radio RNC, e il nostro saluto viene messo in onda tutti i giorni, due volte al giorno, e quindi anche per la puntata, per la trasmissione di oggi. A tutti un cordialissimo saluto e a risentirci domani.
0: Primo sole.
5: RNC presenta.
3: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
6: Il protagonista del Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua è lo Spirito Santo, che è l'altro paraclito che Gesù promette. La liturgia ci sta prendendo per mano e ci sta conducendo, in queste ultime domeniche soprattutto, verso la domenica di Pentecoste. E lo Spirito Santo è colui che è rivelato da Gesù, ma che opera nelle profondità della storia della salvezza da sempre. Su di te scenderà la sua ombra, la sua potenza, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. È quanto l'angelo aveva promesso a Maria, e da lei, ecco, noi abbiamo ricevuto Gesù, che è il primo paraclito. È anche la domenica questa della festa della mamma, e noi ringraziamo Dio certamente per questa bellissima invenzione che è la mamma, ma la meraviglia, contempliamo anche la meraviglia che per il primo paraclito Dio Padre ha voluto che nascesse da una donna, da una madre. Anche il figlio di Dio incarnato ha avuto bisogno del grembo di una madre. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. È sempre molto consolante, ma apre ad un mistero enorme, questo nato da donna. Allora, in questa domenica in qualche modo mettiamo insieme il primo paraclito che nasce da una donna e l'altro paraclito, lo Spirito Santo, all'opera nella storia della salvezza, al quale chiediamo anche per noi di far fecondare, di far nascere Gesù nella nostra vita.
7: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
6: In questo tempo di Pasqua, in queste domeniche, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, alcuni brani che fanno parte dei discorsi da Dio, quei discorsi che troviamo raccolti in Giovanni nell'ambito della cena, dell'ultima cena, il momento nel quale il Signore consegna ai Suoi alcune verità. Ecco, è una consegna importante. Qui, in questa domenica, siamo condotti all'altro paraclito. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ma ci si potrebbe fermare a questo versetto, a questa frase, perché è una frase scandalosamente inattuale, mi viene da dire. Perché l'idea che l'amore sia legata ad una obbedienza ai comandamenti, è qualche cosa che ci risulta estranea. Perché l'amore è qualcosa di assolutamente spontaneo, anche nei confronti di Dio, la relazione con Dio, come me la sento, il Dio come io me lo immagino, un cristianesimo senza dogmi, senza comandamenti, senza regole, l'amore è un sentimento spontaneo, quindi quando Gesù dice se mi amate osserverete i miei comandamenti è qualcosa di strano per noi, probabilmente era meno strano per l'uomo medievale o per i primi cristiani, ma anche per così per i nostri nonni, per i nostri genitori forse, ma a noi ci risulta un po' strano perché culturalmente pensiamo che l'amore a Dio, che l'amore in generale, quello che ci scambiamo tra amici, in famiglia, tra coniugi, non deve avere regole, non deve avere nessun obbligo, nessun dovere e nessuna osservanza. Che cosa vuol dire invece quando Gesù afferma che se mi amate osservate i miei comandamenti, allora io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito. Ma l'amore, che ce ne rendiamo conto o no, che ci piaccia o meno, ha una razionalità interiore, intrinseca. Cioè l'amore vive di doveri, l'amore vive di comandamenti, l'amore vive di una obbedienza reciproca, perché l'amore è concreto, non è solo un sentimento, ma è una attitudine di vita, sono doveri di vita nei confronti di che sostengono la vita di ciascuno. Per cui se si amano i propri figli ci sono dei doveri, ci sono dei comandamenti che vanno osservati. Laddove si ama il coniuge ci sono dei comandamenti che vanno osservati, ma non perché c'è un codice che vieta alcune cose e ne prescrive altre, perché fanno parte della natura dell'amore. L'amore non è un cavallo imbizzarrito, indomabile, che fa quello che vuole. L'amore ha bisogno di disciplina, l'amore è disciplina ed è talmente vero che quando c'è un amore tradito soffriamo in maniera terribile, proprio perché ci rendiamo conto che l'amore ha una razionalità interiore che non è stata rispettata. Quindi quando il Signore dice se mi amate osservate i miei comandamenti, i comandamenti sono la insegnamento, la parola di Dio che indica la via della vita concretamente, percorrendo la quale si ha la vita. Dunque l'amore a Gesù in questo caso, che è l'amore che poi dà forma a tutti gli altri amori, l'amore a Gesù è tale nel momento in cui si vive come ha vissuto Gesù, si obbedisce alla sua parola, alla sua logica di vita che è il dare la vita. Quindi l'osservare i suoi comandamenti, dirà sempre Giovanni poi in una sua lettera, i comandamenti di Dio non sono gravosi, perché per chi ama non è gravoso obbedire alla legge dell'amore, ma è una necessità interiore. Cioè una mamma che si alza di notte perché il figlio sta male potrà farlo con fatica, ma certamente non per una legge, per un comandamento. È l'amore che la spinge ad alzarsi e ad accudire il figlio. E la stessa cosa, quindi a maggior ragione, ecco, nella relazione con Gesù, la fede che apre alla speranza e alla carità è sempre una esperienza disciplinata, disciplinata dall'amore, dalla relazione, e quindi questo dice come l'osservanza dei comandamenti, cioè ascoltare la parola e obbedire a questa parola, di fatto si tratta di questo, significa amare Gesù. Del resto tutti i grandi amici di Gesù, i grandi amici di Dio non hanno fatto che questo, hanno obbedito, hanno cercato di restare nel sentiero della vita che indica la parola di Dio. Questa possibilità di amare Gesù è data a noi dallo Spirito Santo, cioè non è impossibile amare, non è impossibile osservare i comandamenti, perché a noi è dato lo Spirito del Risorto che ha osservato la parola del Padre, l'ha vissuta E ora questo amore al Padre, che è diventato obbedienza totale di Gesù fino alla morte, ora nello Spirito Santo viene a noi. Lo Spirito Santo è l'amore che lega il Padre e il Figlio e ci rende capaci di amare, quindi di osservare i comandamenti. L'amore è il comandamento che contiene tutti gli altri comandamenti. Nello Spirito Santo è il dono che viene a noi, l'altro paraclito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. L'altro paraclito perché il primo è certamente Gesù, è Dio che si è fatto uomo per stare con noi, è l'Emmanuele, il Dio in nostro favore verso di noi, che è talmente in nostro favore, talmente chinato su di noi da diventare uno di noi, in noi, l'Emmanuele, e che grazie allo Spirito Santo resta con noi. Ecco allora il terzo paraclito. Gesù è Dio vicino a noi e lo Spirito Santo è Dio in noi. Chi è il paraclito? Il paraclito è colui che è vicino e che opera in nostro favore. Diciamo che è paragonabile all'avvocato difensore, cioè l'avvocato che sta vicino a colui che è accusato e che lo difende. Allora lo Spirito Santo, come Gesù, sono in nostro favore, sono coloro che ci difendono da chi? Forse dall'ira di Dio? No, ci difendono dalla tentazione del diavolo, perché è sempre il diavolo che soffia su di noi e che ci accusa. La tentazione che cosa fa? Ci spinge ad agire contro noi e contro Dio, e una volta che abbiamo agito, ecco che arriva la vocina e dice: vedi che cosa hai fatto? E quindi in qualche modo fa sì che noi ci sentiamo accusati e ci sentiamo in colpa davanti a Dio, talmente in colpa spesso da pensare che il nostro peccato sia più grande della misericordia di Dio. Non è mai così, non è mai così. Qualunque cosa ci rimproveri il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore. La misericordia di Dio ha la meglio su tutto. Dove noi ci troviamo, cosa stiamo facendo, cosa stiamo vivendo, la misericordia di Dio è più grande. Perché il primo e il secondo paraclito sono vicino a noi in nostro favore. E il Padre che ha mandato Gesù e che ha inviato con Gesù lo Spirito Santo, ma figuriamoci se è contro di noi, se non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per ciascuno di noi. Quindi davvero tutta la Trinità è in nostro favore. Questo paraclito, dice Gesù ai suoi, voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Quello che vi dicevo, no? Dio con noi, Dio in noi. Non vi lascerò orfani. Ecco, ma quanto è bella questa promessa di Gesù. Noi non siamo orfani, ce l'abbiamo un padre. L'orfanità è quella condizione che ti mette quasi, come dire, in una situazione di pericolo, no? Come se il padre è colui che ti protegge le spalle in qualche modo. Ecco, e quindi non avere un padre e essere orfani significa un po' pensare di non avere qualcuno che ti protegga, che ti copra appunto le spalle. Invece non vi lascerò orfani perché Gesù viene da noi. E allora ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. C'è ancora questa promessa, la passione, morte e risurrezione. Mi vedrete ancora e nel vedermi voi troverete la vita. È un appuntamento che il Signore dà ai suoi, un appuntamento post pasquale. E così chi accoglie i comandamenti e li osserva è colui che mi ama, ed è anche qui una promessa stupenda: chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. C'è una circolarità d'amore, siamo legati a Gesù, perché lo Spirito Santo è Dio in noi e ci fa una cosa sola con Gesù, il quale è una cosa sola con il Padre. E allora in questa circolazione d'amore intratrinitaria ci siamo anche noi, e in questa vita che noi viviamo oggi c'è già la vita divina, in questo c'è la manifestazione di Gesù. Noi siamo stati rifatti nel battesimo di natura divina, è lì che si compie questa parola, questo essere in Cristo, Cristo nel Padre e noi mediante lo Spirito Santo una cosa sola in seno alla Trinità. È nel battesimo che una volta per tutte questo atto di comunione piena, radicale dell'essere in, che è molto più dell'essere con, ma dell'essere in, che si compie. Battezzati, rinati dalle acque, abitatori della Trinità. L'altro Paraclito. Gesù è il primo Paraclito, è il primo Consolatore, l'altro Paraclito è lo Spirito Santo. Ecco, allora, quando noi riceviamo lo Spirito Santo? Nel battesimo. Tutto comincia dal battesimo. È innegabile che troppo spesso noi ci dimentichiamo la fonte della nostra salvezza, che è il fonte battesimale. Io mi trovo, sapete, nella Basilica di San Pancrazio e questo è il fonte di questa basilica. Tra l'altro è un fonte che è stato donato dalla parrocchia dove Pio XII, Papa Pacelli, fu battezzato, e allora è stato regalato ed è arrivato qui a San Pancrazio. Quando io vado in Polonia sulle orme di San Giovanni Paolo II, insieme normalmente insieme ai giovani, sempre a Wadowice, la città natale di San Giovanni Paolo II, andiamo nella chiesa del paese, ma ci fermiamo proprio nella cappellina dove c'è il fonte, dove è stato battezzato, e lì sostiamo a lungo, c'è una catechesi, c'è un momento nel quale i ragazzi sono invitati a prendere, come dire, possesso, perché no, diciamolo proprio così, possesso del proprio battesimo, a scendere nuovamente nella radice della propria vita cristiana. Perché lì? Perché lì è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. Anche qui è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. E questo serve a me per prima, perché ho bisogno sempre di ricordarmi che il mio battesimo è lo stesso battesimo che ha ricevuto San Giovanni Paolo II, è lo stesso battesimo che ha ricevuto Pio XII, e così i tanti santi, quelli del calendario e quelli che nel calendario non saranno mai, ma che sono santi davanti a Dio. Quindi tutto comincia con un dono, il dono del battesimo, sul quale io non ho alcun merito, ma c'è un potere, c'è una potenza che è la potenza del Paraclito, dello Spirito Santo, che viene a me attraverso la Chiesa, che come madre mi genera. Il fonte battesimale è il grembo della Chiesa che partorisce nuovi figli a Dio. È proprio un grembo dal quale ciascuno di noi viene alla luce. I battezzati nei primi secoli erano chiamati, ma possiamo anche oggi, siamo chiamati illuminati. Ricevuto il battesimo erano gli illuminati. Perché? Perché questo sacramento li aveva fatti passare dalle tenebre del peccato alla luce dei figli di Dio. Quindi una cosa sola con colui che è la luce del mondo. Mai allora dobbiamo dimenticare la grazia del battesimo. Faceva bene il mio parroco, che aveva l'abitudine di inviare una cartolina a coloro che aveva battezzato per ricordargli che quello era il giorno del loro battesimo e che quindi erano invitati a fare festa, in qualche modo a dare un segno di festa, perché il Paraclito, colui che sta accanto a noi in nostro favore, ci ha investiti della sua potenza proprio nel giorno del battesimo. Ma il battesimo è una potenza, non è un rito magico, una potenza che chiede di essere accolta, e nell'accoglimento la possibilità che possa fiorire, cioè che lo Spirito Santo possa muoversi dentro la persona, dentro l'anima della persona, in modo tale che le virtù della fede, della speranza e della carità che riceviamo come seme nel battesimo possano fiorire e far sì che possiamo sviluppare in noi, secondo la misura di ciascuno, la pienezza della vita divina alla quale siamo chiamati.
3: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: RNC presenta
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Sta per iniziare una bella puntata di maggio di Playlist in blu. Anche questa settimana tante canzoni, tante musiche che abbiamo ascoltato e siamo qui per farvi ascoltare il meglio. Settimana davvero molto ricca di uscite, come dicevamo la scorsa settimana. Poi questo mese rappresenta anche l'estate in musica. Chi insomma vuol essere presente nell'estate, in questo caso nell'estate 2026. Benvenuti a tutti da parte di Gary, con me c'è Gabriele Mileti che ringrazio e saluto, e con lui ci avventureremo ad ascoltare queste 8 tracce che abbiamo selezionato opportunamente distinte tra canzoni internazionali e canzoni di casa nostra. Ne abbiamo per tutti i gusti, signori venghino, signori. Si parte con quello che sarà il nostro disco in blu 2000 della settimana. Il ritorno dei Rolling Stones, che continuano a fare buona musica e continuano a farlo anche con un album nuovo, ve ne parlo tra poco. Intanto c'è una canzone lanciata lo scorso venerdì, quindi fresca fresca, che si chiama In the Stars.

po' di AC/DC secondo me nel ritorno dei Rolling Stones, ma non dico nulla di male, anzi sono due mostri sacri della musica. In the Stars dal nuovo album in studio Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo, sarà una raccolta che produrrà 14 nuovi brani e c'è anche questa, In the Stars, appunto inedito per Rolling Stones. Abbiamo aperto così questa nuova puntata per Playlist in Blu. Dicevamo prima, una bella alternanza tra musica internazionale, e abbiamo cominciato con la grande musica internazionale dei Rolling Stones, e musica italiana. Torna anche Francesco Gabbani, che dice delle cose interessanti in questa nuova canzone che ha il sapore estivo con un testo da sottoscrivere. Questa è Summer Funk.

Summer Funk, la nuova per Francesco Gabbani, che tiene in vita il suo modo di scrivere, di comporre, di comunicare, ovvero usa l'ironia ma per dire cose sensate e intelligenti. Il groove è molto bello e quindi sarà sicuramente un accompagnamento per la nostra estate in musica. Secondo brano di quest'oggi qui in playlist in blu. Terzo e andiamo avanti. Ritornano i Maroon 5, per dire la verità. Altro singolo molto forte che abbiamo già in sottofondo, questa è Heroin.

0: E se stiamo parlando di canzoni che si affacciano all'estate, il loro groove, il loro sound pop con questo tocco fresco sicuramente ci sta molto bene. Maroon 5, Heroin, la terza canzone di quest'oggi proposta qui in playlist in blu, le novità in ambito discografico della settimana. Torniamo in tema di musica di casa nostra con gli Eugenio in Via di Gioia, che tra l'altro dal 21 aprile scorso sono in tutte le librerie e sui digital store con il loro primo libro pubblicato da Rizzoli, Storie di una band che non si è ancora sciolta, che sarà anche un club tour 2026 da novembre poi sui palchi di alcuni dei più famosi club italiani. Questa è la loro nuova canzone, si chiama Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

0: stare insieme a te.
1: Fino alla fine e dall'inizio, perché appunto parte e finisce con il canto degli Eugenio in Via di Gioia, Baciamoci, la loro nuova canzone. Parlare di musica nuova è spesso ritrovarsi anche a conoscere esponenti nuove della musica internazionale. In questo caso è un gruppo al femminile, fanno soul e fanno veramente dell'ottima musica. Si chiamano The Womack Sisters, il nome dice già molto. Pubblicheranno l'omonimo album e questo è il primo estratto, Chauffeur.

meraviglia, Shuffle, The Womack Sisters, anche il loro album si chiamerà così e uscirà il prossimo 14 agosto. Sembra un po' di rientrare in quelle atmosfere anni 70, ma lo dico in maniera meravigliosa perché davvero sono molto brave. E sarà un nome che continueremo a sentire, me lo auguro, perché sono molto molto piacevoli. Chauffeur, la quinta proposta di quest'oggi. La sesta è per Fausto Lama. Chiuso definitivamente il capitolo coi Comacose, già ha pubblicato un paio di singoli, a tanto così è giovane Bukowski, quindi Fausto prosegue per questo racconto che poi diventerà anche qualcos'altro. Per ora non ci sono nuove notizie, ma c'è un nuovo singolo da ascoltare. Fausto Lama, Burro Cacao.

Eh sì, è proprio così. Fausto Lama, Burro Cacao, con questa sua fase solista molto presa, molto presente, diciamo così. La sesta canzone di quest'oggi, che dall'ambito alla penultima, dal lancio alla penultima, facciamo un po' di primavera barra estate, come dicevamo prima, e quindi alziamo un po' i battiti con due hitmaker svedesi. Naked Arden Jones ci fanno muovere con la loro Looking for Something.

godibile questa Looking for Something, Naked and Arden Jones, quindi dalla Svezia per il mondo dance che poi si trasforma in pop e le due cose si fondono assieme e ci portano all'ultima canzone di quest'oggi, quella con cui concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, le novità in ambito discografico. Lo facciamo con il ritorno di Willy Peyote che parla di una bella canzone, questa Kodak, già il titolo dice molto, e si parla anche dell'uscita del suo album Anatomia di uno schianto prolungato. Lui stesso ha detto che è un'aspirazione cinematografica, anche se è un po' un ossimoro, perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni, ma questo è quanto. Willy Peyote è la canzone conclusiva di questa puntata di Playlist in Blu, fatta grazie all'apporto tecnico di Gabriele Mileti, che ringrazio e saluto. Noi come sempre torniamo tra 7 giorni, durante la settimana ascoltiamo, nel fine settimana proponiamo. Da Gary è tutto.

0: che senza di te.
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: RNC presenta.
3: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con AgriNet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
4: Io ho un fortissimo legame con l'acqua, visto che sono nata in un'isola, lontano da qui, nell'isola di Cuba. In più sono cresciuta nell'acqua perché facevo poi parte della squadra nazionale di nuoto sincronizzato e poi arrivando qui mi sono subito innamorata di questo posto perché vedo l'acqua dappertutto e quindi mi sono sentita subito a casa mia.
3: AgriNet for Women. Storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
6: Desiree Nieves, sul lago di Bolsena, ha trovato la sua seconda casa, immersa in un paesaggio ricco di fascino, dove ulivi secolari si affacciano sul più grande lago di origine vulcanica d'Europa. Conosciamo la sua storia legata all'olivicoltura. In Italia da oltre 30 anni e con una lunga esperienza nel mondo dello sport, dal 2015 Desiree guida l'azienda agricola di famiglia, che si estende su circa 23 ettari nel territorio di Capodimonte, nella Tuscia Viterbese. Ha iniziato a prendersi cura delle terre appartenute alla famiglia del marito, l'ex diplomatico Giorgio Malfatti di Montetretto, che, pur impegnato in altri ambiti, la sostiene e la supporta nell'attività. Giorgio, insieme al figlio Cristiano, l'affianca anche nei momenti più operativi, come oggi, durante la raccolta delle olive, occasione in cui li abbiamo conosciuti. Desiree ha portato una ventata di novità nell'azienda di famiglia, rivoluzionando i metodi di produzione e diversificando le colture. Soprattutto ha valorizzato la produzione di olive da olio, dando vita a un olio extravergine d'oliva di altissima qualità. La incontriamo proprio su una barca, in mezzo al lago.
4: Mi sono dedicata all'agricoltura perché, diciamo, c'era già un'azienda di famiglia, però che non era molto seguita per diversi motivi, anche lavorativi, e quindi appena ho potuto mi sono, come dicevo, innamorata del posto. L'agricoltura è stata anche sempre un'altra delle mie passioni e, insomma, mi sono dedicata con tutta me stessa. Per i primi anni mi sono sempre dedicata all'azienda e poi l'ho presa completamente a carico da già quasi altri 10 anni e sì, l'ho portata, diciamo, in un indirizzo completamente diverso da quello che era prima, cambiando le colture, cambiando il tipo di produzione, il tipo di, diciamo, di approccio verso l'agricoltura. Prima si faceva sicuramente il seminativo, la coltivazione di grano duro era quella tipica della zona, e facendo poi la rotazione l'anno successivo col pascolo delle pecore. E da quando io l'ho presa in carico ho convertito comunque l'azienda comunque a un indirizzo completamente biologico. Abbiamo cominciato e sviluppato la olivicoltura, producendo anche l'olio extravergine d'oliva e negli ultimi anni anche i noccioletti, perché anche quella è una tipica coltura del Viterbese.
6: Tra le varietà di olive coltivate da Desiree c'è la Caninese, una cultivar autoctona della Tuscia Viterbese, da cui si estrae un olio dal sapore deciso e gustoso. Gli alberi di olivo Caninese sono noti per la loro chioma rigogliosa, adattabilità al terreno ed elevata produttività. Scesi dalla barca, Desiree ci accompagna nella parte più storica dell'appezzamento, dove si trovano alcuni alberi secolari ancora produttivi, che lei tratta con grande cura e coltiva seguendo il preciso disciplinare del metodo biologico.
4: L'olivo caninese è un olivo molto rustico, che si pensa che sia già qui dall'epoca etrusca, anzi ci sono delle testimonianze, perché si sono riscontrati in vari reperti archeologici delle immagini proprio delle piante dell'olivo e del commercio dell'olio. Certo, all'epoca, in epoca etrusca, l'olio era usato più per fini dell'illuminazione, ma comunque sono loro che cominciano questa coltivazione, quindi molto antica, radicata sul territorio, e assolutamente ancora sono produttivi. Danno un olio eccellente, molto verde, colore smeraldo, con note spiccate di piccante e amaro, molto pregiato, e sì, lo raccogliamo con una raccolta molto più delicata perché hanno la loro età.
6: I dati più recenti sull'olivicoltura biologica in Italia indicano una crescita significativa della superficie agricola utilizzata, cosiddetta SAU biologica, che ha raggiunto quasi 2,5 milioni di ettari nel 2023. Si tratta di circa un 20% della SAU totale del paese, dato importante che avvicina l'Italia all'obiettivo del 25% di superficie agricola biologica entro il 2030, fissato dalla Commissione europea nell'ambito della strategia Farm to Fork. La Farm to Fork, ovvero dal produttore al consumatore, mira a rendere i sistemi alimentari più sostenibili, riducendo l'impatto ambientale, migliorando la salute dei cittadini e garantendo la sicurezza alimentare a lungo termine. Desiree ci illustra quali sono i trattamenti consentiti dell'agricoltura biologica per difendere piante e frutti.
4: Legate all'agricoltura biologica, sicuramente non si possono usare, diciamo, prodotti di sintesi soltanto organici, non si possono fare trattamenti chimici contro i parassiti. Per fortuna gli olivi della Caninese producono un frutto che è molto piccolo, molto duro, e quindi è difficile per la mosca oleare, quindi in quel senso ci salviamo. E quindi le accortezze sono quelle di tenere sempre l'uliveto pulito, lasciarli in erbimento per attenuare i periodi siccitosi, tenere l'acqua piovana e fare una potatura mirata, un po' più delicata, perché così gli ulivi sono un pochino più anziani e quindi vanno tenuto con rispetto e con cura, e anche la raccolta un pochino più di attenzione e delicata per non rompere i rami, ci vuole molta più attenzione. Però sicuramente questa varietà, essendo già tipica della zona, adatta molto bene alle condizioni pedoclimatiche, e il frutto con quelle caratteristiche è anche resistente alla mosca oleare, ovviamente se uno raccoglie nei periodi appropriati. Io anticipo abbastanza la raccolta, diciamo che nella mia zona quasi sono anni che mi sento dire ma ancora è verde, ancora non è pronto. C'era l'usanza di raccogliere dopo i morti, come si dice, quindi dopo il primo novembre. Invece, anticipando la raccolta, soprattutto in biologico, si evita che poi magari cominciano le piogge, si abbassano le temperature e diventa favorevole per lo sviluppo della mosca olearia. Mentre nei periodi siccitosi, magari più caldi, con temperatura sopra i 30 gradi, questo fenomeno non avviene. Quindi in realtà, anticipando anche la raccolta, si evita poi di avere un'oliva malata. Diciamo che a discapito della famosa ressa di cui tutti vanno fieri quando si fa la raccolta vantando altissime rese nel bar di paese, e io non ho mai avuto queste rese così alte, anzi molto basse. Noi per esempio oggi abbiamo consegnato per un quintale di oliva la resa è stata, diciamo, del 6,4, vuol dire che ogni 100 kg di olive abbiamo 60 litri d'olio, che per qualcuno è difficilissima da capire. In realtà la qualità è molto alta, quindi a discapito della resa la qualità è alta, quindi le capacità nutraceutiche che questo alimento ha in questo modo sono eccezionali, quindi un olio extravergine d'oliva di altissima qualità.
6: Il costo di un olio extravergine di oliva di alta qualità come quello di Desiree può essere significativamente più alto rispetto a un olio standard. Attualmente in Italia il prezzo medio all'origine dell'olio Evo si aggira intorno agli 8-13 euro al chilogrammo, ma per oli particolarmente pregiati può arrivare fino a 18-20 euro. In confronto, gli oli Evo standard, soprattutto quelli di importazione, possono costare tra 5 e 6 euro al chilo. La differenza di prezzo è dovuta a più fattori. la resa più bassa delle olive utilizzate per oli di alta qualità, i maggiori costi di raccolta e lavorazione, le spese legate alle certificazioni necessarie per garantire produzioni biologiche o con marchi DOP.
0: Agrinet for Women.
7: Mi piace l'atmosfera che si respira quando si lavora, che è conviviale, quando vengono le persone a scaricare le olive, si fanno a buschetta, un bicchiere di vino, e mi piace il profumo dell'olio che è nell'aria del frantoio.
6: Desiree, dopo la raccolta, porta il carico direttamente in frantoio, giusto a pochi chilometri dalla sua tenuta. La seguiamo per osservare le operazioni e incontriamo Romolo Gentili, che ci racconta come le olive vengono lavorate e trasformate per completare la filiera. Tutto avviene rapidamente, entro 24 ore dalla raccolta. Le olive sono pesate, defogliate, lavate e poi inizia la frangitura, seguita dalla gramolatura, il processo necessario a distaccare l'acqua dall'olio, che avviene a una temperatura massima di 25 gradi, la cosiddetta gramolatura a freddo, essenziale per garantire la qualità dell'olio.
7: La pasta va gramolata, prima veniva fatta con le macine e poi pressate a freddo. Adesso, con questi strumenti macchinari e moderni, le gramole servono per far staccare le molecole di olio dall'acqua. Per freddo si intende che la pasta non deve superare i 27 gradi. Ci abbiamo delle sonde dentro le gramole e nei display noi vediamo sempre 23, 24, 25, perché se c'è una valvola che si rompe, che si aumenta la temperatura a 40 gradi, logicamente c'è malfunzionamento e andiamo a agire subito su quella vasca. Però lavorare a freddo perché? Perché comunque si vanno a preservare le condizioni chimico-organolettiche dell'olio.
6: La vita del frantoio è cambiata significativamente nel tempo, soprattutto grazie all'introduzione di tecnologie innovative che hanno rivoluzionato ogni fase del processo produttivo, dalla raccolta alla trasformazione delle olive. L'automazione e l'uso di attrezzature più avanzate hanno permesso di ridurre i tempi di lavoro e di migliorare la qualità dell'olio.
7: Io ho 51 anni, da quando ho 7 anni che sono in frantoio. Prima avevamo un frantoio con le macine, le pietre, dentro a una grotta, si chiamava frantoio ipogeo, no? Perché si manteneva la temperatura anche in inverno. Prima si lavorava, si facevano 120 quintali di oliva giorno e notte, c'erano a disposizione 6 persone di giorno, 6 persone di notte. Qui c'è una ragazza e un ragazzo che sta al magazzino, la ragazza da sola, logicamente facciamo i turni, però calcola che noi facciamo di media 25 quintali all'ora, quindi in una giornata una ragazza contro i 12, oppure diciamo due persone contro i 12, fanno 450 quintali anziché 120, quindi lo sviluppo c'è stato, ma oltre che alla lavorazione c'è stato anche nella qualità, perché è tutto in acciaio inox, è tutto più igienicamente sanificato, mentre prima con le macine, i viscoli, l'igiene c'era meno, però per quel tempo andava bene quel modo. Ad oggi quei frantoi sono in disuso, diciamo, quindi il progresso c'è stato e è stato utile alla qualità dell'olio.
0: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
4: Io ho un fortissimo legame con l'acqua, visto che sono nata in un'isola, lontano da qui, nell'isola di Cuba. In più sono cresciuta nell'acqua, perché facevo poi parte della squadra nazionale di nuoto sincronizzato, e poi arrivando qui mi sono subito innamorata di questo posto, perché vedo l'acqua dappertutto, quindi mi sono sentita subito a casa mia. Sicuramente sono molto fortunata di questo territorio dove mi trovo, perché sicuramente il terreno di origine vulcanica, la brezza del lago creano un microclima che mi è favorevole, mi è amico.
6: Se questa terra è riuscita a conquistare Desiree, c'è un motivo potente di attrazione: la zona del lago di Bolsena. Un territorio fertile e affascinante, dove l'olio rappresenta una componente fondamentale dell'economia della provincia di Viterbo, insieme ad altre produzioni di eccellenza come nocciole, cereali, legumi, castagne, latticini, vino e ortaggi. Ce lo racconta Lucia Lancetti, referente di Confagricoltura Viterbo e Rieti, che ci guida alla scoperta dell'importanza della olivicoltura nell'economia agricola regionale.
8: Il territorio di Viterbo incide per il 20% sulla componente della produzione di olio a livello italiano e la regione Lazio è tra le 5 regioni più importanti di produzione di olio. La nostra zona è una zona altamente vocata e ha una caratteristica rispetto alle altre proprio per la sua caratteristica di vocazione e pedoclimatica. Le nostre aziende sono leggermente più grandi rispetto alla media nazionale e sono un pochino più strutturate. Tant'è vero che questo ha permesso di avere degli oli extravergini di eccellente qualità e ha permesso di costituire due DOP, di cui una la DOP Canino, nell'areale di Canino, che è la DOP più antica rispetto a tutto il territorio, è stata costituita nel 96, e la seconda DOP invece, che comprende l'altra parte del territorio della provincia di Viterbo, che è molto esteso, che si chiama DOP Tuscia, che è molto diversificata sia per quanto riguarda gli aspetti pedoclimatici che l'orografia. Le cultivar prevalente nelle due DOP in tutto il nostro areale sono la Canino, il Frantoio e il Leccino. In misura minore poi altre varietà. Queste varietà e l'orografia del territorio permette di avere degli oli molto diversi. In questa zona, la zona del lago di Bolsena, è una zona con un clima mite e temperato e con dei terreni fertilissimi. Mite e temperato perché è circondato dai molti pulsini. L'olio qua è un olio particolarmente, lasciatemi il termine, elegante, perché ha un fruttato leggero con un perfetto equilibrio tra il piccante e l'amaro, quindi è un olio delicato che può essere facilmente utilizzato su dei piatti leggeri, quindi piatti di pesce o addirittura per fare dei dolci.
6: Ma cosa vuol dire esattamente olio evo? E come ne riconosciamo la qualità? Quali sono poi gli aspetti da valutare nella scelta di un olio di ottima qualità, eccellente anche per la nostra salute?
8: L'olio evo è un olio extravergine di oliva che deve passare per essere tale ad un'analisi organolettica prioritaria e poi ad un'analisi chimica. Nell'analisi organolettica si devono andare a verificare la totale assenza di difetti dell'olio e dei pregi. Pregi che sono il fruttato, che è l'aroma dell'olio che deriva dal frutto e quindi dalla drupa dell'olio, e l'amaro e il piccante. Amaro e piccante che devono sempre esserci all'interno di un olio, perché sono i responsabili del potere antiossidante dell'olio. Più polifenoli abbiamo all'interno di un olio, più l'olio potrebbe essere considerato di eccellenza e avere un valore alimentare nutraceutico.
6: Lucia Lancetti è anche capo panel dell'olio extravergine di oliva, ovvero responsabile della certificazione che ne garantisce la qualità prima della commercializzazione, pena il declassamento a olio vergine. La differenza tra i due risiede principalmente nel grado di acidità, che per l'extravergine non deve superare lo 0,8%. Un olio con bassa acidità non solo risulta più delicato al palato, ma preserva meglio le sue proprietà nutritive, come vitamine e antiossidanti naturali.
8: Per certificare un olio evo, extravergine di oliva, o un olio vergine, e quindi per fare la sua classificazione, è fondamentale e priorità l'analisi organolettica. Questa analisi organolettica si affida ai sensi umani, ma è un metodo scientifico, quindi è normato strettamente dal Consiglio Olivicolo Internazionale, che è un organo a livello internazionale con sede a Madrid, che norma e certifica la procedura. Tutti i panel, internazionali o nazionali, che analizzano quel campione devono arrivare allo stesso risultato, quindi devono arrivare alla stessa classificazione. Questo test si chiama panel test e è sviluppato e fatto da 8-10 assaggiatori. Assaggiatori sono dei giudici sensoriali che hanno superato un test di idoneità fisiologica e poi vengono continuamente allenati. L'allenamento è fondamentale perché con gli anni i nostri sensi si possono affievolire e quindi noi dobbiamo essere continuamente in allenamento.
0: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
6: Per spiegare come si assaggia l'olio, Lucia e Desiree simulano una degustazione con gli attrezzi del mestiere, immerse nel prato dell'azienda di Desiree, con il lago di Bolsena sullo sfondo. Sembra quasi di percepire insieme a loro l'aroma e il sapore.
8: L'assaggio deve essere fatto con una tecnica ben precisa e il primo strumento che utilizziamo per l'assaggio è il bicchierino. È un bicchierino di vetro normato di colore blu scuro che serve per non riconoscere il colore dell'olio e per non trarre l'assaggiatore ad inganno. Un olio verde normalmente può essere considerato più buono di un olio giallo, ma questo non è vero. Si mette un po' di olio all'interno del nostro bicchierino, copriamo con un coprioggetto, cerchiamo di scaldare ad una temperatura circa di 28 gradi per iniziare la prima vera azione, che è l'azione di olfazione.
9: Allora, subito al naso si sente un buon profumo di oliva fresca, di erba appena tagliata. Questo sicuramente è un profumo di oliva sana. Dopo arrivano, se uno va poi a andare più in profondità, arrivano proprio gli odori che poi sono tipici della nostra terra. C'è proprio un po' di carciofo, che è tipico dell'amaro, che ricorda il carciofo, l'erba appena tagliata. Questi sono i profumi proprio che nascono, che vengono più evidenti al naso in primo approccio.
8: Finita questa fase, passiamo alla seconda fase, quella di andare a distinguere le sensazioni aromatiche. Muoviamo il bicchierino, prendiamo un piccolo sorso di olio, lo spalmiamo nella bocca e poi facciamo un'operazione di strippaggio, cioè mettiamo un po' di ossigeno all'interno della cavità orale in maniera tale che le sostanze volatili ritornano sia nel naso con una retroffazione o vadano in fondo alla gola. E a questo punto riconosceremo le due caratteristiche di pregio più interessanti, che sono
9: l'amaro e il piccante, perché un olio di qualità deve essere amaro e piccante, da non confondere mai con l'acidità, che è un parametro che può essere soltanto riscontrato
8: chimicamente
9: con delle analisi precise. L'olio di qualità dovrebbe essere comunque equilibrato tra l'amaro e il piccante. In questo caso l'amaro arriva in bocca e dopo si sente il piccante, che però permane per un bel po', molto equilibrato.
6: Dopo che abbiamo con Desiree immaginato il profumo di questo straordinario olio, scopriamo qualche aspetto nutraceutico di questo alimento insieme a Gaia, la nostra assistente vocale.
10: L'olio extravergine di oliva è un vero superalimento nutraceutico, capace di nutrire e proteggere la salute come un farmaco naturale. Ricco di acidi grassi monoinsaturi, soprattutto l'acido oleico, ha effetti antinfiammatori e benefici cardiovascolari. Contiene anche polifenoli, potenti antiossidanti che rallentano l'invecchiamento cellulare e combattono le infiammazioni. È ricco di vitamina E, che protegge le cellule e sostiene la salute della pelle. L'olio extravergine di oliva contribuisce anche a mantenere il colesterolo cattivo sotto controllo, pulendo le arterie e riducendo la pressione sanguigna. È ideale per i diabetici, poiché stabilizza i livelli di zucchero nel sangue, e i suoi antiossidanti proteggono le cellule dai danni ossidativi, potenzialmente prevenendo lo sviluppo di cellule tumorali. Vero e proprio principe della dieta mediterranea, è perfetto consumato a crudo per massimizzarne i benefici. Va conservato in bottiglie di vetro scuro, al riparo dalla luce. E così, un filo di olio extravergine di oliva non è solo un condimento, ma un gesto di salute.
0: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
11: RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Alba, ho abbracciato l'alba d'estate. Nulla si muoveva ancora sulla fronte dei palazzi. L'acqua era morta, le aree d'ombra non lasciavano la strada del bosco. Ho camminato, destando gli effluvi vivi e tiepidi, e le pietre preziose guardarono e le ali si levarono senza rumore. La prima impresa fu nel sentiero già colmo di fresche e livide luminosità, un fiore che mi disse il suo nome. Risi al Wasserfall biondo che si scapigliò attraverso gli abeti, dalla cima argentata riconobbi la dea. Allora tolsi a uno i veli, nel viale agitando le braccia, per la pianura dove l'ho denunciata al gallo. Nella grande città ella fuggiva tra i campanili e le cupole e correndo come un mendicante sui lungo fiumi di marmo, io l'inseguivo. In cima alla strada, vicino a un bosco di lauri, l'ho avvolta con i suoi veli raccolti e ho sentito un po' il suo immenso corpo. L'alba e il ragazzo caddero giù nel bosco. Al risveglio era mezzogiorno. Arthur Rimbaud, L'alba.

Buongiorno, vi ho appena letto una delle poesie più famose, direi meglio dei testi poetici più famosi di Arthur Rimbaud. Si tratta di un testo in realtà scritto in prosa, che è naturalmente poesia lirica nel senso vero del termine, e che fa parte di quella raccolta di cui abbiamo incominciato a parlare la volta scorsa, che si intitola Illuminazioni. Illuminazioni è l'opera straordinaria del poeta veggente Arthur Rimbaud, che la compone intorno al 1874, l'anno dopo della stagione all'inferno. Questa di Alba è veramente la poesia che più spesso viene citata per esprimere la capacità di Rimbaud a guardare il mondo in una prospettiva altra, diversa da quella abituale. L'inizio, l'incipit, è di una purezza totale. Ho abbracciato l'alba d'estate. Cosa c'è di più puro, di più autentico dell'alba d'estate? Il sole nell'opera di Rimbaud ha una funzione anche simbolica, sicuramente positiva, esprime l'essenza della realtà, la natura nella sua dimensione più pura e più perfetta. L'alba d'estate. Ma notare che c'è questo nesso tra il poeta e la natura, ed è il poeta che l'abbraccia. C'è questo incontro tra il poeta e l'alba d'estate. Sembra che la parola poetica di Rimbaud non solo rifletta la natura nella sua purezza, ma quasi la crei. Che rapporto c'è tra riflettere e creare? C'è un rapporto di quasi coincidenza. Spetta alla parola poetica, diremmo così, cogliere la natura nella sua purezza. Ma c'è anche da dire che a volte la parola poetica semplicemente riflette, coglie e si lascia inondare dalla natura nella sua purezza. I due movimenti sono quasi coincidenti. È un tema questo che abbiamo sempre visto nel solito Leopardi, non solo in Leopardi, anche in Rilke, in altri autori. Insomma, il rapporto tra la poesia che accoglie la purezza della natura e la poesia invece che in qualche modo fa essere questa purezza, la costruisce. Mi sembra che Rimbaud stia un po', diciamo così, a metà strada tra queste due posizioni: il linguaggio poetico che crea la purezza della natura e il linguaggio poetico che riflette questa purezza. Leggo alcuni altri passi di questa celebre prosa lirica tratta da Illuminazioni. Nulla si muoveva ancora sulla fronte dei palazzi. Evidentemente il buio era ancora presente. No, ancora la luce non aveva inondato tutta la città, e quindi la realtà della città era come immersa nel sonno. L'acqua era morta, tutto era immobile. Le aree d'ombra non lasciavano la strada del bosco, cioè se ne stavano dentro il bosco. Il buio del bosco era ancora intatto. Ho camminato, destando gli effluvi vivi e tiepidi. Ecco, qui si capisce quello che prima stavo chiarendo, e cioè come il poeta abbia il potere di rendere viva la realtà. Ho camminato destando gli effluvi vivi e tiepidi. Egli risveglia con la sua parola
con il suo sguardo poetico, con la luce della sua parola poetica, la realtà che esce dal buio della notte. Insomma, è una poesia che va di pari passo con la luce che sta sorgendo. È molto interessante come un poeta come Rimbaud, che per certi versi, insomma, può essere definito decadente e che quindi non può non amare il tramonto, la notte, la sera, abbia qui nell'alba la sua condizione ideale, insomma, colga nell'alba l'essenza stessa della sua poesia, una poesia che in sintonia con la luce illumina la realtà, in sintonia con l'aurora percorre il mondo e lo ridesta dal sonno della notte e potremmo dire della morte. Il poeta che fa della parola un mezzo per resuscitare le cose e farle risplendere nella loro pienezza. E il testo continua proprio in questi termini. Aggiunge infatti: ho camminato destando gli effluvi vivi e tiepidi, e le pietre preziose guardarono e le ali si levarono senza rumore. Pare evidente dunque che tutta la realtà si metta in moto in virtù di questa parola poetica e in virtù certo dell'aurora che illumina il mondo. La parola e l'aurora, o meglio l'alba, sono la stessa cosa, tendono a coincidere. La prima impresa fu, nel sentiero già colmo di fresche, livide luminosità, un fiore che mi disse il suo nome. Ecco, la prima impresa fu un fiore. Molto strano. Ancora una volta mi sembra che sia confermata l'intuizione che abbiamo espresso prima, e cioè l'idea che tra parola poetica e realtà ci sia una sorta di coincidenza. Dire che l'impresa fu un fiore significa che il poeta ha creato quel fiore attraverso la parola poetica, ma significa anche evidentemente che si è limitato a scoprire il fiore nel momento in cui egli, in certo senso aderendo alla luce dell'alba, ha scoperto questo fiore. Scoprire il fiore in virtù dell'alba, della sua luce e della parola poetica, che è un modo di guardare la realtà. Risi al Wasserfall biondo che si scapigliò attraverso gli abeti. Dalla cima argentata riconobbi la dea. Ecco qui interviene questo motivo della dea, che altro non è che l'alba certamente, e fa pensare ad una poesia di D'Annunzio in cui si parla d'estate. Stabat nuda estat, ed è una cosa che mi fa pensare che effettivamente questi autori avessero della natura quasi un'idea panica, e cioè l'idea che la natura avesse qualcosa di vivo, che è risvegliato dal sentimento poetico che appartiene agli uomini in generale, in particolare agli antichi, che coglievano questa sensazione presente nella natura, ma che nel mondo moderno è prerogativa soprattutto di alcuni esseri che sono poi i poeti. Allora tolsi a uno i veli, nel viale agitando le braccia, per la pianura dove l'ho denunciata al gallo. Il gallo, sapete, è l'animale che annuncia l'aurora. Ed è interessante come Rimbaud attribuisca a se stesso il compito di comunicare al gallo che sta arrivando l'aurora. E dunque, se l'aurora illumina il mondo, se l'alba e quindi poi l'aurora attraverso la sua luce illumina
la realtà del mondo, questo processo avviene meglio in virtù della parola poetica. La parola poetica dunque è in sintonia non con la realtà in generale, ma con la realtà nella sua forma, potremmo dire, aurorale, nella sua forma originaria. Ecco, parola poetica e realtà pura, originaria, sono la stessa cosa. È il mondo alla sua origine che coincide con la parola poetica. E questo avviene come una sorta di amplesso, di abbraccio. Allora tolse a uno i veli, nel viale agitando le braccia, per la pianura dove l'ho denunciata al gallo. Nella grande città ella fuggiva tra i campanili e le cupole e correndo come un mendicante su lungo fiumi di marmo, io l'inseguivo. Qui molto interessante, sembra in questo caso che il poeta vada a rimorchio della natura. Prima c'è l'alba che illumina la città un po' alla volta e poi viene lui che insegue questa realtà resa luminosa, splendente in virtù dell'alba. Insomma, la poesia è in questo caso una conseguenza della rinascita del mondo attraverso la luce della natura. In cima alla strada, vicino a un bosco di lauri, lo avvolta con i suoi aveli raccolti e ho sentito un po' il suo immenso corpo. Sembra quasi che il poeta si sia impossessato di questa natura, si sia impossessato della luce dell'alba, ne abbia accolto tutta la fragranza, la bellezza, direi quasi la fisicità. L'alba e il ragazzo caddero giù nel bosco. È chiaro che il ragazzo in questo caso non è nient'altro che Rimbaud stesso. E Rimbaud parla allora qui in terza persona di se stesso. Sembra dunque che egli veda se stesso come una sorta di partner, no, che va incontro all'alba e conviva con lei e si nasconda all'interno del bosco e per così dire si preservi insieme alla natura dalla contaminazione del reale. Al risveglio era mezzogiorno. E qui dunque si parla di qualcosa che si è concluso, questa sorta di sogno. Il poeta l'ha compiuto pienamente, questo incontro è accaduto, si è consumato e a mezzogiorno riprende la vita normale, la città è totalmente risvegliata e la poesia lascia che le cose vadano per proprio conto, che il mondo cammini da solo.

Forse non sarà del tutto inutile che noi proviamo a vedere, attraverso la lettura di altri due celebri passi delle Illuminazioni di Rimbaud, in che modo si coniughi poesia e realtà. Insomma, non è facile stabilire se è la poesia a determinare, a creare la realtà, o se invece la poesia si limiti in qualche modo a rifletterla. Se ciò accade, abbiamo già sottolineato come tale realtà debba essere concepita, o meglio, incontrata nella sua forma più pura, più originaria, come abbiamo tentato di dire attraverso la lettura di Alba. E qualcosa di simile si può vedere leggendo due altri passi, stavo dicendo prima, tratti entrambi appunto dalle Illuminazioni, e i quali ci offrono lo spunto per insistere sulla riflessione che abbiamo fatto prima. Queste due composizioni si intitolano rispettivamente Mistico e Fiori. Se il testo di prima l'avevo letto nella traduzione, come avevo già detto altre volte, di un certo Gabriele Aldo Bertozzi, uno studioso di Rimbaud sicuramente valido, questa volta invece questi due testi li leggo nella traduzione di Laura Mazza, edizione e Newton Compton. Bene, ecco i due testi. Uno si intitola Mistico. Sul pendio della scarpata gli angeli fanno volteggiare le loro vesti di lana sui pascoli d'acciaio e di smeraldo. Prati di fiamme balzano fino alla cima del poggio. A sinistra il terriccio del crinale è calpestato da tutti gli omicidi, da tutte le battaglie, e tutti i rumori di disastri seguono la loro curva. Dietro la cresta di destra la linea degli orienti, dei progressi. E mentre la striscia in cima al quadro è formata dal rumore roteante e scattante delle conche dei mari e delle notti umane, la dolcezza fiorita delle stelle del cielo e del resto scende di fronte alla scarpata come un paniere contro il nostro viso e rende l'abisso profumato ed azzurro là in fondo. Ecco, questo è il testo di Mistico, che è chiaro, sembra riprodurre, anzi mi pare proprio si debba dire, che riproduce un quadro, quello che si vede in un quadro. E si potrebbe riassumere questo dicendo che la poesia è come una forma di pittura. Cioè la poesia riflette la pittura, si limita dunque a riprendere ciò che ci appare nella realtà come anche in un'opera d'arte. E qualcosa di simile, tanto per completare il ragionamento, lo possiamo vedere attraverso la lettura di un altro passo che ha a che fare questa volta con qualcosa che attinge alla realtà vera e propria, ma che non c'entra molto con il mondo, per così dire, della natura in senso stretto. Ha a che fare, insomma, con un teatro, con il teatro, così si provi a leggere ad esempio il passo intitolato Fiori. Da un gradino d'oro fra i cordoni di seta, i veli grigi e i velluti verdi e i dischi di cristallo che si aneriscono come bronzo al sole,
Vedo la digitale aprirsi su un tappeto di filigrane d'argento, di occhi e di capelli. Monete d'oro giallo sparse sull'agata, colonne di mogano che sostengono una cupola di smeraldi, mazzi di raso bianco e sottili verghe di rubino circondano la rosa d'acqua. Simile a un dio dagli enormi occhi azzurri e dalle forme di neve, il mare e il cielo attirano verso le terrazze di marmo la folla delle giovani rose rigogliose. Bene, si potrebbero commentare questi due testi, ma ciò che mi sembra evidente è che essi acquistano senso solo se immaginiamo con esattezza, con precisione,

qualcosa di artificiale, qualcosa di inerente alla nostra realtà quotidiana. Guardando un quadro o guardando l'interno di un teatro si può veramente scoprire un mondo. Lo sguardo del poeta va oltre ciò che è abituale e immediato, sa cogliere delle verità profonde, ci sa illuminare, un po' come l'alba di cui si parlava prima. La poesia è per la realtà anche artificiale, un po' come la luce del sole nei confronti della natura. La sa ridestare, la sa rivivere pienamente. Mi pare che sia proprio così.

Per concludere, si potrebbe aggiungere soltanto qualche altra riga, e cioè alludo a un'altra composizione sempre delle Illuminazioni di Rimbaud, che si intitola Veglie. È il riposo luminoso, né febbre né languore sul letto o sul prato. È l'amico, né ardente né debole, l'amico. È l'amata, né tormentosa né tormentata, l'amata. L'aria e il mondo non cercati, la vita. Era dunque questo? E il sogno si rinfresca. Ecco, questo è il primo segmento di una composizione di Rimbaud che si intitola Veglie e che dà il senso di come veramente la sua poesia sia in grado di rinnovare la realtà, di dare senso alle cose. Quando dice ad esempio all'inizio del testo è il riposo luminoso, né febbre né languore sul letto o sul prato, sembra che dica qualcosa che di per sé apparirebbe anche incomprensibile. È il riposo luminoso. Come fa il riposo a essere luminoso? Né febbre né languore, quindi né una cosa né il suo contrario. La febbre è evidentemente la passione, no? L'attenzione, il languore è lasciarsi andare, è lasciarsi essere, l'essere rilassati. Sul letto o sul prato? Non ha importanza dove questo avvenga. Certo, c'è quasi da pensare che il poeta si trovi in una condizione particolare, e cioè nella condizione di essere come baciato dalla luce del sole, di essere immerso in quella natura che egli amava, e di trovare in questa condizione, che non è né di febbre né di languore, il modo migliore per essere attento alla vita, di essere in sintonia con la natura. Poi dice: è l'amico né ardente né debole, l'amico. Dunque ancora una volta la realtà che ti sta di fronte, con la quale tu entri in contatto, è una realtà di piena sintonia, con cui tu sei in perfetto accordo, che non è né ardente né debole. È l'amata né tormentosa né tormentata. L'aria e il mondo non cercati, la vita. Ma quando la vita si incontra con noi, senza che ci sia nessuna tensione né da una parte né dall'altra, questa pienezza, questa totale, come dire, empatia, questa vita comune, questa partecipazione equilibrata e però piena, intensa, totale, e il sogno si rinfresca, torna a rivivere dunque il sogno, tutto poetico si intende, di questo modo leggero e pur intenso di vedere il mondo. La poesia è un dono.

dono come appare da molti altri testi poetici di altri autori, in cui la natura si manifesta all'uomo, si incontra con lui. Non così sempre si può dire della realtà storica, della civiltà, che molto più difficilmente diventa parte integrante della poesia, diventa oggetto della poesia. Alla prossima volta.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta
3: Retroscena, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
4: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Questa settimana apriamo il sipario sull'universo sottile di Marivaux con Le false confidenze, un allestimento che parla alle nostre emozioni senza forzate modernizzazioni. Insieme a noi la magnetica Elena Sofia Ricci, che interpreta Araminte, una ricca vedova che vede sgretolare le proprie certezze sociali di fronte alla forza dell'amore. L'attrice ci rivela la crisi vissuta durante le prove per domare una scrittura insidiosa, trovando però proprio in quella difficoltà la chiave del personaggio. Una donna che sceglie di vivere il sentimento oltre ogni pregiudizio o barriera anagrafica. Il conflitto dello spettacolo si accende nel match tra vero e falso, orchestrato da Arturo Cirillo. Il regista, oltre a curare una messa in scena dinamica tra specchi e pedane mobili, veste i panni del servo Dubois, un manipolatore quasi sadico che muove i fili della seduzione. L'opera ci ricorda che la fragilità è la nostra bellezza più autentica e che, nonostante i tentativi di razionalizzare, l'unica soluzione è arrendersi alla forza ingestibile dell'amore. In chiusura di puntata non perdete la rubrica Viva il teatro, con i trailer teatrali degli appuntamenti della scena italiana selezionati da Retroscena. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

0: questa donna conosce solo gente che conta.
1: Madonna, chi è quel giovanotto che mi sta colmando di saluti qui per te?
0: È la vedova di un uomo che aveva un'alta posizione nella finanza e tu pensi che avrà delle attenzioni per me?
1: Ah, è lui!
0: Che la sposerò, io? Che non sono niente, che non ho niente.
1: Bella presenza.
2: Non avete niente?
0: No.
2: E la vostra bellezza che cos'è? Un tesoro degli Incas.
1: Tanto basta, lo prendo.
2: Io già vi vedo nudo nella stanza della signora.
1: Ottima scelta.
0: Ma mi hai detto che tutto c'è bene.
1: Questa passione così violenta che...
2: Proverà così tanta vergogna di desiderarmi. Si sentirà così debole. Si tormenterà.

0: diritto dovrà piegarsi.
1: E la cosa non mi turba.
0: Quando l'amore parla, è lui che comanda, e qua l'amore parlerà.
1: E invece è proprio quello che mi sta accadendo!
2: Tu non hai niente, nipote mio, tu non possiedi niente, se non un po' di speranza.
1: Questo giovanotto non mi piace per niente.
3: A me andate benissimo.
2: Come va?
1: Oddio, io non ho il coraggio di vederlo soffrire così.
2: È in gabbia, non ci può sfuggire.
3: Lui non deve sapere che io so.
1: Chi cerca chi? Cioè, come ho paura che tutto questo finisca.
0: Si sta innamorando a dispetto di se stessa.
3: No, signora, io vi devo confessare una cosa.
1: Un'altra?
3: Di tutto quello che è accaduto finora non c'è niente di vero.
4: Stavo cercando un sottotitolo alle false confidenze da mettere. Allora io te ne propongo tre.
5: Sì, sentiamo.
4: Al cuore non si comanda.
5: Sì.
4: Una cosa simile, il cuore non ha rughe, che è un po' più sofisticato, oppure le vere manipolazioni.
5: A me piace sicuramente l'ultima.
4: Riesci a farmi una brevissima sinossi, esatto, delle false confidenze?
5: Che bello. C'è una vedova.
1: Mia figlia è vedova di un uomo che era qualcuno in società e che l'ha lasciata ricchissima.
5: In questa casa, quindi, della vedova vive, sembrerebbe appunto vivere anche la mamma di lei.
1: Io sono sua madre!
5: E poi due servitori, anzi tre servitori, appunto, Dubois, che è poi il servitore che interpreto io.
0: Ma voi sapete con chi avete a che fare?
5: Arlecchino e poi c'è Marton. E questa, diciamo, che è una donna, sembra appunto una donna molto molto indipendente, molto contenta della propria libertà, anche molto razionale, se non altro a dire di Dubois, e che quindi non pensa, diciamo, minimamente, come dire, di ringuaiarsi, come dire, cioè entrando dentro a un nuovo matrimonio, entrando dentro appunto a una nuova storia d'amore.
1: E la cosa non mi turba. No, io sono al di sopra di tutto questo.
5: Dubois, appunto, il servitore che faccio io, era in realtà appunto servitore invece dal giovane Dorante, che era un ragazzo di buona famiglia, si è innamorato di questa donna.
3: Il mio amore mi è più caro della vita stessa.
5: E da quel momento in poi praticamente incomincia, come dire, a partire questa specie di seduzione.
2: È in gabbia, non ci può sfuggire.
0: Gli state togliendo tutto, cuore, soldi, tutto.
5: E quindi lei sempre di più si arrampicherà appunto su questi specchi.
1: Ma spasi, ma è in segreto per me.
5: Questi escamotaggi, se vogliamo, quasi di natura quasi più psicologica, ecco, insomma, come dire, cioè direi, in qualche modo poi alla fine portano lei infatti a crollare. E nel terzo atto, in qualche modo, appunto, Dubois riesce appunto a portare lei, che non può fare altro se non dichiarare il proprio amore.
1: E invece è proprio quello che mi sta accadendo!
4: Io partirei con le parole di Araminte, il personaggio che le interpreta, e parole che pronuncia alla fine dello spettacolo. A pensarci bene, dal momento che il vostro amore è sincero, che me ne importa che mi abbiate...
1: Ma cosa mi importa a me? Che mi abbiate conquistata con l'inganno.
4: Quanto questa poliedricità della psicologia del personaggio l'ha affascinata? Quanto lavoro ci ha dovuto fare? Che tipo di lavoro ha comportato?
6: Io mi sono innamorata immediatamente di Araminte e della sua vicenda. Diciamo che non ho più 20 anni, neanche 30, neanche 40, neanche 50 e neanche più 60 e basta. E quindi... avendo fatto un lungo lavoro anche di indagine su me stessa e sull'animo umano in generale, il mio in particolare, diciamo che queste dinamiche mi sono abbastanza familiari. Innanzitutto, prima ancora di poterlo ammettere a se stessa, lei già prova qualcosa.
1: Ma chi è quel giovanotto che mi sta colmando di salute qui per te?
6: Subito questo fatto di sentirsi vista la turba in qualche modo, sebbene poi un attimo dopo lei dica: ma questa cosa a me non mi turba, figuriamoci,
4: certo,
6: sono
4: di sopra.
6: Quindi immediatamente inizia una lotta lotta feroce tra il suo super io e l'ess, diciamo, se vogliamo dirla in termini freudiani, no? Cioè tra la sua parte razionale e quella più profonda, il sentimento che è inspiegabile. Abbiamo anche citato la poesia di Stefano Belli, Benni, la giraffa, no? Ha il cuore lontano dai pensieri, sei innamorata ieri ancora non lo sa.
1: E quando mi hai confidato che mi amava, non l'hai fatto per me, no, no, ma per la gioia di fare del male.
4: Sono le parole che Raminte ormai sfranta, disarmata, resa sia la forza dell'amore che perdurante, o che rivolge al servo Dubois, che l'ha astutamente manipolata e condotta alla fine nelle braccia del giovane amante. A me sono sembrate particolarmente significative per cogliere quella che è una delle nature del personaggio che interpreti, ovvero Dubois, lo dico in maniera molto brutale, una sorta di Iago.
5: Lui sicuramente sembra un personaggio sadico.
1: Dobbiamo dargli il colpo di grazia, ora che è stordita.
5: Lui sembra in realtà abitato da un desiderio proprio di volerla proprio fare cadere, però attraverso proprio un processo doloroso, offensivo, denigrante proprio direi.
1: C'è una tale cattiveria qui, dei modi così sgradevoli e anche dei modi di fare così offensivi.
4: Si deve arrivare a un certo punto a un'accettazione, a una comprensione, a un non giudizio soprattutto.
6: Sì,
4: e questo è un insegnamento fortissimo anche oggi, no?
6: Ma è bellissima, questa donna è una donna libera.
1: E un po' di gelosia, anche se è ingiusta, non ci sta male.
6: Anche il giudizio che dà sulla gelosia è bellissimo, no? Un po' di gelosia fa bene. No, no. Dice, a me fa un po' paura questo modo di far lavorare il cervello. Pensi quanto è contemporaneo, no, questo tema. Ogni giorno viene ammazzata qualcuna perché gli uomini non riescono a gestire questo sentire così tossico. L'altra cosa che io trovo interessantissima di questa pièce e anche della messa in scena che Arturo Cirillo ha fatto è proprio di come si arrivi alla verità attraverso la menzogna.
3: Di tutto quello che è accaduto finora non c'è niente di vero.
5: Io penso che ci voglia dire che poi secondo me sull'amore, secondo me non ci capiamo nulla.
1: E io proprio non so più com'è, proprio non so come vedremo.
4: Una espressione che mi era venuta in mente, che potrebbe venire in mente in maniera fuorviante, è la famosa frase di Amleto, fragilità il tuo nome è donna, no? In realtà qui dovremmo proprio ribaltarla, nel senso di dire fragilità il tuo nome è verità.
6: Ed è la nostra bellezza, e la bellezza sta proprio nelle nostre fragilità, cioè se noi imparassimo ad accettarle di più, ad amarle di più, saremmo persone
4: a prenderne migliori. Consapevolezza anche.
6: Beh, quello è la primo, sarebbe il primo passo. Sarebbe utile, sì.
5: Per me la fragilità fa parte comunque dell'innamoramento. Cioè io credo che una, diciamo, delle cose che poi noi, secondo me, ci spaventa di riconoscerci innamorati è che in realtà, secondo me, nel momento in cui ci riconosciamo innamorati, ci riconosciamo anche più fragili.
1: A me sembra che dentro a questa storia ci possa anche stare un poco di sofferenza del Signore.
3: Tu lo sai come andrà a finire.
5: Io poi ho messo anche questa canzone dentro per lo spettacolo,
4: esatto,
5: appunto.
4: Fare l'amore.
5: L'amore, come fare l'amore, l'amore, voglio fare l'amore. Sì.
4: Ti cito ancora, per me la regia è più che la direzione dell'attore, il lavoro con l'attore. Com'è stato allora lavorare con Elena Sofia Ricci? Che tipo di collaborazione creativa hai avuto da lei?
5: E anche lei, come me, dice spesso che lei in realtà ha iniziato con la danza. E io pure, quando sono stato 10 anni con Carlo Cecchi, continuamente appunto lui mi diceva non danzare, più peso, sei coreografico, peso. E di fatto quando io poi ho lasciato poi la compagnia di Cecchi, poi invece dopodiché mi sono messo invece a danzare tantissimo negli spettacoli. E quindi, per esempio, anche in questo spettacolo io comunque volevo assolutamente che a un certo punto lei danzasse, ed infatti poi abbiamo costruito poi questo finale.

0: L'unica, diciamo, difficoltà che lei ha avuto un po', ma che poi in realtà non l'ha avuta poi solamente lei, è stato un po' rispetto alla memoria, perché non è un testo che è facile da memorizzare, perché io credo che anche per volontà dell'autore è anche molto ripetitivo.
1: Io ho avuto delle difficoltà terribili, ho avuto 2 o 3 momenti di crollo importanti, proprio perché mi sono impanicata sulla memoria, che non è mai stato il mio problema. Allora ho cominciato a temere di essermi piuttosto invecchiata, e sicuramente c'è anche questo, però ecco, mi ha molto rassicurato Arturo. Però io ho avuto 2 o 3 giorni di crisi tremenda, perché poi proprio arrivavo alle prove, dovevo dire la prima battuta che la sapevo da un mese e mi paralizzavo.
2: Come si è sbloccata?
1: Lo devo proprio dire. un giorno avevo avuto una crisi proprio di quelle. No, non ce la faccio, non lo posso fare, ho cercato un'altra attrice, non ce la faccio. Poi il giorno dopo ho detto no, ok, la so, questa la so, almeno questa la so, no? Invece entro, sbaglio la prima battuta, poi vado avanti, sbaglio la seconda battuta e Arturo dice sto cominciando a stancarmi. E io ho detto anch'io, hai ragione. Forse devi trovare qualcun altro, io non so che cosa. Mi ha detto, guarda, non ce ne frega niente della tua memoria. Sai più o meno di cosa.
3: Dove devi andare a parare?
1: Dilla quella che cavolo ti pare, ma andiamo avanti. Perché non è che ci possiamo fermare, perché tu non ti ricordi quel giovanotto che mi colma di saluti, capito? Ma ci deve essere qualcosa di più profondo che mi.
2: Che bloccava?
1: Sì. Io credo di aver fatto delle resistenze personali rispetto al testo, ogni tanto so quali sono e quindi resisto quando cioè un'altra battuta che non mi entrava in testa è ma la cosa non mi turba, figuriamoci, sono al di sopra di tutto questo, in realtà mi turba tantissimo questa cosa, quindi è Araminte, sta mentendo in quel momento quando dice ma la cosa non mi turba, certo, certo. È già fregata. Allora io credo che
2: si sia creato un cortocircuito,
1: sì,
2: in qualche modo,
1: cioè qualche
2: Sofia Ricci, Araminte.
1: Okay.
2: Stavo per fare un'altra domanda, ho paura di creare un altro di cortocircuito, ovvero
1: vabbè,
2: ci provo, perché casomai bypassiamo. Nel senso, io mi sono ricordato che anni fa Arturo Cillo mi aveva detto che lui dice non voglio che gli attori si nascondano nei personaggi, ma che si rivelino nei personaggi.
1: Grazie.
2: Allora stavo per chiedere cosa Elena Sofia Ricci ha rivelato di se stessa in Araminte.
1: Ma vorrei non saperlo.
2: Cosa le sta dando di dionisiaco l'esperienza teatrale delle false confidenze?
1: È un bel tuffo in una ritrovata giovinezza di me, cioè quella ragazza sul palco. Ora io ho 64 anni, voglio dire, non
2: diciamolo
1: è che, ma sì, certo, sta su,
2: siamo coetanei, perfettamente coetanei
1: dappertutto, è facilissimo, quindi non è che mi devo nascondere l'età, però effettivamente questo momento della mia vita coincide un po' con un essermi ripresa i miei spazi, la mia persona, le mie passioni e un po' di anni in cui io non ho avuto troppa cura di me, mi sono molto occupata di altre persone, di altri, della mia famiglia, che dovevano le ragazze che erano piccole. Adesso mi sono proprio riappropriata di quella ragazza che voleva ballare, infatti Arturo mi ha fatto ballare agli applausi, di quella ragazza che voleva essere gioiosa, leggera.
2: Allora, sempre una cosa che hai detto, faccio questo mestiere per motivi esistenziali, di autoindagine. E la mia domanda è, dopo 40 anni immagino di teatro, no? Che cosa hai scoperto di te stesso?
0: Ho scoperto di me stesso, come dire, che mi dovrei sicuramente amare di più e considerarmi più degno d'amore, perché poi fondamentalmente in tutti i miei spettacoli poi ho sempre raccontato, in fondo, sempre questo. Io in qualche modo nella mia infanzia, per cose che assolutamente non vorrò mai dire pubblicamente, una dimostrazione comunque forse di grande comunque abbandono, io comunque l'ho subita. Ecco, per me diciamo questo senso comunque che si va in scena e che l'andare in scena è comunque un assoluto match, è comunque un assoluto gioco, ecco, questo per me credo che in qualche modo mi abbia, per certi versi, anche un po' liberato, e forse mi ha reso anche più felice.
2: C'è stata una falsa confidenza nella tua vita?
0: Sì, ce lo sarebbe. Ma poi io penso che poi la verità è qualche cosa anche di cangiante. Secondo me la verità non è una cosa assoluta.
2: C'è stata una falsa confidenza nella sua vita?
1: A voglia. O anche delle omissioni che non finiscono più, per i quali devo pentire. No, perché omissioni sono fatte. Le mie omissioni sono fatte perché non si possono proprio dire certe cose.
2: Quindi io la chiedo.
1: Perché ci sono delle cose indicibili che. Chissà che si pensa adesso. Vedo già.
2: Quasi è meglio dirla, perché il fatto di doverla immaginare.
1: Dai, chissà che si immagina la gente, sì. Già prevedo, io mi sono scoperta, mi c'è caldo.
2: Cosa vuoi che resti negli occhi degli spettatori dopo aver visto le false confidenze? Cosa ti piacerebbe che restasse in particolare?
0: Intanto molta bellezza.
2: Ok.
0: Cioè, nel senso, c'è bellezza dell'allestimento, bellezza di Elena Sofia Ricci, bellezza di tutti noi.
1: Beh, la possibilità di innamorarsi fuori da qualsiasi pregiudizio, di un bel sano, ma chi se ne importa, vivo. Evviva, si può vivere a qualsiasi età. Viviamo e viviamo con amore, che in questo periodo sarebbe tanto una bella cosa per tutti, no? Ecco, mi piacerebbe che uscissero fuori liberi dal pregiudizio.

0: carina, mesmerica. Non mi convince appieno, però mi affascina.
1: Sandro Lombardi è il protagonista di Casanova, diretto da Fabio Condemi su testo di Fabrizio Sinisi. Tra memorie e visioni, lo spettacolo trasforma la vita del celebre seduttore in una riflessione filosofica sulla fine di un'epoca e l'avvento di una nuova modernità.

0: rapina. 5.
1: Francesco Frongia e Ferdinando Bruni portano in scena il dittico becchettiano L'ultimo nastro di Crap, quella volta. Al centro della serata la sfida tecnologica tra voce e memoria. Un uomo anziano aziona un vecchio registratore per riascoltare i nastri incisi da giovane, finendo per litigare con il se stesso di 30 anni prima.
0: Appena ascoltato quello stupido bastardo per cui mi prendevo 30 anni fa. Difficile credere di essere stato un simile imbecille.
2: Retroscena, retroscena, i segreti del teatro.
1: Retroscena anche per oggi finisce qui. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radio In Blu. Basta digitare sul web radioinblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi rimando all'app Play 2000 di TV 2000 o in alternativa al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook Retroscena i segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio. Con Retroscena qui su Radio In Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana come di consueto il venerdì alle 21. E da Michele Sciancalepore il necessario, immancabile augurio. Che il teatro non sopravviva, ma viva!

0: Retroscena, retroscena, i segreti del teatro.
1: RNC presenta
0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo al mare, alla scoperta di Custonaci in provincia di Trapani. Il comune si trova a 180 metri sul livello del mare e conta circa 5.300 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Custonaci. Gioia incontriamo il sindaco Fabrizio Fonte. Allora, ci presenti il comune di Custonaci.
3: Sì, il comune di Custonaci è un piccolo borgo della Sicilia occidentale di circa 5.000 anime, qualcosa di più, e si contraddistingue per una grande operosità di teatro dal punto di vista industriale, perché siamo una realtà legata al marmo storicamente, un marmo che è diffuso in ogni latitudine del mondo e con delle chicche che partono fin dal barocco, con delle presenze in luoghi prestigiosi della nostra nazione, a iniziare da San Pietro piuttosto che dalla Reggia di Caserta, Palazzo Madama. E poi c'è stata un'evoluzione nel secondo dopoguerra che ha fatto sì che in particolare i beige fossero distribuiti in ogni latitudine con una particolare attenzione verso il Medio Oriente. Però non è solo marmo, è anche sulla promozione di carattere turistico, perché ci troviamo in un luogo, in una latitudine della nostra isola particolarmente affascinante, particolarmente insomma attrattiva, e quindi siamo a due passi dal parco archeologico di Segesta piuttosto che dalla città medievale di Erice o della capitale turistica che è San Vito Lo Capo. E quindi insomma ci giochiamo le nostre carte, convinti che sul paesaggio culturale della nostra città possiamo in qualche maniera, ecco, lanciare un'ipotesi di rilancio sociale ed economico. Non è un caso che recentemente abbiamo addirittura lanciato la candidatura a patrimonio dell'umanità proprio per quanto riguarda il paesaggio culturale e nella fattispecie legato in particolare al Borgo Marinaro di Cornino, perché è stato riconosciuto dalla regione siciliana, la riserva naturale orientata di Montecofano, che è una bellissima montagna che si eleva per 659 metri sul livello del mare, qualcosa di pazzesco, e poi ovviamente la grotta Mangiapane, che è il fulcro perché dal paleolitico superiore ad oggi è sempre stata abitata dall'uomo. Quindi questi tre elementi in particolare per quanto riguarda questa candidatura hanno fatto sì che abbiamo superato già il primo step, ora è tutto nelle mani del Ministero della Cultura e quindi attendiamo l'evolversi, speriamo positivo, di questa grande ambizione positiva, però ci rendiamo conto anche abbastanza articolata.
2: Un borgo che si snoda intorno al santuario.
3: Sì, il santuario per noi è centrale dal punto di vista storico, perché la città è nata dal punto di vista urbanistico attorno proprio al santuario legato al culto della Madonna di Custonaci, ma anche dal punto di vista civico. Il nostro gonfalone che è qui alle mie spalle riprende proprio quell'aquila che è all'interno del santuario. Perché? Perché quando nacque l'ipotesi dell'autonomia comunale, quindi parliamo del secondo dopoguerra, nacque proprio attorno all'Azione Cattolica e quindi a un fermento giovanile che poi fece sì che la politica, con la ritrovata democrazia, quindi con la nascita della Repubblica, potesse consentire la nascita del comune, che avviene il 3 dicembre del 1948. Da allora siamo un comune autonomo, siamo stati addirittura il primo comune dell'Agroricino a rendersi autonomo rispetto a un grande territorio che era quello di Monte San Giuliano, il secondo territorio più grande dell'isola dopo Monreale. E quindi da lì c'è stato un innesco di crescita civile, di sviluppo del territorio, e che ci ha portato ovviamente fino ai giorni nostri, con il tentativo di proseguire, perseguire e in qualche maniera completare, ecco, quell'ambizione autonomista di ormai 70 e passi anni fa.
2: Tra le eccellenze, senz'altro, i tanti sentieri nella montagna, poi una pista ciclabile che vi invidiano tutti.
3: Sì, proprio su questi aspetti di carattere naturalistico e paesaggistico noi ci stiamo giocando delle bellissime carte. La pista ciclabile attorno a una sentieristica che fa parte del parco ciclistico Montecofano, recentemente istituito, dove chi ha la passione della mountain bike in particolare può in qualche maniera, ecco, attingere a queste greenway, questi collegamenti verdi che abbiamo costruito, istituito, per meglio dire regolarizzato appunto sul territorio. La pista ciclabile ovviamente diventa un punto di riferimento, una chicca, perché oggettivamente è veramente molto bella, e poi su quel luogo in cui nasce dà l'idea appunto di questa opportunità. Ma al di là degli aspetti dal punto di vista della sentieristica, ci sono anche altri elementi che fanno sì che questo territorio, che parte dal Golfo di Palermo e arriva fino al Golfo di Bonegia e anche dall'altra parte fino al Golfo di Cofano, quella famosa Macari televisiva, buona parte del territorio è nostra, e quindi insomma fa sì che veramente noi abbiamo la fortuna di avere le albe sul nostro territorio, sul mare, tant'è vero che facciamo una volta l'anno le albe arabe in una Agadir più grande del Mediterraneo sul nostro territorio, fino ai nostri tramonti spettacolari appunto sul Mar Mediterraneo.
2: Terra anche di sorgenti.
3: Terra di sorgenti legate al mare, perché proprio dove è arrivata la leggenda di questo sbarco del quadro della Madonna, proprio lì c'è un luogo dove sgorgono in maniera del tutto naturale delle acque storicamente definite purgative.
2: Una baia che unisce la spiaggia a questo scoglio particolare?
3: Sì, questa è una particolarità. Noi abbiamo la fortuna di poter offrire per chi ama la spiaggia delle bellissime spiagge attrezzate con tutti i servizi anche per i diversamente abili. Prova ne sia, quest'anno Lega Ambiente ci ha riconosciuto le quattro vele e poi ovviamente gli scogli, perché c'è questa realtà montuosa particolare, perché Montecofano è dolomitica e nessuno si spiega come mai nel profondo sud, quindi nell'estrema punta occidentale della Sicilia, nasca appunto dal mare questa montagna con queste caratteristiche geomorfologiche.
2: Una domanda che farò un po' tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Custonaci per lei?
3: Ma Custonaci per me è uno dei luoghi dell'anima, è un genius loci, perché ci siamo nati, siamo cresciuti qui, ci sono vicende di carattere familiare, non soltanto. Chi si spende a rappresentare una comunità evidentemente deve sentire qualcosa di importante dentro se stesso e poi deve essere riconosciuto ovviamente dalla stessa comunità. Quindi un impegno, un'abnegazione quotidiana, con la speranza che riusciremo a lasciare questa città nelle mani di chi verrà dopo di noi in maniera anche più cresciuta dal punto di vista sociale, economico e di sviluppo. Questo è l'impegno, la speranza, ecco, l'ambizione positiva che ogni sindaco, penso che amministri il proprio territorio, possa in qualche maniera proiettare verso le nuove generazioni.
2: Adesso incontriamo il parroco Don Antonio Peraino e qui siamo all'interno del bellissimo santuario. Ci presenti la comunità cristiana di Custonaci.
1: Custonaci è una comunità molto ridente, accogliente e soprattutto con tanti aspetti pieni di tanta luce, di tanto splendore, di tanta bellezza e meraviglia, come se fosse in realtà un vero e proprio arcobaleno di luci. È piena di tante tradizioni e soprattutto è molto legata alla bellezza di questo santuario, che fanno continuamente riferimento non solo Custonaci ma anche tutto l'Agro Ericino, dato che la Madonna di Custonaci è patrona di tutto l'Agro Ericino. È un luogo dove la fede si manifesta da diversi secoli, dove si è molto radicati soprattutto nel Vangelo e anche nell'azione pastorale e caritativa all'interno di questo paese, che rappresenta in realtà tre comunità parrocchiali sotto la guida di un unico parroco: è la parrocchia Maria Santissima di Custonaci, la parrocchia di San Giuseppe allo Sperone e Maria Santissima del Suffragio o Borgo Purgatorio. Diciamo, sono contento di essere parroco qui da poco tempo, sto cominciando a conoscere, a integrarmi nelle tradizioni di questo luogo. Non c'è solo la tradizione della Madonna di Custonaci, c'è anche la tradizione per noi molto fondamentale in Sicilia di Santa Lucia, c'è la tradizione molto forte anche di San Giuseppe, dove si fanno quei pani tradizionali nella festa del 19 marzo, ma anche nel 1° maggio, che è la festa proprio dei lavoratori ed è la festa anche di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo paese attraverso l'arte del marmo.
2: Il marmo che vediamo anche qui nel santuario.
1: Il santuario, sì, che in effetti è il prestigio di questo luogo santo, dove veramente tutti i vari scalpellini, anche artisti, hanno voluto realizzare qualcosa di particolare perché le persone quando entrano qui possano sentire veramente la pace, il sollievo, veramente un ristoro dell'anima e anche del corpo, perché è importante entrare in questo luogo per sentirne la dimensione di Dio e poi anche e soprattutto attraverso lo sguardo della Madonna. È considerato veramente una calamita, perché quando ti metti in contatto con lei, in realtà, ecco, lei guarda il tuo cuore e già prima che ancora tu la invochi, lei già conosce quelle che sono le tue gioie, le tue speranze, ma anche le tribolazioni, le difficoltà, i dolori che possono esserci all'interno del cuore di una persona. E lei ti guarda da tutti gli angoli, ti senti guardato ma non giudicato, amato. E soprattutto questo manto che riveste la Madonna è come quel manto della misericordia che ti copre e ti solleva, ti fa sentire il suo bacio, ti senti l'abbraccio di questa mamma e senti dentro di te che ti dice chiaramente: non temere, figlio mio, io sono con te, non te ne accorgi che io cammino con te. Ed è questa l'esperienza di tante persone. Porto un esempio delle mamme che sono in attesa di un bambino, di una bambina, ma anche di quelli che non possono avere dei figli. Arrivati in questo luogo, la Madonna gli ha fatto il miracolo della nascita delle creature.
2: Non a caso Custonaci è città di Maria.
1: È città di Maria, certamente. E anche il nome Custonaci, faccio io così un mio pensiero, e significa proprio custodire. Cioè tu, entrando nella città di Custonaci, ti senti custodito dall'amore materno di Maria. E lei dove ci può portare? Unicamente alla grazia. Infatti il pozzo, ecco, da dove è scaturita l'acqua, è segno proprio di questa grazia abbondante di Dio che scaturisce dal suo cuore, dove la Madonna te lo indica: solo attraverso Cristo potrai avere la salvezza dell'anima e del corpo. Quindi non avere paura, vai verso di Lui, che il suo cuore è sempre aperto e ti ama.
2: E anche l'itinerario gastronomico a Custonaci merita interesse, quindi lo presentiamo con Caterina Oddo, però dobbiamo presentare dove ci troviamo, perché questo è uno dei primi ristoranti hotel nati a Custonaci.
4: Sì, ebbene sì, papà nel 98 ha deciso di costruire un albergo e un ristorante qui nel territorio e siamo stati proprio i primi. Ci ha creduto allora, noi figli continuiamo a crederci e continueremo, speriamo, con i nostri figli. Infatti la nostra cucina è una cucina abbastanza tradizionale che rispetta la cucina e i sapori di un tempo.
2: Tra l'altro qui abbiamo una veduta sul golfo,
4: sì,
2: bellissima.
4: Spettacolare, sì, sì, abbiamo le camere allestite dell'hotel che danno vista mare e poi siamo a due passi dal centro storico dove c'è la chiesa, il santuario che è molto bello, e a due passi dalla nostra Cornino dove c'è un mare cristallino stupendo, poi pure a due passi dalla grotta Mangiapane.
2: La vostra forza vedo che sono i primi piatti,
4: sì.
2: E li cucinate voi, no?
4: Sì,
2: abbiamo,
4: sì,
2: visto,
4: sono...
2: prima che ha impastato,
4: esatto,
2: tutte queste cose.
4: Sono tutti piatti lavorati a mano di pasta fresca, come ad esempio la cassatella intrecciata di Custonaci, con un intreccio abbastanza particolare fatta a mano. Questa cassatella è tipica come la intrecciava la nonna. Facciamo sia la versione salata che la versione dolce della cassatella. Quella salata si può fare in tanti modi, come ad esempio in brodo di carne alla norma, col pesto trapanese, col brodo di pesce. La particolarità di questa cassatella è l'intreccio. Poi abbiamo invece quella dolce, che invece ha diversi tipi di intreccio, a cogli e pungi, oppure a treccia, oppure a cuduruni, e l'intreccio a canestrello.
2: Questa come viene preparata, come viene condita?
4: Queste qua si vengono, sono le cassatelle dolci, dove all'interno hanno la ricotta di pecora condita soltanto con un po' di zucchero e cannella. La particolarità sta nell'impasto, che viene impastata con farina rimacinato e il vino ambrato, un po' di zucchero e l'olio di oliva, e poi viene lavorata tutta a mano.
2: Poi lì vedo un altro,
4: sì,
2: tipo di pasta.
4: La busiata. E la busiata prende il nome proprio dalla particolarità dell'intreccio, viene lavorata a mano e viene intrecciata con questo spaghettino qua che è il bucio, per questo si chiama busiata.
2: Anche la ricotta qui è tutto del,
4: sì,
2: territorio,
4: sì, sì, la ricotta,
2: no?
4: È di pecora. Poi un altro piatto tipico è il macco di fave, che è una vellutata di fave secche col finocchietto selvatico, fatta vellutata, e si può condire o con la pasta o, se no, se vogliamo, anche con dei crostini di pane. Abbiamo le polpettine di finocchietto selvatico, sono delle polpette vegetariane dove all'interno hanno finocchietto selvatico fatte a polpette e poi messe nel sugo. È una cosa molto particolare il nostro pisci rovo, che ci tengo proprio a farvelo presente, perché una volta non c'erano i soldi né per comprare la carne né per comprare il pesce, quindi è una ricetta molto molto antica che mi preparava pure la nonna, e sono semplicemente delle frittelle di pangrattato, zucchero e uovo, e poi vengono messe nel sugo. E poi abbiamo la nostra caponata fatta proprio da tradizione con le melanzane.
2: Poi abbiamo una campagna molto fertile e qui vedo anche altri prodotti,
4: sì,
2: della campagna.
4: Sì, sì, sì, infatti, come dei nostri, i fichi freschi, le carrube, perché qua ci sono tanti alberi di carrube. Questi qua sono i fiori dei fichi d'India che decorano, profumano. Una volta facevano le tisane con quelle.
2: Vedo anche
4: lì
2: le mandorle.
4: Sì,
2: no?
4: Le mandorle sono pure locali. E poi abbiamo le fave essiccate, che poi da lì andiamo a fare il nostro macco di fave, i nostri limoni di Sicilia, tutti i prodotti, pure le uova sono per esempio con le galline allevate qua in zona, tutti i prodotti freschi.
2: E qui portate avanti tutto in famiglia,
4: sì,
2: no?
4: Sì, siamo tre fratelli, io, mio fratello e mia sorella, e gestiamo sia l'hotel che il ristorante.
2: E allora facciamo un invito.
4: Sì, venite a trovarci a Custonaci, venite a degustare le nostre cassatelle, i nostri piatti tipici, e poi il mare che è stupendo, il territorio. Custonaci offre veramente, veramente tanto.
2: E con Giuseppe Angelo, che è un operatore pastorale e anche componente dell'associazione Proloco, presentiamo il Museo Arte e Fede, che è proprio qui, confina con il santuario.
5: Esattamente, benvenuti al Museo Arte e Fede, questo spazio che prima era lo spazio del teatro parrocchiale, che è stato trasformato in un museo dove vengono custoditi i monili, gli ex voto e le opere d'arte proprio del santuario. Particolare di questo Museo Arte e Fede è proprio la custodia della vara del trasporto, molto importante riguardo l'autonomia del paese, perché anche dopo l'ultimo trasporto della vara sono avvenuti i primi movimenti di indipendenza che poi hanno portato nel 48 l'autonomia del paese.
2: Trasporto della Madonna, no?
5: Esattamente, il quadro veniva messo in questa cassa e da lì, diciamo, veniva portato alla ricevetta, dove veniva esposto al culto per diversi giorni, settimane o mesi, e poi riscendeva di nuovo per venirla a custodire di nuovo nel nostro santuario.
2: Un'altra particolarità del santuario è senz'altro la pavimentazione del sagrato.
5: Sì, pavimentazione tipica dei bagli siciliani, del ciottolato fatto con ciottoli di fiume e di mare, progettato da Monsignor Rizzo, che ha anche realizzato la parte ottocentesca del santuario.
2: Un borgo che diventa protagonista anche per le manifestazioni dell'associazione Proloco?
5: Esattamente, la Proloco è impegnata nelle manifestazioni di promozione sociale, culturale e territoriale, in particolar modo dal punto di vista teatrale, ma anche gastronomico. Infatti a settembre annualmente presentiamo la nostra manifestazione I Sapori del Borgo con il patrocinio dell'amministrazione, dove facciamo gustare i capolavori gastronomici del nostro territorio. La Proloco è impegnata in questo, abbiamo molti giovani impegnati nel volontariato, nella promozione del territorio, ma anche in altre associazioni come la banda musicale oppure il gruppo folk e varie associazioni che si occupano dal punto di vista sociale del territorio.
2: Ma che cos'è Custonaci per lei?
5: Custonaci per me è casa, semplicemente casa. Non sono nato in questo territorio e mi ritrovo a vivere giornalmente questo territorio. Questo amore spassionato per questo territorio, perché sa donarti tutto, dalla vita sociale, alla natura, alla bellezza.
2: Chiudiamo il nostro incontro con un invito.
5: Il mio invito è di visitare Custonaci, di venire a scoprire la bellezza di Custonaci, la tranquillità del nostro territorio e la limpidezza, diciamo, della gente che vi accoglierà in questo territorio.
2: E adesso incontriamo Luigi Biondo, che è il direttore del Parco Archeologico di Segesta, e qui dobbiamo presentare uno dei luoghi più affascinanti del territorio di Custonaci, vista sul mare. Abbiamo veramente tanti ingredienti.
6: È un posto veramente baciato da Dio, un posto magnifico che ha valori che uniscono il mondo cristiano, la cultura, ma anche il paesaggio. Questo rapporto fra artificio e natura qui è fortissimo, si respira, c'è questo senso magico quasi di questo luogo che ti avvolge, ti abbraccia, ed è veramente fantastico essere qua. Ed è un luogo vivo, lo è soprattutto nel periodo di Natale, quando questo luogo si anima con più di 150 figuranti, persone che ricordano gli antichi mestieri dell'Ottocento siciliano, e sembra di fare un tuffo nella storia e arrivare qui e cambiare completamente prospettiva di vita. Perché il Parco Archeologico di Segesta, che sembra un posto lontano, una cosa diversa? Perché questo luogo nasce come un sito archeologico molto importante, con dei graffiti e degli elementi e dei ritrovamenti molto interessanti. Qui il mare era molto più lontano e qui era un luogo popolato da elefanti nani, da animali che per noi sembrano lontanissimi, non da dinosauri ma da specie particolari. Adesso stiamo cercando di valorizzare questo luogo, soprattutto coinvolgendo il territorio. Speriamo di coinvolgere quanti più giovani possibile, creare occupazione, interesse, visite didattiche, e abbiamo assegnato per questo a un'associazione locale, l'Associazione Amici del Presepe, con un bando di evidenza pubblica, a questo luogo che deve essere vivo tutto l'anno.
2: Lei parlava del tempo remoto, però poi qui sono arrivati i mangiapane, no?
6: Qui sono arrivate queste famiglie che hanno vissuto questa condizione che adesso a noi sembra lontanissima nel tempo, ma non è di tanti anni fa, e vivevano in questo posto veramente fantastico, con tante attività, con questa famiglia che aveva altri amici, altri ospiti, che qui avevano anche attività economiche, erano vicini al mare ma avevano anche la terra, allevavano animali. Tutto questo ci ha lasciato testimonianze importanti di oggetti, di elementi che abbiamo cercato di studiare negli anni. È un percorso di tanti anni, che è partito dagli anni 80 e che si evolve ogni anno con una ricerca costante e continua per non perdere gli antichi mestieri e gli oggetti degli antichi mestieri, l'antica sapienza che non dobbiamo mai trascurare.
2: È un luogo che è anche fattoria didattica?
6: Assolutamente sì, perché mi piace che i bambini, i ragazzi si innamorino di questo luogo, e solo in questo modo potremmo conservarlo, tutelarlo e valorizzarlo, e questo è il nostro lavoro.
2: Lei è un architetto, qui abbiamo la grotta, però anche queste piccole case, no? Come sono state costruite, sono una bella invenzione.
6: È l'antica sapienza di vivere in simbiosi con la natura, incastrando le murature e tutte queste strutture in mezzo a queste rocce quasi fossero un continuum senza appunto turbare questo equilibrio straordinario che la natura aveva creato. Negli anni siamo riusciti a restaurare alcuni di questi elementi, lasciando esattamente le tipologie antiche con la calce, i mattoni, le tegole, gli elementi appunto in terracotta e questi lastricati, questi pavimenti che vengono fuori dal recupero delle pietre del posto. Ecco, leggere e vivere la natura in simbiosi credo che sia proprio il punto di forza di questo luogo che vi invito a visitare quanto più spesso possibile, soprattutto col presepe di vivente che riavremo alla fine dell'anno.
2: Grazie direttore, quindi Custonaci vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Custonaci in provincia di Trapani. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
0: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
7: La tua firma è più di quanto credi, anche a Potenza. Container divenuto spazio di speranza, una stanza ricoperta di specchi in cui riflettere vite segnate dalla solitudine, dall'indifferenza e dalla fragilità e che ritrovano vigore grazie a chi li accoglie, cura e coccola. Si chiama Officina delle Idee a Casa di Leo, il laboratorio sartoriale che a Potenza insegna l'arte del taglio e del cucito a donne senza un lavoro e dalle esistenze stropicciate. Si trova nel quartiere Bucaletto che negli anni Ottanta ha accolto i terremotati diventati sfollati e ora invece abbraccia le marginalità. Marina Buoncristiano, responsabile del laboratorio.
8: Nel tempo, ovviamente, i terremotati per fortuna non ci sono più, ma si raccolgono tutte le vulnerabilità della città, famiglie immigrate, persone a bassissimo reddito o a reddito addirittura zero, nuclei familiari sfrattati a vario titolo, e quindi diventa una periferia, oltre che urbana, diventa nel tempo una periferia umana.
7: A confezionare borse e zaini e a rammendare abiti sono donne italiane, straniere, di fedi diverse, ma tutte accomunate dalla voglia di libertà e indipendenza. Qui hanno trovato un sostegno, hanno trovato mani che hanno insegnato non solo un mestiere, ma anche a volersi bene. Giorgia Russo, operatrice della Caritas Diocesana di Potenza.
9: Proprio per affiancare a processi di aiuto materiale tutta una dinamica relazionale che potesse far sì che attorno a queste donne nel tempo si creasse una rete sociale di protezione.
7: Prendersi cura insegnando un'arte o farsi prossimi donando un mestiere diventano occasioni di crescita e trasformazione in cui domina il linguaggio dell'amore che guida creazioni dal profumo di rinascita. Marisa Antonicelli, coordinatrice del laboratorio, e Jennifer, Karima e Marilisa, beneficiarie del progetto.
10: Abbiamo visto il cambiamento di molte che sono arrivate silenziose, magari un po' più chiuse, e poi si sono confidate, anche perché questo luogo non solo ci riunisce qui, ma anche al di fuori del laboratorio. Siamo diventate molto unite.
11: Quando sono arrivata qui, mia vita è buio, non c'è luce. Ma Caritas mio, è come una mano che Jennifer, vedi, sono qui. Quando sono qui è come se una famiglia, posso dire tutti a loro.
12: Questo laboratorio per me è tutto. Io rilasso anche.
13: In questo laboratorio io, oltre a imparare le basi del cucito, perché non l'avevo mai fatto, ho imparato a tessere anche rapporti con le altre signore ed ho superato dei momenti bui, dei momenti brutti della mia vita, e stando insieme a loro ho superato piano piano questa cosa.
7: L'auspicio è che il laboratorio sartoriale possa continuare a sistemare vite. Marina Buoncristiano, responsabile del laboratorio.
8: Non è vero che le fragilità non portano con sé delle grandi potenzialità, anzi, se le fragilità vengono coltivate da relazioni vere, se le fragilità vengono condivise, danno origini a comunità molto più resilienti.
7: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
14: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
15: Non ho ragione io, non hai torto tu.

0: RNC presenta
1: Buongiorno Prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
2: Buongiorno Prof.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno.
3: Allora oggi ragazzi mi aiuterete perché ho un piccolo problema che riguarda il calcio.

0: soldi.
1: Va bene, però vi volevo chiedere se secondo voi qualcuno si infortuna, che facciamo? Lo teniamo lo stesso perché per l'onore o pur di vincere, di fare la All Stars? Voi che fareste, Giulio?
2: Non dobbiamo fare la Caritas, dobbiamo vincere, quindi chi si infortuna va fuori.
1: Non dobbiamo fare la Caritas, dobbiamo vincere. Questo riguarda anche il capitano.
2: Cioè, se il capitano si infortunasse...
1: Ah, quindi lo sacrifichi così proprio, neanche fai finta di avere un dubbio.
2: Un giocatore infortunato è un giocatore non utile alla squadra, quindi va sostituito.
1: Va sostituito. Quindi lo possiamo escludere, Giuseppe?
3: Io concordo con il mio compagno, un giocatore infortunato non può aiutare la squadra a vincere.
1: Mamma mia, ragazzi, siete spietati però. Riccardo?
4: Secondo me, prof, non è sempre così, nel senso che una persona, cioè ci sono personalità che possono dare una mano anche se non sono di fatto in campo.
1: Quindi comunque devono dare una mano, però mi state dicendo.
4: Certo.
1: Sì, Matteo. Mi fate pensare, ma quindi, e se poi capita a voi? Adesso io voglio chiedere a voi e magari anche ai vostri compagni di scuola se non solo loro hanno magari escluso qualcuno o se magari è capitato a loro di essere esclusi. Giulio?
5: Io penso sinceramente che dipenda dal contesto. Escludere una persona è sempre sbagliato e piuttosto meschino, certo.
1: Okay. Escludere una persona è sempre sbagliato. Sentiamo qualche parere in più e vediamo che cosa succede.
6: Secondo me non sono mai stata effettivamente esclusa da qualche parte, ma più che altro magari tendo io a escludermi da alcune situazioni, e io non credo di aver mai escluso nessuno.
7: Secondo me non sono mai stata esclusa perché mi sono sempre andata abbastanza bene con tutti.
8: Io non sono mai stato escluso, ma al contrario ho molti amici che sono stati esclusi, e per questo motivo solitamente quando sto con i miei amici o creo gruppi cerco il più possibile di aggiungere tutti a questo gruppo e di avere più amici possibili, dato che conosco il sentimento che si prova a essere esclusi.
9: Allora, io diciamo che all'inizio dell'anno non riuscivo molto bene a legare quindi i miei compagni di classe, però man mano che passava il tempo ho trovato il mio gruppo di amici con i quali mi sentivo bene e non ho mai cercato di escludere nessuno, anzi quando arrivavano nuovi compagni di classe ho sempre cercato di includerli e farli sentire al suo agio.
10: Anche a me è successo di essere stato escluso, ma so che non è stato fatto per forza con cattiveria. Qualche volta succede che si è esclusi o si esclude senza pensarci, e purtroppo anche se io cerco sempre di includere le persone, succede anche a me che le escludo involontariamente, ma appena me ne accorgo cerco di recuperare.
1: Beh, ok ragazzi, allora i pareri sono stati un po' discordanti. Allora al volo, se mi dite chi di voi, così anche per alzata di mano, ha vissuto un'esclusione nella sua vita. Solo Matteo. Ah, un po' di più. Bravi ragazzi, allora. Cioè, bravi. Mi dispiace che sia capitato questo e quindi ne vorrei parlare. È vero, forse io prima vi ho un po' aiutato quando vi ho indirizzato magari a legittimare o giustificare l'esclusione di qualcuno perché infortunato e quindi impossibilitato a contribuire, anche se Riccardo sollevava qualche perplessità in merito, a contribuire poi alla vittoria della squadra, perché se si fa male alla gamba non può giocare, punto, ed è un dato di fatto. Io invece vorrei un attimo ampliare con voi il tema sulla esclusione di qualcuno non solo perché è oggettivamente infortunato, ma perché ci va di farlo, perché ci sta antipatico. Se noi siamo stati o vogliamo escludere magari il difettoso presunto tale, colui che magari porta in sé una disabilità, oppure possiamo ragionare magari, suggeritemi voi, chi capita a volte di escludere? Matteo?
11: A me sicuramente è capitato di escludere qualcuno, forse anche sbagliando, però sempre sulla base magari di interessi o di opinioni discordanti, non sulla base di altri motivi soggettivi.

0: quindi non sulla base di motivi soggettivi. Invece vorrei sapere da voi se vi è capitato di motivi soggettivi, vi aiuto. Per esempio, io ricordo che quando avevo la vostra età o quando ero all'università, beh, anch'io purtroppo ho escluso, anche se forse non intenzionalmente, però nel gruppo di amici si tendeva ad avere difficoltà ad integrare la persona un po' particolare. C'era un po' all'università una persona un po' particolare, a volte si sorrideva e la si prendeva un po' in giro, e poi mi è capitato anche di trovarmi io in quella posizione anche con amici di vecchia data, e la cosa mi ha fatto molto soffrire. Però vorrei un po' le vostre opinioni, capita questo anche a voi? Giulio.
1: Esistono certi contesti sociali in cui le persone non escludono perché hanno voglia di escludere, ma semplicemente perché non vi è proprio la volontà di parlare con una persona che differisce da te per molti aspetti, quale può essere il vestiario, i gusti, il taglio di capelli.
0: Quindi a chi non la pensa come noi automaticamente viene escluso, chi non è come noi o non può fare le nostre cose? Matilde?
2: Beh sì, dipende, come ha detto Giulio, non esiste un contesto in cui si va esplicitamente ad escludere quella persona così random, per cui poi sta alla persona che decide di escludere quest'altra di voler continuare o no il rapporto. Quindi se vuole stare a quelle differenze, sta a quelle differenze, se non vuole stare a quelle differenze, esclude e basta.
0: Giulio, mi guardavi prima.
3: Io in molte situazioni mi sono trovato magari a autoescludermi da un gruppo proprio per una discordanza dei valori morali, che è l'unico motivo per me per cui si può escludere una persona.
0: Ah, quindi c'è un criterio di valori morali, quindi pacificamente mi state suggerendo che un criterio che possiamo trovare per escludere o selezionare è un criterio che va a toccare l'ambito morale, che va a toccare quindi il bene e il male. Però io sono convinto che voi avete subito, e soprattutto che voi anche nei gruppi classe, tra classi parallele o in verticale, a volte vi capita di escludere o di sacrificare qualcuno perché un po' a pelle non vi piace, e quindi non gli date neanche la possibilità di essere riconosciuto e accolto anche un po' nella sua stranezza. Perché io adesso sto pensando se al criterio morale vogliamo sostituire per esempio un altro criterio. Vi ricorda qualcosa, vi stimola qualcosa anche a livello storico, se ci sono stati altri criteri di esclusione? Beh, uno più facile, anche più drammatico, è stato quello Francesco.
4: Sicuramente un criterio di razza o di religione.
0: Allora, quindi ci sono stati dei crimini commessi in nome di criteri quali l'appartenenza religiosa, l'opinione religiosa, la fede religiosa o anche naturalmente la razza. Però rifletteteci un attimo. Se io adesso vi dovessi chiedere quali paesi hanno esercitato questo potere di selezionare, escludere, magari anche uccidere, voi a quale tipo di potere pensate? Giuseppe?
5: Un potere dittatoriale.
0: Di solito pensate correttamente un potere dittatoriale, però vi piace vincere facile, perché noi da un regime, da una dittatura, solitamente non ci aspettiamo un comportamento tollerante. Solitamente chi sta al potere in maniera dittatoriale c'è stato anche perché ha escluso tutta una serie di gruppi di persone per n motivi. Io invece vi vorrei far riflettere se questo magari è accaduto, può accadere tra noi in un sistema democratico, perché lì non rischieremo un paradosso. C'è un sistema democratico che vorrebbe accogliere tutti eppure esclude. Oggi voi conoscete dei sistemi democratici liberali ipertolleranti sul piano della razza, che ovviamente non riconoscono l'esistenza delle razze, sono paesi laici che mai e poi mai oggi farebbero dei conflitti religiosi, quindi secolarizzati, paesi occidentali, paesi moderni nella nostra Europa, e magari invece escludono comunque. Giulio.
1: Prof, io ritengo che al giorno d'oggi ci siano realtà che incarnano benissimo il paradosso di cui ha parlato, ossia facendo dei loro cavalli di battaglia la tolleranza, l'inclusione, tuttavia non accettano le perplessità riguardo a questo loro pensiero.
0: Bravissimo, bravissimo. Ve la restituisco perché è un punto straordinario. Apparentemente fanno il loro cavallo di battaglia l'inclusione e paradossalmente in nome di un'inclusione indeterminata diventa o potrebbe diventare reato chi ha una visione morale differente, che non significa ovviamente, e Giulio mi darà ragione, tradurre questo in un conflitto, ma a livello solo di opinione, a livello solo di visioni antropologiche da cui nascono determinate leggi, perché le leggi sono inclusive o non inclusive, ma riflettono sempre una precisa visione antropologica e ci possono essere altre visioni antropologiche in nome delle quali quelle leggi non sono ritenute giuste. Riccardo.
3: Non lo so, mi viene da pensare...
0: Solo alle leggi?
3: No, anche ai vari argomenti, per esempio, di bioetica.
0: Ai vari argomenti di bioetica. Possiamo pensare oggi a quanto in Europa sia un diritto sopprimere un bambino perché magari ha la sindrome di Down. Ci sono paesi che in Europa negli ultimi anni, democrazie liberali, iperinclusive, socialdemocrazie che hanno insegnato valori di tolleranza al mondo, poi si vantano di non far nascere più, di risolvere il problema dei bambini Down, perché semplicemente non li fanno nascere più, cioè, diciamolo fuori dai denti, perché li uccidono. Allora dal criterio morale che mi indicavate prima possiamo anche vedere come anche una democrazia che sposa il trionfo della scienza e della tecnologia, beh, a me viene in mente il più importante rappresentante del positivismo ottocentesco, che è Auguste Comte, e che noi studieremo in filosofia, studieremo anche in letteratura italiana a livello di positivismo in generale o evidentemente in letteratura soprattutto in questo caso francese, ma forse merita una certa riflessione quello di vedere la scienza, vedere la tecnologia, vedere la medicina. Matilde, vuoi continuare tu? Ti ricordi qualche prospettiva tipica, per esempio, della Belle Époque, cioè del periodo storico a cavallo tra il 1800 e il 1900, in cui l'uomo, il borghese, europeo, industrializzato, liberale, vede nella scienza...
2: Vede nella scienza una salvezza, una spiegazione a tutti, anche al progresso.
0: Vede nella scienza... E nel progresso, bravissima, vede quasi nella tecnologia una salvezza, la risoluzione a ogni problema umano, la capacità data alla scienza di poter descrivere ogni tipo di comportamento umano. È quella stessa scienza, però, quella stessa medicina che noi esaltiamo nel periodo della Belle Époque, certamente, perché ad esempio avvengono le prime vaccinazioni. Ci mancherebbe altro essere contro il progresso, contro la prima o la seconda rivoluzione industriale. Siamo certo favorevoli al progresso, ma la scienza, però, o in nome della scienza, possiamo ammettere o, Giulio, imporre con la scusa della tolleranza e dell'inclusione una selezione e selezionare quindi colui che nella nostra società ipertecnologica e iperscientifica non sopravvive oppure non è efficiente. E quindi possiamo passare non soltanto dal bambino con una sindrome, ma possiamo passare anche a un bambino o ad un uomo o ad una donna che sono, mi viene in mente magari, Giulio?
3: Sicuramente, prof, possiamo escludere da questo progresso scientifico tutte le persone che non se lo possono permettere.
0: Tutte le persone che non se lo possono permettere, quindi che non sono economicamente adatte, oppure che non sono adatte da un punto di vista
4: fisico.
0: Cioè possiamo pensare tranquillamente anche a delle malattie di tipo psicologico, di tipo psichiatrico, o possiamo pensare al malato, per cui il malato, il povero. In questo modo noi li escludiamo. Matilde, vai pure, interrompimi volentieri.
2: Volevo dire che in questo periodo c'era il darwinismo sociale, quindi proprio una selezione naturale della società che appunto mirava anche al progresso.
0: Esattamente, i criteri di Darwin sulla selezione naturale e quindi la vittoria del più forte viene radicato, viene contestualizzato, viene applicato a livello sociale, contro il povero, contro il malato, contro tutta una serie di gruppi di persone che però non sono, come nella nostra squadra di calcio iniziale, tecnicamente infortunati e quindi che non hanno la possibilità di, ma semplicemente perché la società spende troppo, perché la felicità, come abbiamo detto, per alcuni è solo la felicità del maggior numero a discapito di una minoranza. Attenzione, come quando siamo esclusi da bambini, in una qualsiasi democrazia potremmo essere anche noi. E su questo, ragazzi, vorrei che vedessimo insieme, poi ascoltiamo i vostri commenti, questo video.
5: Squadre, classi, gruppi sportivi, compagni di hobby, di chat, di comunità online. Abbiamo bisogno di stare insieme, entriamo in un gruppo appena nasciamo, la famiglia, e continuiamo a cercarne altri per tutta la vita. Stare insieme ci dà identità, appartenenza, protezione. È uno spazio in cui sentirsi parte di qualcosa. Ma ogni comunità crea automaticamente un dentro e un fuori. È una dinamica antica quanto l'essere umano. Unirsi significa anche delimitare. Ed a volte significa escludere. I dati internazionali sull'inclusione scolastica lo confermano. Quando un gruppo si forma, quasi sempre individua qualcuno che stona, un diverso. E c'è sempre un momento nelle classi in cui si capisce chi rimarrà ai margini. Non serve una ragione precisa, basta un particolare, un modo di parlare, di vestirsi, un gesto fuori ritmo. A volte è il ragazzo con una disabilità, come mostrano i report più recenti che li indicano tra le vittime più frequenti di bullismo, in Italia come all'estero. Altre volte invece la vittima non ha alcuna fragilità, è semplicemente un ragazzo che pensa con la sua testa, che non si adegua. E proprio per questo diventa un bersaglio, perché il gruppo tende ad eliminare ciò che non controlla. Il diverso allora non è una causa, è un pretesto, perché il gruppo non cerca davvero un colpevole, cerca una conferma della propria forza. Ma noi siamo più liberi quando siamo nel gruppo o quando troviamo il coraggio di non averne paura? E la comunità e il gruppo sono la stessa cosa?
0: Ok, ragazzi, beh, il video è forte perché un po' ci ha stanato nella logica del gruppo, nella logica in cui si usa una parola, vediamo se l'avete sentita anche voi.
3: La parola, secondo me, comunità, magari?
0: No, non è comunità, è una parola che denuncia, vado io? Giulio, ci vuoi provare?
1: Trovare conferma,
0: era vicino lì. Yasmin?
2: Controllo.
0: Perché il video ci ha fatto riflettere su un altro tipo di esclusione. Perché ci ha fatto riflettere su una logica di controllo, su una logica quasi di codardia. La codardia di chi? Giulio, prima che cosa ti colpiva della frase del video? Oltre al controllo di Yasmin.
1: Trovare conferme, ossia il non essere autosufficienti da un punto di vista spirituale.
0: Non solo spirituale, ma chi cerca conferme? Colui che in fondo
3: insicuro.
0: È insicuro. colui che in fondo è insicuro. Allora forse la parola codardia ci potrebbe stare, perché il gruppo lo protegge. Vi faccio leggere una cosa, e questa è una straordinaria frase di un grandissimo scrittore. Francesco, hai letto i suoi libri? Anch'io. E cioè Isaac Asimov, perché ha scritto libri di fantascienza, di robotica. Ma questa citazione non riguarda adesso direttamente la questione della coscienza dei robot, l'intelligenza artificiale. Ce la vuoi leggere?
6: Certo, Rolf. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci.
0: Perché l'ultimo rifugio? Che significa l'ultimo rifugio? Perché usa secondo voi rifugio? Ludovica? Cosa ti suggerisce rifugio? Chi cerca rifugio?
2: Diciamo cerca una protezione.
0: Chi di fatto cerca una protezione. Quindi nella sua incapacità cerca di
3: nascondere
0: la propria incapacità. Allora nella dinamica del gruppo questo avviene, nella dinamica di alcuni gruppi, scusatemi, correggo, questo avviene, che l'incapace, che magari anche, diciamolo, si direbbe tecnicamente complesso di inferiorità, che è una profonda insicurezza, nasconde questa sua insicurezza e questa sua fragilità perché o attraverso una violenza. E qui Asimov è molto severo. Riccardo?
3: Io però non sono completamente d'accordo, perché
0: vai.
3: Secondo me la violenza molto spesso è l'ultimo rifugio dei sofferenti, non degli incapaci, perché chi soffre, chi ha un complesso di inferiorità, chi ha paura del giudizio altrui, trova la violenza l'unico modo per essere accettato.
0: Allora di questo ne possiamo parlare. È vero, possiamo dare ragione a Riccardo, certo. La violenza può essere anche la risposta rabbiosa di chi è escluso, la risposta rabbiosa dell'oppresso. Però qui stiamo parlando di una violenza vigliacca, di una violenza codarda. E poi, ragazzi, ricordiamoci sempre che potremmo e dovremmo parlare anche della violenza del cattivo, della violenza del crudele. Allora quella sia dell'incapace sia del cattivo, quella noi non la comprendiamo, quella noi la condanniamo. Però vogliamo risolvere proprio quello che ci ha suggerito Riccardo: si potrebbe generare un circolo vizioso di violenza. E come lo capovolgiamo? Come si capovolge il circolo vizioso di violenza? Però pensatelo sulla persona particolare. Vi aiuto? Pensatelo sul genio. A me viene in mente, perché mi piacciono tantissimo, proprio mi piace il modo di fare pittura di Van Gogh, che da un punto di vista di salute mentale, ovviamente sapete, anche di salute fisica, che era strano, che era un po' particolare. Poi pensate, è uno dei più grandi geni della matematica, che ha vinto il Nobel per l'economia. Era strano, era schizofrenico, aveva allucinazioni. Andrea, a chi mi sto riferendo?
6: John Nash.
0: Tra l'altro anche qui un film con Russell Crowe straordinario, A Beautiful Mind. Quindi come compito per casa magari vi do proprio da vedere la storia che racconta anche di come veniva trattato John Nash. Attenzione, non da schizofrenico o da persona un po' disturbata, perché nel film vi fa vedere che veniva anche deriso dagli stessi studenti quando insegnava all'università. Ma addirittura pensate che nel film c'è l'immagine in cui dovendo comunicare la possibilità di vincere il Nobel, quasi l'organizzazione del premio Nobel si preoccupa di valutare il comportamento di John Nash a Stoccolma, quindi viene trattato, lui evidentemente capisce di essere trattato da persona particolare, da persona strana. E allora forse potremmo cominciare a concludere questa lezione, Giulio?
3: E invece la domanda, prof, che mi è sorta sin dall'inizio della lezione: non credo che esista un diverso, io non credo nell'esistenza di una persona diversa da noi, io credo che le persone siano semplicemente incomprese, ognuno di noi è proprio eccentrico, è strano, ma tutti siamo eccentrici e strani, bisogna solo comprenderci.
0: Tutti siamo eccentrici e strani, bisogna soltanto comprenderci. Lo vogliamo tradurre anche giocando su una vocale? Quindi questa persona, se siamo tutti eccentrici, allora vuol dire che l'apparente strano, il caso particolare, ve lo scrivo, non sarebbe da sopportare, perché forse potremmo arrivare ad una conclusione sbagliata, cioè accogliere lo strano, accogliere il particolare, ma solo perché dobbiamo fare lo sforzo di Matilde di tollerarlo,
2: esatto,
0: in una forma di indifferenza, quello quasi di fastidio,
2: sì,
0: quello
2: sì,
0: che dicevi prima, e quindi di sopportare. Invece, Riccardo, ti è venuto in mente quale vocale mi basta cancellare e sostituire?
7: Supportare.
0: Bravissimo. Mi basta cancellare una vocale e supportare cambia straordinariamente, Giulio, di significato, cioè anche di valorizzare, anche di accogliere. Riccardo, che vuoi aggiungere?
7: Non fermarci al pregiudizio.
0: Certamente di non fermarci al pregiudizio, quindi anche di sostenere. E poi, ma adesso vi lascio, così finiamo la lezione. E poi, se ci pensate, Dio qualche stranezza l'ha pur fatta. Un Dio che si incarna e nasce in una mangiatoia, e anche Gesù da grande ai suoi stessi discepoli, e non solo, agli altri ebrei, risuonava un po' particolare. Non è stato accolto, anzi è stato rifiutato, anche se proprio da quella stranezza, che è l'incarnazione di Dio, di quella straordinaria stranezza, alla fine non soltanto siamo stati supportati, ma siamo stati proprio redenti. E con questo vi ringrazio, perché mi avete aiutato molto a riflettere su un tema delicato. Siete stati molto bravi. Ciao e alla prossima lezione.
8: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.

0: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas et señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
1: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono, in bocca al lupo!

0: curiosità nel mondo del cinema,
1: biografia e musica.
0: Ma dove?
2: All'ora del 3.
3: Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Ciao Nicodemus.
4: Sì.
3: Come stai?
4: Bene, bene.
3: Nicodemus. Ah, siamo già partiti, siamo già partiti, siamo sul nostro sulla nostra metropolitana. Oggi andiamo subito in giro, poi raccontiamo a tutti gli altri cosa ti è successo. Vediamo dove finiamo.
4: Sì.
3: Alla prima stazione. Tu lo sai dove finiremo?
4: Sì.
3: Ma come lo fai a sapere?
4: Non lo so.
3: Ah, non lo sai. Ok, va bene. Vediamo un po' chi ci accoglierà in questo prima fermata.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno Edo. Come andiamo?
5: Bene.
3: Allora, il buon Edo anche quest'anno ci riporta nel mondo della musica e della musica di qualità, buon Edo. Allora, quest'oggi di chi ci parlerai?
5: Allora, oggi vi parlo di un artista che, cioè, che è del nostrano, che è uscito da un talent veramente importante, ovvero Dennis, inizialmente conosciuto come Daddy, che noi salutiamo.
3: Ciao.
5: Adesso leggo. Ok. Dennis Rizzi è nato a Settimo Torinese il 14 settembre del 2002. Diplomato presso un istituto tecnico di Torino, decise di intraprendere la carriera musicale studiando pianoforte e lavorando come barbiere per pagarsi gli studi. Nel 2020 pubblicò il suo primo singolo, Forti e Fragili. Nello stesso anno partecipò alla fase iniziale della 20ª edizione di Amici di Maria De Filippi, ottenendo l'accesso alla fase serale del programma, dove in finale si è posizionato quinto nella classifica generale. Sotto contratto con la Warner, nel maggio del 2021 pubblicò il primo EP, Il cielo contro mano, da cui sono stati estratti 5 singoli, la title track, Parole a caso, Ancora in due, Zero passi e La prima estate. Nell'ottobre dello stesso anno pubblicò il primo album, Il cielo contro mano su Giove, una riedizione dell'EP Il cielo contro mano, da cui sono stati estratti 3 singoli, Pensa a te, Giove e Mentre ti spoglio. Nel 2022 pubblicò 2 singoli, Non mi fa dormire, con la collaborazione di Caffè Latte, e Luce addosso, mentre nel 2023 ha pubblicato 3 singoli, Casa gigante, Balla come la domenica e Le regole del fuoco. A luglio ha annunciato il cambio di nome d'arte, passando da Daddy a Dennis, e ha pubblicato per l'etichetta indipendente Must, distribuita da Believe, il singolo Un altro nome, seguito a settembre al singolo Persi per niente.
3: Anche lui ha cambiato nome, come il nostro Nick, che è diventato Nicodemus.
5: Appunto.
3: Dopo scopriremo perché Nicodemus, invece lui è diventato
5: Dennis.
3: Quindi uno vicino che abita qua vicino a noi,
5: di Settimo
3: Torinese, quindi qua vicino. Allora, quale pezzo ci suggerisci a me e Nicodemus durante questo viaggio mentre ci spostiamo nel prossimo quartiere?
5: Ma suggerisco

0: Allora, Nicodemus, come mai Nicodemus? Cosa ti è successo? Dovete sapere che il nostro Nick, una volta Nick, ha incontrato una strega in questo, in questa ombra del tre, in questa città, che l'ha trasformato in un pappagallo. In un pappagallo. E quindi...
1: pappagallo
0: di nome Nicodemus,
1: sì.
0: E quindi d'ora in poi sarò accompagnato dal pappagallo Nicodemus. Bellissimo. Chissà dove siamo arrivati, chissà se questo posto va tutto bene o succede qualcosa di terribile. Sì. Nicodemus. Nicodemus. Nicodemus. No, come va Nicodemus?
1: Bene.
0: Anche se sei più piccolino ti fa un po' paura?
1: Sì.
2: Okay. Salve, io non sono sempre io il vostro maestro Yemet.
0: Orca, ci hai fatto uno spavento. Da dove sei arrivato? Ti sei nascosto?
2: Ero dietro di voi.
0: Oh, ma... questo, com'è che si chiama? Dungeon mi fa parecchio paura.
2: Eh sì.
0: Allora, come sempre, hai voglia di dirci di che cosa ci parlerai?
2: Esatto, dato che l'ultima volta ho portato il più iconico Godzilla occidentale, questa volta porto l'americano King Kong. Giustamente porto,
0: per par condicio, insomma.
2: Esatto. Chi è che non conosce King Kong? Dai, è iconico tanto quanto Godzilla, solo che pochi sanno alcune cose. La prima è che è il primo kaiju della storia, cioè il primo mostro gigante mai apparso, ed è lontano 33. Lo vedevano i nostri nonni quando erano giovani, praticamente
0: in bianco e nero.
2: Eh sì. E a differenza di Godzilla ha molti meno film, e ogni film è fondamentalmente un reboot del primo storico, anche se quelli più iconici sono, vabbè, quello del 33, quello di Peter Jackson del 2005 e anche il Monsterverse, quello che è diventato abbastanza iconico grazie allo scontro in cui Godzilla gli ha fatto un bucio di culo così, perché se...
0: Tu sei di parte, mi sembra.
2: Esatto. Poco, leggermente.
0: E tu lo conoscevi, questo mostriciattolo chiamato King Kong?
1: Eh sì.
0: A te fa paura King Kong?
1: Sì.
0: Anche a me fa. Speriamo di non incontrarlo mai, no. in giro. Non mi ha mai chiesto se questi dungeon, cioè questi mostri che sono in questo dungeon, rimangono in questo dungeon,
1: sì,
0: oppure saltano su in città.
1: Non lo so.
0: Speriamo di no, che se ne stiano qua.
1: Sì.
0: Andiamo a prenderci un'altra metropolitana?
1: Sì.
0: Allora, Edo, quale musica ci suggerisci per questo viaggio?
3: Il cielo contro mano.
0: Ed eccoci di nuovo in viaggio, Nicodemus. Devo ancora entrare un attimino nell'ottica di questo nuovo nome, questo nuovo cambio.
1: Eh sì.
0: Come si sta vestiti da pappagalli?
1: Bene.
0: Puoi anche volare in giro?
1: Sì.
0: Ah, magari allora poi potremmo anche fare una rubrica dei tuoi voli in giro per la città.
1: Sì.
0: Che dici? Potremmo pensarla.
1: Eh sì.
0: Va bene. Chissà dove finiremo
1: adesso.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, è già interessante. Vuol dire che siamo già arrivati quasi alla pace interiore, amico.
4: Quasi.
0: Ti va proprio bene questa tua nuova location montana?
4: Direi proprio di sì, che mi trovo molto bene, molto.
0: Ok. Rimani comunque legato alla tua passione del cinema, come dicevi.
4: Esatto, sì.
0: Ma dove li guardi i film in questa montagna? Proiettati su un pino?
4: Diciamo che sono molto naturalistico e figlio dei fiori, però diciamo la tecnologia, quella per guardare i film ce l'ho, diciamo, solo quello, per guardare.
0: Solo per
4: uno schermo
0: e un internet.
4: È un internet, è una piattaforma. Che
0: e non diciamo più,
4: non diciamo
0: altro,
4: niente,
0: prima di vederti anche arrestato, il prossimo anno lo facciamo direttamente in prigione.
4: Esatto.
0: Va bene, allora di quale film ci vuoi parlare quest'oggi?
4: Allora, oggi porterò Lost in Translation del 2003 di Sofia Coppola, regista italiano.
0: Ricordiamo che tu parli delle curiosità, non ci parli del film. Chi vuole vedersi il film se lo va a vedere.
4: Sì, no, quello chi vuole vederselo se lo vede poi per conto suo. Io parlo delle curiosità che c'è in ogni film, in questo caso anche...
0: Che spesso non si vedono, cioè non sono così esplicite.
4: No, non, diciamo di no, perché non lo vedi nel film durante la registrazione, quindi...
0: Non voglio interromperti d'altro, prego.
4: Ok. Allora, appunto, dicevo, Lost in Translation è un film del 2003 di Sofia Coppola. La pellicola porta con sé uno dei misteri più strazianti del mondo del cinema. Durante il saluto finale tra i due protagonisti, infatti Murray sussurrò qualcosa all'orecchio della Johansson, ma nessuno seppe mai cosa. Solo qualche anno dopo degli esperti decifrarono un I know I'm going to miss you too. E altri I have go but this won't change anything. Così. Poi quando chiesero all'attore cosa le avesse detto realmente, lui non rispose, affermando che non lo sapremo mai, praticamente.
0: Quindi nel film c'è lui che dice qualcosa all'orecchio, ma non sappiamo nella realtà.
4: Non sappiamo cos'è.
0: La ricetta del panettone la tengono segreta in Italia. Non sapremo mai di che cosa hanno parlato.
4: No, diciamo di no. Rimane un mistero.
0: Tra i due, sì. A sto punto. Ok. Ma questo è interessante. Lo sapevi questa roba qua che non sappiamo esattamente di che cosa parlano?
5: Non lo sappiamo neanche noi.
0: Va bene. Allora andiamo avanti. Riprendiamo la metropolitana. E nel frattempo, che cosa ci ascoltiamo, Edo?
6: Giove.
0: Ed eccoci di nuovo in partenza.
5: Sì.
0: Ci spostiamo di nuovo in un altro posto. Il Sam lo vedo sempre più rilassato.
5: Sì, anche io lo vedo.
0: Hai visto? Sì. Gli ha fatto proprio bene questo cambiamento dal bar alla montagna.
5: Sì,
0: va bene, spostiamoci in un altro quartiere. Vediamo un pochettino in quale quartiere siamo finiti.

0: La nostra Vale. Buongiorno Vale, come stai?
1: Bene, bene.
0: Allora, ricordiamo che Vale ci parla di libri. Anche questa volta scelti insieme alla libreria Confabula di Mondovì?
1: Sì.
0: Ah, le avete scelte insieme. Sì. Ok, allora, di quale libro ci vuoi parlare quest'oggi?
1: Quest'oggi vi parlo di un altro libro scritto dallo scrittore italiano Matteo Melchiorre.
0: Melchiorre.
1: Okay. Il Duca.
0: Il Duca. Il Duca è il titolo?
1: Sì.
0: Il Duca. Prego.
1: L'ultimo erede di una dinastia deceduta, i Cimamonte, si è ritirato a vivere nella villa da sempre appartenuta alla sua famiglia, una tenuta situata sul Vallorganà, un piccolo e isolato paese di montagna. L'ultimo dei Cimamonte è un giovane uomo solitario che in paese chiamano scherzosamente il Duca. Un giorno bussa alla sua porta Nelso, appena sceso dalla montagna, portandogli a lui la notizia. Nei boschi della Valfonda gli stanno rubando 600 quintali di legname. Inaspettatamente, risvegliato dalla smania del possesso, il sangue del Cimamonte prende a ribollire.
0: Lo consigli?
1: Sì.
0: Ok, ok. Tu l'hai già letto questo libro o non ancora?
1: No, ma ieri c'era stato
0: un incontro?
1: Per una trasmissione di un nuovo libro.
0: Ho capito. Va bene. Allora, grazie Vale.
1: Prego.
0: C'hai ancora la citazione?
1: Sì.
0: Prego.
1: Quanto siamo fedeli all'idea di noi stessi che abbiamo ricevuto in sorte.
0: Mamma mia, ti tiri queste citazioni che ci fanno bollire un pochettino il cervello.
2: Sì.
0: Adesso ci pensiamo mentre siamo in metropolitana, va bene? Anzi, ci ascoltiamo prima un brano che ci suggerisce Edo e nel frattempo ci trasferiamo in un altro posto.
3: Beh, pezzo recente, uscito a luglio di quest'anno ed è Un altro nome.
0: Allora Nick, eccoci arrivati alla fine della nostra puntata. Allora,
2: sì.
0: Quest'ultima metropolitana ci sta portando nella piazza principale dove possiamo salutare tutti quanti. A fine giornata si ritrovano tutti quanti nella piazza prima di ognuno ritirarsi nelle proprie abitazioni. Facciamo così un saluto generale e poi ci riaggiorniamo per la prossima settimana. Vediamo un po' sono già arrivati gli altri. Buongiorno ragazzi, allora.
4: Sì. Buongiorno.
0: Ciao. Ciao. Oh, eccoci qua. Ciao. Allora, anche oggi è stata una puntata meravigliosa. Vi ringrazio tantissimo.
2: Sì.
0: Allora, ricordatevi che questa settimana è la settimana di Halloween. E quindi mi raccomando, tutti quanti ci vestiremo. Grazie Yamato che mi hai fatto. Ho guardato giù mentre mi parlavi nel dungeon, ho visto qualcuno, qualche ombra che passava così, mi sono fatto.
2: Sì, anche io ho visto.
0: Hai visto anche tu?
2: Sì.
0: Prendiamo spunto per il
5: dissennatori.
0: Dissennatori mi fa già paura come nome, ma mi piace. Sarò un dissennatore la notte di Halloween. Tu che cosa sarai, Nicodemus? Ci hai pensato adesso che c'hai le ali? Da che cosa ti vesti? Da pappagallo vampiro?
2: No.
0: Da pappagallo killer?
2: No.
0: Da un pappagallo morto vivente?
2: No.
0: Da cosa ti vestirai? Lo sai già?
2: Non lo so.
0: Non lo sai ancora. Va bene. Allora vedremo. Allora ci salutiamo
2: tutti.
0: E ci sentiamo la prossima settimana, martedì prossimo. E mi raccomando, andatevi a ascoltarvi Dennis. Adesso vi lasciamo l'ultimo suggerimento che è
3: l'ultimo pezzo, che è Luce addosso.
0: Ci ascoltiamo Luce addosso e noi, prima di ascoltare, salutiamo e ci vediamo martedì prossimo.
3: Sì, quindi bye bye from
4: ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.

0: adesso.
1: Bravissimi ragazzi, bravissimi. Anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
2: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
3: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Terzo mistero della luce. L'annuncio del regno di Dio. Immaginiamoci Gesù che insegna ogni giorno nelle sinagoghe, nelle strade, nelle piazze, sulle montagne, in riva al mare. Tutti coloro che lo sentivano parlare si sentivano amati con un'intensità che non avevano mai sperimentato prima, quasi fossero le sole persone a esistere per lui. Gesù amava ogni uomo senza distinzioni. Al contempo voleva bene, in modo del tutto speciale, ad una cerchia più stretta di discepoli che si era scelti con cura. Erano 12. Vivevano col Maestro giorno e notte, seguendolo ovunque. Ascoltavano a bocca aperta gli insegnamenti che egli rivolgeva loro in pubblico e in privato. Erano la sua nuova famiglia. Molti erano affascinati dal modo di vivere della nuova comunità. I discepoli non solo sentivano crescere nei loro cuori uno sconfinato affetto per Gesù, ma imparavano da lui ad amarsi reciprocamente. Non che l'amore degli apostoli fosse già perfetto, anzi, non mancavano tra loro invidie e gelosie. Tuttavia il Signore non si stancava di educarli, mostrando loro un modo di amare più profondo e più vero. Gesù gioiva nel vedere l'impegno che mettevano nel seguirlo e ringraziava il Padre perché gli aveva donato una compagnia così bella. Quando il Maestro guardava le donne, rivedeva sua madre. Le trattava con un amore e una purezza che non avevano mai sperimentato prima, introducendo nel mondo il grande mistero della verginità. Gesù, con parole terrene, illustrava agli uomini i segreti del regno dei cieli. Egli non additava un'utopia lontana. Il suo regno era lui stesso e la comunità da lui fondata. Non costringeva nessuno a entrare nella sua compagnia, ma invitava tutti a prendervi parte. Era come se ripetesse a tutti coloro che incontrava: «Ti ho amato di un amore eterno. Per questo ti conservo ancora pietà». Il Maestro gettava il seme del suo regno nei cuori di tutti, ma le risposte degli uomini erano molto diverse. A coloro che lo accoglievano insegnava: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra, dorma o vegli, di notte o di giorno. Il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il regno di Dio cresce sia nella notte della prova, sia nel giorno della gioia. Perché il seme del regno non vada perduto, dobbiamo solo preoccuparci di non abbandonare la compagnia dei discepoli, che permette al seme di crescere fino alla sua completa maturazione». La folla che accorreva a lui era così tanta che non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Chi mai aveva parlato con una simile autorità? Gesù illustrava i misteri più profondi della vita, facendo ricorso a esempi semplici, che anche i più ignoranti potevano facilmente capire. Nessuno aveva mai

sentito Dio così vicino come quando incontrava il Nazareno. Egli, con una familiarità impensabile prima di lui, si rivolgeva all'Altissimo chiamandolo Padre ed educava gli uomini a fare altrettanto. Era come se Gesù vedesse tutte le cose nascere dalle mani del Padre. Guardando i gigli del campo, si commuoveva per come il Padre li aveva rivestiti di sì grande splendore. Ammirando i campi, quasi pronti per la mietitura, insegnava agli apostoli che una grande messe di anime attendeva la loro parola. Sentendo ciò che diceva, tutti rimanevano senza parole. Descriveva Dio come un padre di famiglia che divide la sua eredità tra i figli. Quando il più piccolo, dopo aver sperperato tutto con le prostitute, torna a casa, invece di rimproverarlo, gli corre incontro, lo abbraccia commosso e prepara una festa per lui. I capi iniziarono a preoccuparsi della crescente popolarità del Nazareno. Un giorno, per metterlo alla prova, gli portarono una donna colta in flagrante adulterio. I più giovani avevano già le pietre pronte da scagliare sulla malcapitata. Aspettavano solo un cenno degli anziani. Gesù si mise a scrivere sulla sabbia, come per dare il tempo a ciascuno di tornare a casa. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato? Scagli la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno. Chi, stando di fronte a Gesù, aveva il coraggio di ritenersi senza peccato? La sua luce illuminava le tenebre nascoste nel cuore di ognuno. Di colpo tutti si riconobbero peccatori e, cominciando dai più anziani, ritornarono sui propri passi. Allora Gesù, rivolgendosi alla donna che ancora tremava dalla paura, la guardò negli occhi e le disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Più volte Gesù aveva ripetuto: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori». Annunciava a tutti la misericordia di Dio, ma aveva parole infuocate contro l'ipocrisia dei capi del popolo, che si consideravano giusti e disprezzavano gli altri. Quando ce n'era bisogno, aveva persino il coraggio di scacciare i mercanti dal tempio. Era l'unico che non avesse paura di avvicinare i lebbrosi. Non provava disgusto per le piaghe purulente che li sfiguravano. Al contrario, aveva il coraggio di abbracciarli. Spesso li sanava. D'altronde, guariva ogni sorta di malattie. I ciechi recuperavano la vista, gli storpi camminavano, i sordi riacquistavano l'udito. Talvolta giungeva perfino a risuscitare i morti, ma cercava di farlo di nascosto. Accorrevano a lui anche gli indemoniati. Gesù non si scompone. Basta una sua semplice parola per mettere in fuga intere legioni di demoni. Tutti i presenti ne rimangono spaventati e dicono: «Comanda persino gli spiriti immondi e gli obbediscono». Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che annuncia il regno dei cieli. Assieme alla folla e agli apostoli camminiamo per le strade assolate della Palestina. Rimaniamo stupefatti quando Gesù, con amore ardente, insegna la verità, libera dal peccato, scaccia i demoni, guarisce le malattie. Ci sentiamo così amati da Lui da desiderare a nostra volta di riamare senza misura. Si accende nel nostro cuore la speranza di una vita bellissima. Che cosa ci può essere di più bello che vivere con un uomo così? Egli ci introduce in un'intimità con l'Altissimo prima sconosciuta, ci dona la grazia di chiamare Dio col nome Gesù.

Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: funziona, funziona.
1: Troppo.

0: chiama la strofa. La strofa?
1: Sì, la strofa.

0: facciamo il ritornello dopo questa fase. Sì. Sempre due?
1: No, basta.
0: Una, basta.
1: Solo la prima volta.
0: Ok.

Passeranno.

strada?

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Alberto. Oggi, sesta domenica di Pasqua, accogliamo il celebrante con il canto Dio è mia luce.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo questa sesta domenica di Pasqua. Il cammino della risurrezione continua ad accompagnarci e già ci fa vedere anche la meta della Pentecoste, il dono dello Spirito che ci accompagna sempre. Allora vogliamo anzitutto entrare in questa celebrazione col desiderio di poter ringraziare il Signore per quanto fa nelle nostre vite. Oggi in modo particolare anche ci associamo al ringraziamento di Luciano e di Bruna che festeggiano i loro 50 anni di matrimonio. Insieme a tutti quelli che siamo qui, anche a chi viene qui portando il suo lutto, il suo dolore, ancora preghiamo per i nostri cari. Mettiamo tutto ciò che abbiamo vissuto in questa settimana nelle mani del Signore. Insieme gli chiediamo perdono. Signore, che è asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo sei il Santo, tu solo sei il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.

grido, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere.

si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome, venite a vedere le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in Lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera. Non mi ha negato la sua misericordia.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Yeah.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Amen.

Stiamo facendo un cammino, questo tempo di Pasqua, questo periodo di 50 giorni che parte dal giorno di Pasqua e arriva a Pentecoste, e siamo oltre la metà. Tra prossima domenica sarà l'Ascensione, tra due sarà la Pentecoste appunto. Siamo quasi arrivati verso la fine. E questi tempi che durante l'anno ci vengono proposti, la Quaresima, l'Avvento, il tempo di Pasqua, il tempo di Natale, sono dei tempi dove siamo invitati sempre a fare un po' un cammino. E se uno dovesse provare a sintetizzare che cos'è il tempo di Pasqua tra appunto la Pasqua, la Risurrezione e la Pentecoste, forse potrebbe dirlo così, guardando il percorso che hanno fatto i discepoli, i dodici, quelli che erano con Gesù e che hanno assistito alla sua Risurrezione, che progressivamente si sono preparati per passare da essere semplicemente discepoli, cioè quelli che seguono il Maestro, a diventare apostoli, quelli che sono mandati per annunciare anche ad altri quello che hanno vissuto. Se uno legge gli Atti degli Apostoli, questo libro che ci sta accompagnando, da cui era presa anche la prima lettura, a un certo punto si rende conto di una cosa molto semplice, che gli apostoli hanno iniziato a fare le stesse cose che faceva Gesù nel Vangelo. Cioè, dopo la Risurrezione, hanno iniziato ad annunciare il Regno di Dio, guarivano i malati che incontravano, annunciavano il perdono e la misericordia del Padre. Sono stati abilitati, in qualche modo, a diventare essi stessi messaggeri perché altri potessero incontrare il Signore. E allora, in qualche modo, penso, possiamo sentire che anche noi siamo invitati a fare lo stesso processo, cioè a riconoscere che la nostra fede è sensata se tiene insieme queste due cose, se ci riconosciamo sempre discepoli, quelli che seguono il Maestro, ma se contemporaneamente riconosciamo anche che sempre siamo chiamati a essere apostoli, cioè anche noi, chiamati in qualche modo ad annunciare ad altri quello che il Signore ha fatto. E in questo penso le letture di oggi

soprattutto quelle che ci sono riuscite bene o se abbiamo partecipato a qualche esperienza particolarmente significativa, ma con questo rischio di raccontarcela e suonarcela un po' tutta per i fatti nostri, cioè a dire io ho fatto questo oppure noi abbiamo fatto questo, ma dove il centro siamo sempre noi e dove sembra quasi che più riesci a raccontarla bene e più ti dai un tono per dire io sono una persona che ha fatto delle esperienze. Diverso è invece dire racconto quello che Dio ha fatto nella mia vita, anche quando magari ero uno straccio, quando non ce la facevo, ma ho riconosciuto la presenza di Dio che mi ha incontrato, mi ha accompagnato, a volte mi ha risollevato. Potrebbe essere un buon esercizio, magari da fare in questa settimana, no? Se uno volesse prendere spunto dalle letture bibliche e dire ma che cosa potrei raccontare io rispetto alla mia vita o rispetto a questi ultimi mesi, a quest'ultimo anno, non so, uno può scegliere il periodo, cosa potrei raccontare di quello che Dio ha fatto per me? È un esercizio non semplicissimo all'inizio, però potrebbe essere interessante per provare, come dire, a raccontare un'altra storia rispetto a come magari siamo abituati a fare quando ripensiamo semplicemente alle cose che abbiamo fatto. Un secondo suggerimento, dice il Vangelo, che quando ci verrà donato lo Spirito, perché Gesù ha ben chiaro che non è facile questo compito di diventare apostoli e ci dà un grande aiuto, uno Spirito che dice rimarrà sempre con voi, dice il mondo non lo può vedere perché non lo sa riconoscere. Voi invece vedrete Lui e vedrete anche me. Chi riceve lo Spirito, chi sta facendo il cammino per diventare apostolo, dice il Vangelo, è uno che vede di più. Potremmo chiedere anche questo dono al Signore, preparandoci alla Pentecoste di quest'anno, di dire, mi piacerebbe vedere un po' meglio, ma vedere meglio delle cose in particolare. Forse le cose da vedere meglio sono le situazioni intorno a me, intorno a noi, dove magari incrocio qualcuno che potrebbe avere bisogno di me. Penso siamo tutti abbastanza generosi, credo, per cui se vediamo uno in difficoltà ci fermiamo. Se incontri uno per strada che vedi che palesemente non sta bene, penso tutti noi lo faremmo senza troppi problemi, no? Di fermarci e di capire se possiamo aiutarlo o che cosa possiamo fare. Forse il problema non è che non siamo generosi, è che a volte non ci rendiamo conto, no? Che c'è qualcuno che potrebbe aver bisogno, a volte è eclatante, ma a volte magari incrociamo ogni giorno le stesse persone e non ci siamo mai resi conto che magari qualcuno ha bisogno di qualcosa. Ascoltiamo tutti i giorni tante notizie del mondo vicino o lontano, ma forse non ci facciamo la domanda, potrei fare qualcosa anch'io? Allora potremmo chiedere allo Spirito che ci aiuti a vedere meglio dov'è che c'è bisogno, dove potremmo fare qualcosa, in modo che poi si possa attivare in modo spontaneo magari anche la nostra generosità. E poi c'è un ultimo passaggio, non so se funziona esattamente così con l'etimologia delle parole, c'è una parola che in italiano è entusiasmo. Più o meno abbiamo presente cosa significa, no? Una persona entusiasta. Qualcuno, non è proprio precisissima, dice che l'origine di questa parola, l'etimologia, significa letteralmente che uno che è entusiasta è uno che sta nella sostanza di Dio. Complicatissima. Però il Vangelo dice una cosa simile oggi. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Il dono dello Spirito ci fa fare l'esperienza di sentire che la nostra vita è dentro la vita di Dio, che la vita di Dio è dentro la nostra. Noi in Lui, Lui in noi. Forse sarà un'associazione di idee, ma quelli entusiasti davvero, radicati in un entusiasmo che non è passeggero, ma che è di sostanza, sono quelli che hanno scoperto che si può vivere in Dio, o detta in un altro modo, che Dio vive in noi. Il dono dello Spirito è questo. Potremmo chiedere al Signore che ci aiuti a entrarci sempre di più, a riconoscere che quando la sua vita diventa la nostra vita, quando la nostra vita entra nella sua, allora lì davvero troviamo l'entusiasmo, quello radicale, di chi non si fa prendere dal pessimismo, ma anche da quello passeggero, di chi sa anche affrontare situazioni apparentemente complicate, ma senza perdere quello sguardo

positivo, perché sa che il Signore si sta prendendo cura di noi. Forse ne abbiamo tutti quanti bisogno. Possiamo chiedere al Signore che ci aiuti a riconoscere lì dove ne abbiamo più bisogno, e magari tra 14 giorni, quando vivremo la Pentecoste, avremo chiaro che cosa potremo chiedere per quest'anno, dire: Spirito, aiutami a riconoscerti nella mia vita come quello che attiva tutto, e poi, guardando i bisogni degli altri, riuscendo a vederli, possa attivarmi per fare qualcosa.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa e i suoi pastori, illuminati dalla fede e dall'amore, sappiano rendere ragione al mondo della speranza fondata sulla Pasqua di Gesù. Preghiamo. Per quanti amministrano le nostre città e paesi, operino per il bene di tutti, esercitando il loro servizio con responsabilità e rettitudine di coscienza. Preghiamo. Per chi vive momenti di prova e sofferenza, di smarrimento e di disperazione, percepisca la consolazione dell'amore di Dio e il sostegno della comunità. Preghiamo. Per tutti noi qui presenti, per le nostre famiglie e comunità, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e nutrire dalla parola di Dio, custodita nel cuore. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per Luciano e Bruna che festeggiano il 50° anniversario di matrimonio. Accompagnali sempre con il tuo amore. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per Federico che col battesimo è diventato figlio di Dio. Possa con la grazia dello Spirito Santo superare ogni avversità. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Giacomazzi Gianni, Corti Santo, Fraccalini Giuglese Rosa Infreschi, Mazzer Pierina Vedova De Lorenzi, Arcadipane Vincenzo. Il Signore che conosce la vita dei suoi figli li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: E tra i nostri defunti vogliamo anche ricordare oggi, nella trigesima, Conforto Manuela e Giardina Anna in Nicolosi. Nel primo anniversario preghiamo per Cervesato Graziella in Torchio e ancora negli anniversari per Vietti Andreino, Valenza Anna, Soldano Antonio e Angela, Chiusolo Giuseppina. Per loro preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore.

0: preghiamo.
1: Dio Onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi. Continua nel mese di maggio la preghiera a Maria, in modo particolare con la recita dei rosari. Ci sono diverse possibilità nelle nostre parrocchie. A Regina Mundi tutti i giovedì sera alle ore 21 viene pregato il rosario nei cortili del quartiere. Ci sono più informazioni lì a Regina Mundi. Mentre a Madonna della Fiducia tutti i martedì e i venerdì sera alle ore 21. A Sant'Edoardo il venerdì pomeriggio alle ore 17 e a San Vincenzo il martedì e il giovedì sempre alle 17. Oggi abbiamo vissuto la festa parrocchiale a Regina Mundi, domenica prossima sarà la volta di Madonna della Fiducia e poi ci sarà a fine mese anche la festa della Santissima Trinità. Martedì 12 maggio alle ore 19.30 si riunisce il coordinamento della Carità qui alla Santissima Trinità e sempre martedì 12 maggio ci sarà la chiesa aperta alla sera alle ore 21. Questo mese sarà Regina Mundi, è un'iniziativa richiesta dai giovani di avere una chiesa aperta una volta al mese in orario serale, così semplicemente per poter pregare, vivere un po' il tempo del silenzio. Ovviamente è aperta a tutti, se qualcuno volesse passare martedì sera alle ore 21 a Regina Mundi. Mercoledì 13 maggio alle ore 16 ci sarà la celebrazione comunitaria dell'unzione degli infermi, questo sacramento che è così riservato a chi sta vivendo l'esperienza della malattia. E se ci fosse qualcuno anche che conoscete potete passare voce, questo sacramento verrà celebrato sia a Regina Mundi che a Madonna della Fiducia contemporaneamente alle ore 16 di mercoledì. Ovviamente per chi può uscire di casa, vi chiediamo solo di segnalare i nomi delle persone che vogliono riceverlo negli due uffici parrocchiali in modo che possiamo preparare la celebrazione. Se qualcuno avesse anche bisogno di essere accompagnato, può segnalarlo e ci sono alcuni volontari disponibili ad andare a prendere a casa. Vi ricordo che sono sempre aperte le iscrizioni per le attività estive per i nostri ragazzi, sia qui a Nichelino che ai campi in montagna. Forse c'è un comunicato apposta che ci legge Bianca.
2: La comunità parrocchiale desidera prendersi cura di tutte le persone, in particolare di quelle più fragili, che per motivi di salute o di età non possono partecipare alla celebrazione eucaristica. I ministri straordinari della comunione sono disponibili a portare la comunione a casa di coloro che per qualunque motivo non possono recarsi in chiesa. Se qualcuno di voi fosse interessato per un suo familiare o per un conoscente, lo può segnalare ai ministri che trovate all'uscita della chiesa, i quali annoteranno il nominativo insieme all'indirizzo e si organizzeranno per portargli la comunione. Questo servizio, prezioso per la comunità, permette di connettere chi soffre con la celebrazione eucaristica, portando conforto e vicinanza.
1: È quasi finita, c'è la benedizione, una benedizione particolare oggi, visto che abbiamo con noi Luciano e Bruna che festeggiano il loro anniversario, per voi è doppia la benedizione, ce n'è una per tutti e poi una apposta per voi. Quella per tutti però diventa benedizione anche per le vostre vite, chiediamo al Signore che continui ad accompagnare il vostro cammino e quello della vostra famiglia. Rispondiamo quattro volte a: il Signore sia con voi. Il Signore Gesù, che santificò le nozze di Cana, benedica voi, i vostri parenti e i vostri amici. Cristo, che ha amato la sua Chiesa sino alla fine e fonda continuamente nei vostri cuori il suo stesso amore. Il Signore conceda a voi, che testimoniate la fede nella sua risurrezione, di attendere nella gioia che si compia la beata speranza. E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buonasera a tutti. Voi state là fermi?

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Mino Milani, Le cronache di Merlino. Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo 9. Il coltello di Brandano. I dotti e i maghi che conoscevano i segreti della natura, i più lontani luoghi della terra, i suoi posti più strani e sconosciuti, erano concordi nel dire che la foresta di Svarvaldo era la più vasta, la più profonda e la più misteriosa foresta del mondo. Si estendeva per innumerevoli chilometri, nascondeva in sé montagne dalle cime sempre bianche di neve, colline di rocce nere, laghi e paludi. Da essa uscivano fiumi dalle acque cupe profondissime e nessuno aveva mai osato navigare, e torrenti che scrosciavano impetuosi. Se in essa vivessero, a parte le bestie, e cioè orsi, lupi, volpi, faine, terribili gatti selvatici, ogni tipo di animale da pelliccia, e poi corvi, cervi, capriole, marmotte. Se in essa dunque vivessero uomini, non si sapeva. Qualcuno diceva che sì, che vivevano nella foresta alcuni eremiti, misteriosi vagabondi, uomini fuggiti dal mondo o dal mondo scacciati. Altri dicevano che l'abitavano nani maligni, giganti feroci, fate, streghe, folletti inafferrabili. Di nulla e di nessuno, però, si era certi, perché chi era entrato in quella foresta non ne era più uscito. Brandano e Selvaggia sapevano bene tutte queste cose e quel giorno camminarono verso la grande selva senza dirsi una sola parola. Fuggivano, sì, dall'uomo grigio e dai suoi compagni. Ma a quali altri nemici, a quali altri pericoli andavano incontro? Quando ormai la tenebrosa massa della foresta non era più tanto lontana, Brandano mormorò: «Non ci inoltreremo nella selva, resteremo al limitare del bosco e lì aspetteremo il momento buono per riprendere la strada verso la contea di Orkney. Non avere paura, principessa».
1: «Io non ho paura», ribatté Selvaggia, «ma piuttosto dimmi come hai fatto», aggiunse dopo un po', «a scavare quella buca sotto la parete del capanno, non certo con le mani. Le tue sono mani da servo abituate al lavoro, non sono certo lisce e morbide come le mie, ma se tu le avessi usate per scavare la terra, ora sarebbero sporche e più sciupate di quello che sono».
2: «Sì, certo, e forse non avrei più le unghie», rispose il ragazzo con un sorriso. Poi, estraendo qualcosa da sotto la camicia, disse: «Ecco con che cosa ho scavato la buca». E mostrò il coltello che aveva raccolto tra le rovine del castello di Groms. Selvaggia si fermò, rossa in volto.
1: «Il coltello che avevi rubato!» esclamò. «Dunque non l'hai gettato via come t'avevo ordinato?»
2: «No», ammise Brandano. «Ho solo finto di farlo e l'ho nascosto sotto la camicia. Per questo l'uomo grigio non l'ha visto. Me lo avrebbe certo tolto e non saremmo riusciti a fuggire».
1: «Mi hai disobbedito!»
2: «È vero.
1: Un servo non deve disobbedire agli ordini della sua padrona, lo sai?»
2: «Lo so».
1: «E sai che un servo non può portare armi?»
2: «So anche questo».
1: «E allora come ti giustifichi?
2: Non mi giustifico, principessa, rispose semplicemente Brandano appendendo il coltello nel suo fodero alla cintura.
1: Selvaggia fece una smorfia e non aggiunse altro, ma dopo un po', rabbrividendo, disse: «Che cos'è questo freddo?»
2: «È l'aria che dalla foresta giunge fin qui», rispose Brandano. I due si erano ormai avvicinati alla selva, dalla quale giungeva un immenso respiro, freddo, umido e carico di misteriosi aromi di erbe, di foglie e di fiori che mai nessuna mano aveva colto.

0: 7 Radio Dentro. RNC in blu.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: RNC presenta
2: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
3: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole. E qualche giorno fa Papa Leone XIV, incontrando i responsabili della libreria editrice Vaticana, ha ricordato l'importanza della lettura. La lettura aiuta la formazione, ma soprattutto in questo periodo di grandi corse, di grande fretta, di grande incertezza, aiuta il lettore a penetrare più dentro il proprio animo, insomma a farsi compagnia all'interno. E ovviamente per riuscire ad fomentare questa attitudine alla lettura bisogna iniziare dai più piccoli, e allora a Bologna abbiamo raggiunto due case editrici che proprio si occupano con delle nuove iniziative della lettura per i più piccoli, rispettivamente Cristina Gerosa di Iperborea e Claudia Presotto di Gribaudo.
4: Che quello per piccoli e giovani lettori sia il settore più in salute dell'editoria italiana lo confermano anche due iniziative, come anzitutto quella dell'editrice Iperborea, che oltre a pubblicare albi di grandi autori ha pensato a una rivista letteraria per piccoli lettori.
5: Le novità sono tante, ma direi che la novità principale di questa fiera di Bologna è il lancio di una rivista per ragazzi e ragazze che si chiamerà Nilsson. L'abbiamo presentata in anteprima qui in fiera e uscirà in tutte le librerie a fine maggio. Si tratta di una rivista letteraria per bambini e bambine del ciclo delle elementari. Abbiamo anche libri illustrati, tanti novità relativi ai Moomin, che è una collana storica, diciamo, all'interno dei mini Borei, di queste illustrazioni di Tove Jansson, originali degli anni 70, che hanno appassionato bambine e bambine da tutto il mondo.
3: Ospitate anche un premio Nobel fra gli altri.
5: Abbiamo da poco pubblicato alcuni degli albi illustrati di Jon Fosse, ma ce n'è uno ancora in arrivo l'anno prossimo, perché appunto, come tanti autori nordici, Jon Fosse è abituato a scrivere non solo per adulti, ma anche per bambini, per il teatro, poesia.
4: Mentre Gribaudo festeggia i propri 50 anni, ma con un'iniziativa capillare sul territorio.
6: Andremo in 50 scuole a raccontare come si fa un libro, che cosa c'è dietro un libro, quali sono i professionisti che ci lavorano, quelli che tutti conoscono e anche quelli che invece sono più sconosciuti, e capire qual è l'importanza e il valore di un libro, di leggere un libro, di regalare un libro e di crescere con i libri.
3: Andando a parlare con i ragazzi si scopre che quell'affezione per quell'oggetto che si apre rimane. Siete di questo parere?
6: Certamente. 10 anni fa i bambini comunque si approcciano ai libri, il libro è una cosa che è un'esperienza, è diverso da tutte le altre cose.
2: Il
3: arti, profondità, introspezione, cosa c'è di meglio della musica per favorire queste attitudini più spirituali? E abbiamo raggiunto con la nostra Caterina Dall'Olio l'associazione Inno alla Gioia. Natalia Bracci è la direttrice e ci aiuta a capire come vengono formati i giovani piccolissimi talenti grazie all'incontro con grandi maestri, uno su tutti, e lo ascolteremo dopo da Natalia, ascolteremo anche l'opinione di Dejan Bogdanovic, grande violinista, e poi le voci anche di piccoli studenti.
7: Unire l'eccellenza artistica alla vocazione educativa per ispirare e formare i musicisti del futuro attraverso un percorso coinvolgente e accessibile che prima di tutto li emozioni, poi le perfezioni, quindi li renda protagonisti. Con questa mission a Bologna, la terza edizione della rassegna Grandi Solisti, Grandi Maestri, promossa dall'Associazione Inno alla Gioia in collaborazione con l'Associazione Musica Chioggia e Fondazione Musica Insieme.
8: Con la possibilità di fare masterclass con questi maestri nei giorni successivi ai concerti. Quindi una rassegna davvero speciale che avvicina i ragazzi al mondo della musica classica di altissimo livello, abbinandola alla formazione di altissimo livello.

0: La rassegna affianca 4 concerti di musicisti di fama internazionale e masterclass di alto perfezionamento tenute dagli stessi solisti e rivolte ai giovani musicisti del territorio.
1: Partecipare a queste masterclass è un'esperienza bellissima che ci porta ad acquisire gli strumenti per superare qualsiasi tipo di percorso musicale che si può incontrare nella propria vita.
2: Mi ricordo il primo concerto della rassegna in cui hanno suonato questi grandi maestri e ho sentito un grande miscuglio di sentimenti e volevo suonare come loro. Allora il giorno dopo, durante la lezione con il maestro, ho provato a imitarlo, prendendo in ispirazione dal concerto, e dopo ero pronta a sentire tutte le sue correzioni.

0: Dopo la fase dell'ascolto e quella di studio, i giovani talenti in erba si esibiscono da protagonisti. La direzione artistica della rassegna è affidata al violinista e docente di prestigio internazionale Dejan Bogdanovic.
1: Maestro, secondo lei quale sarebbe la forza predominante che riesce ad elevare una persona nelle sfere più alte del suo essere? O è la musica o è l'amore? Risposta del celebre compositore lasciò un po' tutto di stucco. E Mendelssohn rispose: signori, perché separare una dall'altra? Sono due ali della stessa anima. Credo che questa meravigliosa allegoria deve essere ricordata e soprattutto trasmessa ai giovani. I miei illustri colleghi ed io faremo del nostro meglio con il nostro impegno, ma ad un certo senso anche con le nostre vite che abbiamo dedicato a questa bellissima arte, a trasmettere questo importante lascito che sicuramente può far sì che il nostro mondo diventa anche un mondo migliore.
0: Un programma volutamente panoramico che attraversa tre secoli di repertorio musicale per mostrare tutte le dimensioni degli strumenti.
2: E ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento, ma non possiamo non finire prima del nostro spazio con la poesia, e vediamo cosa questa settimana Cesare Cavoni ci ricorda al di là del vetro, e con i nostri saluti e l'arrivederci alla prossima settimana.
3: Siamo arrivati nei pressi di una stazione ferroviaria cinese. Leggiamo cronaca e poesia. Il 26 marzo del 1989, un uomo di 25 anni esce di casa e si dirige alla stazione ferroviaria di Shanaiguan. Ha con sé una borsa con quattro libri, tra cui la Bibbia e i racconti di Conrad. Lascia un biglietto su cui è scritto: la mia morte non ha a che vedere con nessuno. Si stende lungo i binari e aspetta che il treno lo travolga. Da lì a qualche mese avverrà il massacro di piazza Tiananmen. Il poeta si chiama Ai Zi ed è uno dei maggiori poeti cinesi contemporanei. È diventato nel corso del tempo una leggenda, e malgrado i regimi non sopportino i poeti, soprattutto quando parlano male dei regimi, Ai Zi è una leggenda ed è diventato una leggenda nel mondo grazie anche ai suoi traduttori italiani come Francesco De Luca, e grazie anche al documentario che De Luca ha girato e delle cui immagini ci facciamo pregio. Dunque basta mettere il naso un po' più in là del finestrino, anche simbolicamente ma anche veramente sul serio, e scopriamo mondi inaspettati che non conoscevamo e che alla maggior parte di noi non è in sorte di conoscere.
4: Da domani sarò un uomo felice, nutrirò cavalli, spaccherò legna, girerò il mondo. Da domani penserò al grano e alla verdura, ho una casa davanti al mare, sboccia la primavera. Da domani scriverò a ogni parente e dirò loro quanto sono felice. La felicità a me raccontata dal fulmine, io la dirò a ogni uomo. A ogni fiume, ogni montagna darò un dolce nome, sconosciuto, benedico anche te. Desidero tu abbia un radioso futuro, desidero coroni i tuoi sogni d'amore, desidero tu trovi gioia in questo mondo. Io solo desidero davanti al mare sbocci la primavera.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: di sabbia per riempire il tempo.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: tornare indietro mai e vai.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC presenta
1: Stop and Gold. Stop and Gold. I successi di sempre su Blu Radio.

sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa,

0: Domenica è il giorno del Signore. Dovremmo rimeditare su questa cosa. Il tempo come dono di Dio. Il tempo come tempo del lavoro, come tempo dello svago, sicuramente, come tempo del riposo, ma anche come tempo di chi riconosce che ciò che facciamo oggi ha un senso se è inserito nell'eternità di Dio. La domenica allora è il tempo atteso per poter stare in famiglia, per poter mettere le ciabatte e buttarsi sul divano, ma è anche il tempo dell'incontro con il Padre, il tempo grande, il tempo che ci dice che noi siamo eterni, siamo fatti per durare. Toglierci questa prospettiva significa chiuderci all'amore di Dio. E allora ti domandiamo perdono, Signore, per tutte quelle volte in cui di domenica ci siamo dimenticati di te, per tutte quelle volte in cui il nostro tempo non è stato inserito nel tuo tempo.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Nella peggio ancora del giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: 1.000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché è il tuo rifugio del Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
2: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora l'ombra dell'Onnipotente, troverà rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia, salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Gustav Mahler, secondo movimento andante moderato, dalla Sinfonia numero 2, Resurrezione, Birmingham Symphony Orchestra, direttore Simon Rattle.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 2, Resurrezione, Birmingham Symphony Orchestra, direttore Simon Rattle.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. De Crescenzo Sica, rondine al nido, secondo appuntamento con le voci parallele. I tenori: Ferruccio Tagliavini, Giuseppe Di Stefano, Richard Tucker.

Di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato il secondo appuntamento con Rondine al Nido, seconda terna di Voci Parallele, Ferruccio Tagliavini, Giuseppe Di Stefano, Richard Tucker. RNC, Notte di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo movimento, andante con moto, dalla sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore K543, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore, K543, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Carlo Maria Giulini. Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti. Ideale. E le voci parallele sono quelle dei tenori. Jussi Björling, 1937 la data di registrazione. A seguire Carlo Bergonzi e Giuseppe Carreras.

di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale. Le voci parallele erano quelle dei tenori Jussi Björling, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras. RNC Note di classica. Carl Philipp Emanuel Bach. Primo movimento adagio un poco e secondo movimento allegro dalla sonata in sol per arpa. Arpista Nicanor Zabaleta.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato il primo e secondo movimento dalla sonata in sol per arpa. Arpista Nicanor Zabaleta. RNC Note di classica. Richard Strauss, aus Italien, dall'Italia, fantasia sinfonica opera 16, scritta da Strauss durante il suo primo viaggio in Italia, completato poi a Monaco e qui eseguita nel 1887. Ascolteremo l'ultimo movimento, Scene di vita napoletana, nel quale è ripreso il popolare motivo Funiculi, Funiculà, con sdegno della critica e soddisfazione di Luigi Denza, che ottenne i diritti d'autore. Orchestra Stadtkapelle di Dresda. Direttore Rudolf Kempe.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Aus Italien, dall'Italia, Fantasia Sinfonica, Opera 16, Orchestra Staatskapelle di Dresda, direttore Rudolf Kempe. RNC, Note di Classica. Niccolò Paganini, primo movimento maestoso, dal quartetto numero 15 in La minore per viola, violino, violoncello e chitarra. Quartetto Paganini. Ernest Braucher, viola. Bruno Pignata, violino. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agusti, violoncello.

di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il primo movimento dal quartetto numero 15 in La minore per viola, violino, violoncello e chitarra. Quartetto Paganini. Ernest Braucher, viola. Bruno Pignata, violino. Riccardo Agosti, violoncello. Pino Briasco, chitarra. RNC, note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte di nozze, amori contrattati, amori contrastati, nozze nascoste, nozze spezzate, precedute da molte serenate di vari umori, serenate allegre, galanti, speranzose, sommesse, dolci, tenere, appassionate, pudiche, meste, robuste, disperate.

0: Abbiamo ascoltato Serenate di Riccardo Drigo, di Joseph Haydn, di Johnny Eikens, di Franz Schubert, di Charles Gounod, di Joachim Malatz, di Piotr Ilich Tchaikovsky, di Francesco Paolo Tosti e Richard Strauss.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Domenico Cimarosa, Il matrimonio segreto, opera in due atti sul libretto di Giovanni Bertati dalla commedia Il matrimonio clandestino di George Colman. Personaggi ed interpreti: Geronimo, Carlo Badioli, Elisetta, Eugenia Ratti, Carolina, Graziella Sciutti, Fidalma, Ebe Stignani, Paolino, Luigi Alva, il conte Robinson, Franco Calabrese. Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Nino Sanzogno. Atto primo.

0: Silver, vedo tutto.
1: Il padre mio è un uomo rigido e ver, ma finalmente è d'un ottimo cor. In sulle furie monterà il primo istante che sapergli il farai. Ma dopo qualche dì, certa poi sono, che pien d'amore ci accorderà il perdono.
0: Sì, questa sicurezza la sola fu che a stringere ci indusse il nodo clandestino. Ma senti, oggi la sorte occasione propizia a me presenta di svelare il segreto con meno di timore.
1: Dimmi so presto, mi consoli il cuore.
0: Mi è riuscito alla fine di poter soddisfare all'ambizione del signor Geronimo, che fanatico gnor si è dimostrato di imparentarsi con un titolato.
1: E così
0: sarà sposa del conte Robinson, mio protettore, tua sorella maggiore, con 100.000 scudi. Or io d'entrambi, avendo gli interessi maneggiati, spero così di avermeli obbligati.
1: Bene, sì, bene assai. Ma quando gli verrà?
0: Non è lontano, lo spero in questo giorno, anzi, a momenti. Ecco qua la sua lettera che al signor Geronimo io debbo presentar. Ma parmi appunto di sentir la sua voce, a casa ritornare.

0: Ecco che qui sen vien. Bisogna intanto che mi avvezzi a parlare in tuon sonoro per farmi intender bene. Di sordità patisce assai sovente, ma dice di sentir san che non sente.
1: Non dovete sbagliar, gente ignorante, che cosa è questo lei, signor Geronimo? In Italia i mercanti che hanno dei contanti han titoli illustrissimo. Illustrissimo io sono e va benissimo. Oh, Paolino caro!
0: Ecco una lettera del conte Robinson che per espresso, inclusa in una mia, venuti adesso.
1: Sì, sì, son venuto adesso. E questa lettera di chi è? Chi la manda?
0: Il conte Robinson!
1: Il conte Robinson, sì, sì, ho capito! La leggo volentieri! Ebbene, signori, carissimo il carino. Comincia bene! Oh, seguita meglio! Il matrimonio, non è soffrire, tutto è fatto. Di gioia mi balza il cuore in petto.
0: Così ha già letto.
1: Venite, Paolino, venite che io v'abbracci. È vostro merito la buona riuscita. Io vi sono obbligato della vita.
0: Questo mi dà conforto.
1: Fra poco il conte Genero sarà qui a sottoscrivere il contratto. Elisetta è contessa e il tutto è fatto. Bene, andate dunque a stare in attenzione per l'arrivo del conte ed ordinate tutto quel che vi par che vada bene per poterlo trattare come conviene. Orsù, più non si tardi a darsi lieta nuova alla famiglia. Elisetta, Fidalma, Carolina, figlie, sorella, amici, servitori, quanti in casa vi son, vengano fuori.
2: Signor padre, signor fratellato,
3: che avvenne?
2: Cosa c'è?
3: Che cos'è stato?
1: Udite tutti, udite, le orecchie spalancate, le orecchie spalancate, le orecchie spalancate, di giubilo saltate, di giubilo saltate, di

Sì, sì, signora contessina, sì, sì, quest'oggi ella sarà. Via bacia, mia carina, via bacia, mia carina.

0: La mia che dite?
1: Che dici tu, Lisetta?
0: Con quella bocca stretta.
1: Per cosa stai tu là?

E stai col ciglio basso, non muovi ancor la bocca. Che sciocco in me, che sciocca, hai rabbia in verità, invidia fai conoscere.

faccio le disdice, quell'invidia che mostra, e che in questa occasione meglio faria se mi pregasse della grazia mia. Della sua grazia, quantunque singolare, in verità non ne saprei che fare. Sentite la insolenza

pazzo, no, niente no, non fate un tal schiamazzo. Io di lei non ho invidia, non ho rincrescimento del di lei ingrandimento. Sol mi dispiace che in questa occasione ha di se stessa troppo